Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

soir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Peux-tu

povero tempo nostro. E poveri questi giorni di magra

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione.

Torna a casa e ci si sbocco le tonsille.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network sono le 6.30. Undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino allo stretto di Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Washington ha detto di aver colpito principalmente infrastrutture militari. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra con l'Iran sono 18, mentre il segretario della difesa Hegseth ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hegseth ha chiesto ieri più fondi per proseguire le operazioni pari a 67 miliardi di dollari.
2: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale venne definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonista di quel blitz. Ieri sera alla fiaccolata c'erano centinaia di persone, la sindaca di Genova Silvia Salis, presente anche alcune delle vittime del pestaggio della polizia.
1: Comportamento di poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde e poi protocolli di contenimento e di intervento. Parte da questi elementi l'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia Fabio Anselmo ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. Oggi intanto sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 43enne.
2: E a tenere banco in queste ore è anche la questione politica, l'attacco della destra alle opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna Lepore, colpevole per Meloni di aver organizzato la piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Dopo quella manifestazione ci sono state 4 ore di scontri nel centro della città tra gruppi di manifestanti autonomi rispetto alla piazza convocata da Lepore e polizia. A Meloni ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein e ieri sera Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
1: Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski dopo le proteste degli ultimi giorni scoppiate dopo la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Questo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa, estromesso per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra.
2: Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone, avrebbe detto Trump. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres che lascerà alla fine di dicembre. Il legame tra Infantino e Trump è stato evidente in diverse occasioni, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente americano nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi.
1: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, lo ha detto il sindaco di New York Zoran Mamdani dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano nel caso di un suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mamdani, aggiungendo che è il governo federale ad averne l'autorità. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, buon metà settimana, mercoledì magico di Radio Città Fujiko, pochi giorni al termine della stagione 2025-2026. Oggi mercoledì voltiamo pagina con il quiz per avere 1/2 libri a vostra disposizione per la collaborazione di libreria Ubik, che ringrazio Virnerio 27. Iniziamo questa giornata dopo aver dato così informazioni letterarie e anche informazioni di comunicazione e co-conduzione con voi, ascoltatrici, ascoltatori, mattiniere e mattinieri del Breakfast Club. Quindi 333-180-9494. Diamo il buongiorno a chi sta ascoltando in estensione di frequenza con il DAB, con lo streaming dal link www.radiocittafujiko.it, il nostro sito dove consultare, avere notizie, redazione musicale, culturale, giornalistica, attualità e tanto tanto tanto. Sempre con voi, sempre con noi, assieme e insieme condividiamo questa prima colazione anche per oggi. Oggi esattamente mercoledì 22 luglio, al microfono in regia la voce di William Piana. Oggi puntata ricca, tanto per cambiare, abbiamo un last minute che ci porta atti sonori, dopo voltiamo pagina e abbiamo anche la conclusione con un altri suoni a Modena. Ne avremo approfondimento per concludere questa nostra colazione in diretta. La lettura delle prime pagine apre il nostro format, poi daremo linea al GR di Popolare Network, quindi iniziamo in musica. Oggi Buzu Baju per aprire la playlist, da K7 Record, l'LP è Grains, il brano è Signs. E con un buon ascolto, un buon mercoledì e una buona colazione, vi lascio anche in buona compagnia musicale. A tra poco, buona giornata.

0: questo beat in dub, un groove rallentato da un tempo, Busu Baju, il loro lavoro con copertina bellissima, Grains, che riprende un playground in mezzo a una pianura e tra le colline alle spalle di questi due canestri riprese in solitaria. Ma non è il Moved Groove che abbiamo avuto ieri. Oggi è il mercoledì magico dedicato a letteratura, Last Minute e altri suoni che in maniera estemporanea saranno a termine della nostra prima colazione in diretta. Oggi giornata piena, abbiamo Comini Express, la parte estiva di Binario 69, Open Deck per condividere la console con voi. Ve lo ricorderò spesso perché ci tengo a uno staff veramente preparato ed accogliente, in difficoltà dalle intemperie. Oggi giornata che mette un po' d'accordo tutti, quindi speriamo bene per la serata anche. Intanto un buon proseguimento, lettura delle prime pagine, a seguire Linea al GR di Popolare Network.
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E si parte con Corriere della Sera e Repubblica. Oggi formazione completa dei quotidiani, titolo principale del Corsera. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier dice basta odio contro le forze dell'ordine. Schlein con lepore risponde lo Stato ha fallito. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. La NM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. Intanto un patto subito. Antonio Polito con l'editoriale e l'intervista a Violante, la sinistra deve riflettere sulla sicurezza, e poi il presidente del 118 con l'arrivo di un medico si salvava. Il clima in questura, gli agenti noi sconvolti per la morte. Pensate un po' alla famiglia. Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, quindi ennesimo pasticcio in Ucraina, la grande democrazia, cacciato il generale Sirski. La Francia ai social, sia alla legge, Macron dice primi in Europa, stop agli under 15, ospedali, visite ed esami nelle regioni, liste d'attesa, le cifre migliorano, le urgenze. Lasciamo il Corriere della Sera, concludiamo con Repubblica questa prima parte che così riporta titolo principale. Roggero, odio sui giudici, la NM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena. E sulla giustizia la maggioranza si spacca a centro pagina. Meloni accusa lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia. Il legale di Fakir dice poteva salvarsi. Cura psichica, non catene. Massimo Ammaniti nell'occhiello di approfondimento. Impantanati in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Nicaragua, addio all'eterno Ortega, abolisce le elezioni. Sono un orpello ormai le elezioni. La conclusione, una visita su 5 in ritardo, la salute viaggia a 2 velocità. La cronaca per gli esteri, la Francia vieta i social agli under 15. Sono le 7:10 minuti, non è con i divieti e la censura che si ottiene miglioramento, è indubbiamente con il coinvolgimento, l'informazione, il dialogo e la cultura. Però si fa prima a tagliare, chiudere, censurare, oscurare. Un po' di musica con Swim di DJ Cam e torniamo tra poco con il manifesto, il fatto quotidiano e il domani. Buon ascolto, tra poco.

io sono il primo, per quanto riguarda digitalizzazione social, a essere oltre che critico. Propongo addirittura di togliere la 220 per tutto ciò che è digitale, pensate un po', ma è il contenuto piuttosto che per i giovani avere un'immediatezza e una distrazione da quello che sta succedendo nel mondo, e quindi proporre un limite di età indubbiamente può essere qualcosa da analizzare, ma non unicamente per togliere, per privare e basta, in una censura fine a se stessa. Piuttosto pensiamo a quello che viene proposto.

0: Anche perché sono i più esposti adesso di proposta per quanto riguarda determinati contenuti, vi è veramente molto molto poco, però c'è un'attenzione, no? La letteratura per ragazzi, l'aggregazione per ragazzi, l'importanza per i giovani, e che insomma non sia solamente un proclamare e un ritenerli giovani perché non capiscono. No, no, capiscono, e come. Dei grandi, come si dice, è l'esperienza, intanto ricordandoci che più si invecchia e meno si sa, più si invecchia e si scopre che ne sappiamo sempre meno. Dal Manifesto, titolo principale, Black Bloc, la destra a partire da Meloni si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore con richieste di dimissioni esposte in procura accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori ma unito in una propaganda oramai senza limite. La premier, l'estremista che si finge equidistante, violenza di Stato, il virus diffuso dagli state, le modalità sono quelle in effetti. Lavoro forzato, dazi USA per 60 paesi, nuova scusa per vecchie tariffe, riparte con la minaccia, la guerra commerciale di Trump al mondo. Il governo annuncia un tesoretto, caro prezzi, il bluff dei 14 miliardi. Legge elettorale, Meloni sfida gli alleati, tornano le preferenze. Gaza, terra rimossa, la tregua di Israele fa strage di bambini. Proteste in India, la meglio gioventù degli scarafaggi. Il Manifesto porta il Fatto Quotidiano con titolo principale Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio incagliata, la legge elettorale dopo l'estate cambia tutta. I blitz di Meloni, zero bollette ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la Russia vuole lo spareggio e la premier sfida Forza Italia. Morte a Bologna, tre ipotesi sul decesso del 42enne, Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto. Mentre la politica si rimpalla la responsabilità, parla al Fatto Bubu Docchi, il 26enne che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. La modalità è quella dell'ICI, un bel esempio direi. Zelensky replica la piazza, fatto fuori pure Sirski, altro giro di generali. Al Salone di Londra, fiera delle armi, Kiev offre Redoni, Leonardo è già in fila. Deregulation totale, giungla d'appalto, l'Unione Europea vara i liberi tutte le aziende. Lei sta alla larga. Mafia, due comuni sciolti nel collegio di Colosimo di Fratelli d'Italia. Al che, grazie all'accusa di filo Putin, vivo coi conti bloccati. Toscano, Visione TV a centro pagina che troviamo dal Manifesto. Certo che quando il Corriere della Sera mette delle foto segnaletiche con tanto di sospetto e accusa, al che la conclusione con le due righe sopra la testata del Fatto. L'ufficio di bilancio, negli ultimi 30 anni i salari in Italia sono scesi del 6,6%. Quelli bassi sono stati sostenuti solo col fisco e le aziende hanno risparmiato. Lasciamo il Fatto Quotidiano e il Domani che conclude questa seconda parte. Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, l'ANM minacciati per Roggero. Dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico. I magistrati attaccano il governo, clima d'odio dopo la sentenza. La destra e la legge fai da te, chi logora la fiducia nello Stato è un eversivo. Salari, lavori, se antropica paura dell'intelligenza artificiale, le ricette antidisoccupazione e la guerra dagli esteri in Medio Oriente con l'Iran può allargarsi. Allerta Mar Rosso, Trump minaccia anche gli UTI. Fatti, Putin alle strette, fa piazza pulita dei possibili avversari politici. Non è che ha sbagliato parte il Domani. Analisi, neosionismo e accuse di genocidio. Bartov racconta l'abisso di Israele. Conclude così il Domani la seconda parte. Restano il Resto del Carlino e il Giornale per concludere la parte dedicata alle notizie. Poi linea al GR di Popolare Network. Keep on Keeping On, Curtis Mayfield. Eccolo qui, mi sono dovuto allungare un pochettino, uno stacco musicale, e poi, come vi ho detto, procediamo con la lettura e in seguito linea al GR di Popolare Network. We who are young.
1: should now take a step.

Intanto arricchiamo la nostra e la vostra biblioteca al 333-180-9494 con quiz per avere. Adesso vediamo uno sicuro, 1/2 libri che porto nel voltiamo pagina. Però musica dalle 19 alle 22, Fondo Comini, tra via del Battiferro e via Fioravanti. Vi aspetto appunto insieme a Checco Garbari con le sonorità 45 giri che danno sempre grandi emozioni nella sua carica di entusiasmo, ricerca, la originalità di Manuel Mitoli. Ieri ho incontrato Andrea Muzzi al Disco d'Oro, abbiamo condiviso un po' di acquisti da portare in console questa sera. Vi aspettiamo quindi dalle 19 alle 22 per l'ora.

Resto del Carlino e Giornale, titolo principale del quotidiano Felsineo, scontro sulla piazza violenta, Meloni no a chi alimenta odio. Allora guarda, caso Fakir, la premier difende la polizia, accusa il sindaco di Bologna per la guerriglia in città. Intervista a Lepore, non lasceremo il campo agli antagonisti, e Bonaccini, la destra specula. L'onda lunga del 1977, tra rabbia e frustrazione, l'ombra delle rivolte di 50 anni fa. Preferenze, la premier rilancia, andiamo avanti, ok di Tajani, ma Forza Italia è divisa. Dopo la stretta sul Canada, l'arma dei dazi, nel mirino di Trump ci sono 60 paesi. Roggero, riaperta la gioielleria. Avete visto che gioielleria che aveva, o che ha per meglio dire? I giudici, minacce contro di noi. Sì, per carità, non sto facendo dei discorsi particolarmente, sto semplicemente dicendo che è un negozio, è una, diciamo, una bottega, ecco, ma non si può neanche definire tale, è una gioielleria molto molto lussuosa, ecco tutto qui. Analisi, un'osservazione, non volevo certo portare altri contenuti. Ravenna, 15ª edizione del festival, prospettiva Dante, il protagonista è il maestro Muti, incontro con Salvini, Priolo passante l'ora della verità a Bologna, domani invece a Roma. Lasciamo il resto del Carlino, concludiamo con il Giornale. Meloni, ora tolleranza zero, intervista alla presidente del Consiglio, riportata dal Giornale, la sfida della premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io gli Stati Uniti mi chiamano patriota occidentale, ecco, e da prima di Donald l'opposizione vuole l'instabilità, nel mirino la sinistra delegittima la polizia per abolirla, complici quel legame indissolubile tra il PD e le frange violente, modello finito il caos Emilia, manifesto dei Dem, Bologna in fiamme, Lepore si dimette, un attacco del Giornale veramente strumentale, il giallo del giudice sostituito durante il processo a Roggero, e poi se questa è una scuola, solo 2 alunni italiani su 102 in un istituto di Mestre, gli studenti originari del Bangladesh sono ormai la maggioranza, e allora l'allarme di Fratelli d'Italia, l'integrazione non funziona, ah, se create dei ghetti non funziona sicuro, vedo che ci rimettono sempre gli studenti extra comunitari per quanto riguarda i percorsi di apprendimento e di istruzione, poi è un argomento da approfondire, da seguire con attenzione. La bomba Mister Report, la soffiata via mail su Ranucci, il Giornale continua ovviamente a dare eco a tutto ciò a modo suo, ovviamente, e quando sono le 7:25 quasi e 26 minuti direi di dare la linea al GR di Popolare Network, quindi a tra poco. Rientriamo con un last minute per la kermesse Atti Sonori con la curatela dell'orchestra del Baraccano. Restate in frequenza sui 103.1. Buona mattinata, buona colazione, a tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch.

0: ghiaccio, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.
1: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

L'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir parte dall'intervento dei sanitari e dai protocolli di contenimento dei poliziotti. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico, il 43enne si sarebbe salvato. Ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. A destra l'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Nel mirino c'è il sindaco di Bologna Lepore e per la destra responsabile anche degli scontri in città lunedì notte. La segretaria del PD Schlein difende il sindaco, ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. Manifestazione anche diverse vittime della polizia. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran. Nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump intanto chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste.

0: 7:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La campagna della destra contro le opposizioni e l'inchiesta della procura. Bologna è al centro delle questioni politiche nazionali dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Partiamo dalle indagini sulla morte del 43enne domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. In attesa dell'autopsia, l'incarico verrà conferito oggi. La procura ha avviato accertamenti a partire dall'iter dell'intervento dei sanitari. La chiamata al 118 assegnata con il codice verde, quindi senza un medico dell'ambulanza ma solo con i volontari. Sotto indagine anche le procedure che i poliziotti devono seguire quando immobilizzano qualcuno in stato di alterazione. Il tutto è complicato dallo scudo penale sugli agenti introdotto dal governo Meloni. Ascoltiamo l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, che ieri ha presentato un esposto in procura su tutti i soggetti coinvolti nella morte del 43enne.
1: Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico, dal punto di vista giuridico è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per o pseudotali e sia anche per le persone, soprattutto per le persone offese.
2: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione ma in un momento successivo.
1: Sì, io mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video e effettivamente quelle parole che ho riportato a mio avviso si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo: stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi, abbandonata da tutti, lasciata lì. Cioè veramente non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare. Noi abbiamo fatto un esposto generico, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
0: E la destra è scatenata in questi giorni contro le opposizioni, accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di legittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore, accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ieri ha parlato anche l'altro leader del campo largo, Conte, su Fakir andare in fondo, ma no agli attacchi alle forze di polizia in piazza. Il servizio di Luigi Ambrosio.
3: Se qualcuno pensava che la contesa fosse solo tra Salvini e Vannacci, ieri ha avuto la conferma che anche Meloni è protagonista di questa campagna elettorale della destra, giocata sull'aggressione continua delle opposizioni e sui toni estremi. Un clima violento a cui la Presidente del Consiglio non si sottrae. A Bologna la città ha reagito subito con una mobilitazione democratica alla morte di un cittadino durante un intervento della polizia e Meloni ha attaccato il sindaco, reo di avere convocato la piazza. Lepore è stato accusato degli scontri successivi davanti alla prefettura, fingendo di ignorare che chi ha partecipato a quel corteo non è certo vicino al sindaco, ma non importa. L'obiettivo è criminalizzare l'opposizione parlamentare, additarla come nemica del popolo che si difende a mano armata dai criminali e come nemica della polizia. Il video di Vannacci è un consapevole inondare il campo di merda, per citare Steve Bannon, il teorico della slopaganda, la propaganda trash fondata sul falso e i contenuti tossici. Meloni, con le sue parole, ha additato le opposizioni come nemici politici. Bologna e il gioielliere sono episodi di una campagna elettorale che sarà durissima. Una parola ieri sera è arrivata da Giuseppe Conte. L'opposizione dovrà trovare un linguaggio comune e fermo per non lasciarsi travolgere.
0: Come sentivate, l'altro caso di cronaca a tenere banco in questi giorni è quello della condanna per duplice omicidio del gioielliere Roggero, diventato una bandiera della destra e della campagna per l'ampliamento della legittima difesa. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato minacce ai magistrati che stanno seguendo il caso Roggero. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte dove questa vicenda si è sviluppata e ha come fatto concreto che a livello giudiziario attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Vinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi facendo il suo lavoro ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale viene definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonisti di quel blitz. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista massacrato di botte anche lui alla Diaz 25 anni fa.
5: E ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose, parlando della morte di Abderrahim 2 giorni fa a Bologna. Stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone che dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, e sono persone che sono ritornate per questi 25 anni. Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei. Quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: 11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani anche stanotte si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino allo stretto di Hormuz, con le sirene che però hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra sono 18, mentre il segretario della difesa Hexet ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hexet ha chiesto ieri più fondi, pari a 67 miliardi di dollari, per proseguire le operazioni militari. In diretta con noi Farian Sabai. Buongiorno Farian.
6: Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Continua la guerra da Stati Uniti e Iran. Come dicevate da studio, per 11ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran prendendo di mira infrastrutture militari con l'obiettivo di impedire ulteriormente all'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, ma a essere colpite sono anche le infrastrutture civili. Nella notte la difesa antiaerea è entrata in funzione a Teheran, esplosioni si sono sentite a Bushehr nel sud-ovest, dove si trova l'unica centrale elettrica dell'Iran, l'unica centrale nucleare a scopi civili per produrre elettricità. Bombardamenti americani anche nel sud e nel nord-ovest dell'Iran. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, concedere all'Iran il controllo dello stretto di Hormuz sarebbe un precedente pericoloso con ripercussioni al di là del Medio Oriente. E sono 2 le navi che non avevano concordato il passaggio con Teheran e quindi sono state fermate nelle ultime ore. Lunedì l'Iran aveva colpito diverse centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Il Bahrain ha invece intercettato i missili iraniani. Il segretario di Stato americano Pete Hegseth ha dichiarato che la guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari. A metà maggio la stima era di 29 miliardi di dollari. Ora la richiesta di Trump per il Pentagono è di ulteriore 67 miliardi di dollari per finire il lavoro. Per il presidente americano l'Iran avrà bisogno di 20-25 anni per ricostruire le infrastrutture. Trump lavora su più fronti. Al Libano ha promesso di riprendere i voli diretti su Beirut, che erano stati interrotti negli anni Ottanta, e ha detto che si occuperà anche degli Houthi yemeniti, filo iraniani, che minacciano i porti sauditi. In questo quadro pericoloso e complesso, il premier pakistano Shehbaz Sharif invita alla calma e rassicura il ministro dell'interno iraniano Iskandar Momeni. Islamabad continuerà a lavorare come mediatore per giungere a un accordo. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie Farian. E mentre Trump, lo sentivate, chiede più soldi per la guerra contro l'Iran, i tagli dell'amministrazione sulla sanità e le politiche anti-day, cioè contro diversità, equità e inclusione, stanno avendo un forte impatto soprattutto sulla lotta all'HIV. Ascoltiamo il servizio del nostro Roberto Festa.
7: 1700 centri medici chiusi, calo drammatico nelle attività di prevenzione e di trattamento. Sono tra gli effetti dei tagli che a partire dal 2025 l'amministrazione di Donald Trump ha effettuato ai programmi per la lotta contro l'HIV. I dati verranno presentati la settimana prossima ad una conferenza internazionale sull'AIDS a Rio de Janeiro e mostrano quanto devastante siano state a livello globale le nuove politiche sanitarie dell'amministrazione americana. Il programma colpito dai tagli, si tratta in particolare del President's Emergency Plan for AIDS Relief, creato nel 2003 durante la presidenza di George W. Bush, ha salvato in questi anni circa 26 milioni di vite in tutto il mondo. Con la riduzione dei fondi a partire dal 2025 le cose sono cambiate. Migliaia di persone degli staff medici sono state licenziate e per uniformarsi alle politiche del governo di Washington contro diversità e contro inclusione, tre quarti dei gruppi che ricevevano i fondi hanno interrotto l'erogazione dei servizi a prostitute, omosessuali, persone transgender, tossicodipendenti. Nel 2025 comunque anche 77.000 bambini in meno rispetto al 2020 hanno ricevuto trattamenti legati all'HIV, una situazione che gli esperti definiscono appunto devastante e che lo smantellamento dello USAID, cioè l'Agenzia per gli Aiuti Internazionali degli Stati Uniti, ha reso ancora più drammatica.
0: E proprio Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. I rapporti tra Infantino e Trump sono stati più volte oggetto di critiche, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente statunitense nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi. Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Questo nuovo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa Fyodorov, estromesso questa settimana per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra. E la Francia è il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha adottato ieri una legge che entrerà in vigore a settembre, impone alle piattaforme sistemi di verifica dell'età e include anche il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori. E concludiamo proprio con la Francia, dove ha raccolto più di 50.000 firme una petizione per denunciare la propaganda di estrema destra dell'imprenditore Bolloré, editore e proprietario dei negozi Relais. Il servizio da Parigi della nostra collaboratrice Veronica Gennari.
8: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre stazioni diventino vetrine della disinformazione, del negazionismo climatico e delle idee di estrema destra. Queste sono le parole che accompagnano la petizione del collettivo Disarmare Bolloré, un insieme di associazioni francesi che si sono unite nell'obiettivo di ridurre la potenza di quello che ha definito l'impero del miliardario francese Vincent Bolloré. L'imprenditore, molto vicino alle idee dell'estrema destra francese, possiede in effetti un numero importante di giornali, media, case editrici, società di produzione cinematografica e anche i famosissimi negozi Relais. Il negozio dalla famosa insegna bianca su sfondo rosso è presente in più di 300 stazioni francesi e in quasi tutti gli aeroporti. Al suo interno si possono acquistare cibo e piccoli prodotti da viaggio, ma anche libri e giornali. Ma la selezione del negozio non è neutra. Il collettivo Disarmare Bolloré lo accusa infatti di favorire la diffusione di idee dell'estrema destra, valorizzando autori come Jordan Bardella o Eric Zemmour. La petizione del collettivo obiettivo, vuole mettere fine a questo impero e chiede così la diversificazione dei negozi interni agli aeroporti e alle stazioni, aprendo il mercato anche ad altri commercianti. Per ora il gruppo ha raccolto più di 50.000 firme. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Prossima edizione del nostro giornale radio è alle 8:30. In redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Torniamo in diretta dopo Linea GR di Popolare Network, più Last Minute di così. Intanto vi posso dire che abbiamo seguito Atti Sonori dal 16 giugno e la seguiremo fino al 31 luglio, ultima puntata di stagione 25-26 del Breakfast Club. Perché? Perché suona bene, sa di buono e l'estate 2026 di Atti Sonori unisce musica, cultura, gusto e territorio. Quindi requisiti perfetti per il Breakfast Club. Ma non solo, c'è anche un ampliarsi della diffusione di contenuto, c'è una proposta che dà, oltre che alla musica, un'attenzione a un pubblico curioso per quanto riguarda l'arte, l'incontro e la condivisione. La curatela è del Teatro del Baraccano, qui con noi il maestro più mattiniero in assoluto, che è Giambattista Gioccoli. Buongiorno, ben ritrovato Giambattista.
2: Buongiorno a te, a chi ci ascolta, ben ritrovati a tutti e a tutte.
1: Ti è piaciuta l'introduzione che ho fatto per quanto riguarda?
2: Bellissimo.
1: Sì, una sintesi
2: efficace.
1: Non mi appartiene il dono della sintesi, ma in questo caso ho fatto del mio meglio. Ci risentiremo per venerdì 31 luglio, così facciamo l'ultima puntata assieme, se mi dai la possibilità. Intanto ci occupiamo di questo penultimo appuntamento, che è esattamente questa sera, quindi è Last Minute, mercoledì 22 luglio, oggi alle ore 21 in San Giovanni in Persiceto, al chiostro di San Francesco in piazza Carducci 9, un incontro che avrà motivo, come vi ho detto, di accrescere un pubblico curioso per quanto riguarda sonorità, ascolto e non solo. Intanto come va, come procede, come è andato, per meglio dire, Atti Sonori 2026 finora, ti chiedo Giambattista.
2: Sì, sì, è andato molto bene, una frase che si dice a volte anche di default, invece è veramente andato tutto molto bene, anche questo allargamento alla città metropolitana, che ringraziamo, che ci ha sostenuto, e i comuni di San Giovanni in Persiceto e Castelguelpo, sono andati molto bene. I tre appuntamenti che abbiamo fatto finora sono stati tutti pieni, nonostante il meteo, a volte infatti, quando faceva molto caldo comunque c'era gente. Mercoledì scorso era la giornata del nubifragio e quindi ha dato fastidio alle prove, ma poi la sera ci siamo salvati comunque, e quindi siamo molto contenti. Siamo quasi alla fine, quindi non vorrei dimenticare di lasciami ringraziare anche i sostenitori storici, che sono la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, che ci sostengono fin dall'inizio, fin dai 20 anni che abbiamo compiuto l'anno scorso. Castelguelpo e San Giovanni li ho già citati, e poi la rassegna in collaborazione con Mirarte, che cura le visite guidate, e poi abbiamo il nostro sponsor tecnico buonissimo, appunto suona bene e sa di buono, Fabbri Amarene e Regina di Quadri, pasticceria di Francesco Elmi a Bologna, che offrono come sempre a fine concerto delle bellissime, buonissime freschezze estive. Questa sera, come dicevi giustamente, siamo al penultimo atto sonoro, appunti Atti Sonori, anche se è l'ultimo titolo, nel senso che il titolo all'opera viene replicato stasera a San Giovanni in Persiceto, e poi finiremo il 31 luglio in questa lunghissima rassegna estiva da noi a Bologna al Teatro del Baraccano. Solo una piccola correzione ti faccio, ma non è dovuta alla tua mancanza, ma a un'emergenza uscita in questi due giorni, cioè che il chiostro di San Francesco si è reso necessario di imprevisti lavori di manutenzione, quindi abbiamo trovato nei giorni scorsi una location alternativa altrettanto prestigiosa, che è la chiesa della Cintura in piazza Garibaldi a San Giovanni, una chiesa tra l'altro bellissima anche da visitare, perché è una chiesa, la struttura originaria del 500, ma poi è stata completamente ricostruita dall'architetto bolognese Alfonso Torreggiani all'inizio del 700, quindi di fatto è diventata una chiesa tardo barocca molto bella. Certo. E come tutti i nostri concerti sono preceduti dalle visite guidate, questa sera alle 19.30 si farà una visita interessantissima al museo a San Giovanni in Persiceto, Museo Physical Experience.
1: Sì, infatti avevi anticipato questi contenuti a proposito di esposizioni artistiche, ma in questo caso anche a livello scientifico, storico, per un approccio veramente totale di atti sonori. È un'ottima occasione farlo in questa sede espositiva a San Giovanni in Persiceto. Certo, non è un ripiego la Chiesa della Cintura, perché conosco, e San Giovanni è veramente foriera di grandissimi tesori, è molto molto bella. Complimenti, bravi.
2: Molto... Grazie.
1: Non è un ripiego, assolutamente, anzi è un valore aggiunto per conoscere delle bomboniere, delle perle che ci sono nella nostra provincia, che sono dei fondamentali. Cosa ascolteremo intanto? Contenuti in musica, Giambattista?
2: Allora sì, questo è un po' un programma che noi abbiamo portato molte volte in tournée. Come dico io, l'opera italiana è il brand italiano più longevo e più venduto al mondo, se pensiamo che ha più di 400 anni e continua a essere davvero il Made in Italy più presente nelle attività culturali e spettacolari di tutto il mondo. Si chiama l'opera perché è proprio una carrellata, una selezione delle sinfonie intermezzi tratte dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana. Stiamo parlando di sinfonie intermezzi, quindi non parliamo di arie o cantate o cabalette dall'opera, non ci sono cantanti, ma come facciamo spesso noi, l'arrangiamento, la riorchestrazione di grandi pagine liriche da grandi organici orchestrali ridotti per una orchestra da camera a parti reali, in cui i musicisti sono chiamati tutti a fare dei solisti in un ensemble cameristico. Quindi potremo ascoltare dalla Norma di Bellini alla Forza del Destino di Verdi, alla Manon Lescaut di Puccini, Barbiere di Siviglia di Rossini, Cavalieri a Mascagni e così via. Quindi una decina di sinfonie stupende in cui l'Italia emerge in tutto il suo splendore musicale e culturale.
1: È vero, poi oltretutto chi è più profano di questi ascolti ha la possibilità inevitabile di dire: ah, ma questa la conosco, e poi conoscere ancora meglio, visto la proposta di diffusione che dà un approccio per un sentimento totale di questi grandi capolavori. Mi è piaciuto molto la definizione di sponsor tecnico per quanto riguarda il convivio a Marina Fabbri e anche la pasticceria Regina di Quadri. È interessante avere uno sponsor tecnico che porta queste delizie. Di solito lo sponsor tecnico, per chi ha fatto sport, sono grandi marchi nell'abbigliamento, nell'attrezzatura sportiva e agonistica. In questo caso lo sponsor tecnico è più di gusto, ecco, se vogliamo. E quindi ringrazio l'associazione Persefone, che vorrei citare. E poi volevo ringraziare anche per l'organizzazione Nella Belfiore e tutti i musicisti anche, perché c'è un insieme veramente molto preparato che dà proposta musicale con la direzione di Giambattista Giocoli, che indubbiamente meritano un attimo di attenzione. Giambattista, io porterei attenzione anche ai musicisti che accompagni.
2: Assolutamente, come dicevo prima, i musicisti devono avere delle caratteristiche molto particolari, quindi è sempre stata molto difficile negli anni riuscire a selezionare e ad avere dei musicisti con queste caratteristiche, perché dovete pensare che in orchestra ognuno fa una propria parte, qui in questi arrangiamenti ogni musicista di fatto in sintesi va ad eseguire due o tre parti insieme, proprio perché gli arrangiamenti sono obbligati a dividere e a sommare le parti nei pochi musicisti rispetto agli organici originali. Ovviamente citare tutti i musicisti siamo sono molti, ma volevo magari ringraziare, visto che il nostro lavoro principale è quello di riorchestrare, riarrangiare, almeno gli arrangiatori insieme a me, perché è sempre un lavoro collettivo, e quindi da Lorenzo Meo a Filippo Mazzoli a Fabio Codeluppi a Damiano Ferretti, che sono tutti musicisti sia strumentisti dell'orchestra sia arrangiatori, a 4, 6, 8, 10 mani insieme a me, che creano queste pagine che poi diventano dei progetti discografici e delle partiture di fatto inedite e inesistenti.
1: A proposito di progetti discografici, ce ne sono? È interessante questa cosa.
2: Allora, in questa rassegna abbiamo eseguito le danze ritrovate, quindi un nostro cavallo di battaglia attorno a Respighi, e non solo, perché poi negli anni, come avevamo raccontato, aggiungiamo sempre delle danze appunto ritrovate, perché magari le riscopriamo e le ritroviamo in vecchie biblioteche e le restauriamo e riarrangiamo, quindi di quello c'è un progetto discografico e una pubblicazione, così come il nostro barbiere di Siviglia Fumetti Manga ha una pubblicazione bellissima dei disegni giapponesi, che veramente riusciamo ad ogni esecuzione in giro, viene sempre molto richiesto e quindi viene comprato moltissimo. Il prossimo progetto discografico, che non abbiamo ancora realizzato, è del progetto AIDA, la musica danza nella sabbia, questa bellissima riduzione e potentissima allo stesso tempo, anche se per ensemble e voce recitante. Anche qui la particolarità è che il testo e il libretto cantato nell'opera di questo libretto è stato fatto una riduzione a monologo e a melologo, cioè uno scambio tra la parola e la musica all'interno dello spettacolo. Ecco, nei prossimi mesi lavoreremo alla registrazione, quindi alla pubblicazione di questo progetto discografico. La IDA è stata fatta proprio nella prima data della rassegna Ti Sonori, 16 giugno, e quindi è stato ripreso finalmente come progetto, rimesso in campo, e nei prossimi mesi vedrà l'uscita della registrazione.
1: Mi raccomando, lo presentiamo con Radio Città Fujiko nella rubrica Altri Suoni. Ci teniamo con orchestra,
2: grazie,
1: Baraccano, con Atti Sonori, penultimo appuntamento San Giovanni in Persiceto, mercoledì 22 luglio, va da sé, alle ore 21, però alle 19:30 inizia l'incontro, perché Atti Sonori porta incontri culturali, diffusione per un contenuto eterogeneo, oltre che di ricerca musicale. Nel dettaglio, allora, facciamo un riassunto: alle 19:30, dove, come, e per avere informazioni anche per questo last minute nella logistica, cioè nell'acquisto dei biglietti per l'ingresso, Giambattista.
2: Esatto, allora alle 19:30 la visita guidata al Museo della Physics Experience, che è di fatto il museo che è sopra il chiostro San Francesco, che era la sede originaria del concerto, quindi per qualsiasi informazione comunque teatro del Baraccano @gmail.com, rispondiamo in tempo reale come in una telefonata, quindi qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta si potrà scrivere una mail. Dicevo, alle 19:30 la visita guidata, e poi alle 21, poco distante, 2 minuti a piedi, in piazza Garibaldi, alla chiesa della Cintura, ci sarà il concerto all'opera. Il concerto è gratuito, la visita guidata ha un prezzo simbolico di 2 euro.
1: Direi che è molto accessibile e merita, esatto, assolutamente, è una grande occasione.
2: Come le degustazioni finali sono ovviamente offerte dai nostri sponsor Fabbri e Regina Di Quadri.
1: Tecnici, Atti Sonori, è un'occasione da non perdere, veramente suona bene e sa di buono. Ci risentiamo anche venerdì 31, così ci salutiamo. A me farebbe piacere, così parliamo del teatro del Baraccano, insomma anche di varie ed eventuali, se mi dai questa disponibilità. Magari ti chiamo un po' più tardi, capito Giambattista?
2: No, stavo invece dicendo assolutamente solo se è prima delle 7:30.
1: Allora vabbè, rigorosamente ci tieni.
2: No, comunque, quindi, come già detto anche in privato, sono un mattiniero al di là del lavoro, quindi per me va benissimo.
1: Bene, mi piacciono i mattinieri. Io ti auguro una buona giornata, un buon proseguimento, restiamo in contatto e a presto, Giambattista. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, buon lavoro, e a chi ci ascolta. Grazie.
1: Ciao.

Three to get ready è una ritmica. Joey Barron alla batteria e Tony Shear al contrabbasso sono in due, però per quanto riguarda la ritmica veramente sembrano molti di più. Ci accompagnano alla pubblicità tra qualche secondo e poi voltiamo pagina. Allora ne approfitto, 333-180-9494, sarà molto discorsiva, interrotta da stacchi musicali, 1/2 quiz per voi e per la nostra e la vostra biblioteca. Grazie dell'attenzione e a tra poco con il voltiamo pagina del mercoledì all'interno del Breakfast Club.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

solitaria, per questo voltiamo pagina. Una sorpresa invece per il prossimo, ultima puntata ufficiale. Ringrazio Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi che hanno terminato la stagione la puntata scorsa. Quest'oggi si parte con due pubblicazioni che ho letto di recente durante il weekend appena trascorso, grazie a Libreria Ubic in Birnerio 27, dove potete ritrovare il premio o i premi 333 180 9494. E allora non ci resta che iniziare con la playlist letteraria. Sono due lavori a Delfi, sono lavori della collana Fabula, una collana di narrativa per la prestigiosa casa editrice. Due autori di cui dovete leggere tutto, almeno per quanto riguarda il mio gusto letterario. Partiamo dal primo, Lawrence Osborne, spesso confuso come scrittore di viaggio. In realtà il viaggio è unicamente un pretesto per dar seguito a una sua modalità di scrittura veramente unica. Sapete che trovo qualcosa in comune anche con Muriel Spark, che è l'altra autrice. Come vi ho detto, andremo in intersezione tra i due lavori. I titoli: L'angelo in fiamme per Lawrence Osborne e Muriel Spark con Ragazze squattrinate. Adelphi riporta il titolo di Muriel Spark per Lawrence Osborne, il suo ultimo lavoro. L'angelo in fiamme mantiene la linea dell'autore londinese, cioè quello di portare la caratteristica di lasciare al lettore la possibilità di avere un'idea della fine, e per me questa è la caratteristica fondamentale. Dà un'idea, e non è un finale sospeso, è molto chiaro il finale, però c'è sempre quell'idea lasciata al lettore. L'angelo in fiamme è una serie di racconti dai titoli molto particolari. Si parte ad esempio con Fantasma, che già di per sé la dice lunga, Luna di sangue, L'onda, Vulcano, Gli dei bianchi, e l'ultimo è quello che dà il titolo a tutta la rassegna, L'angelo in fiamme. Beh, è un aspetto molto particolare che tiene insieme quello che ho descritto in precedenza, la narrazione di questi lavori, scenari, atmosfere che nei romanzi di Osborne padroneggia da anni con una ineguagliabile maestria. Lui è un talento incredibile in questi racconti che per la prima volta vengono radunati in un unico volume. L'aspetto di esotismo, le atmosfere che sono in continuo movimento, il palliativo è il viaggio, ma il pericolo è sempre un compagno di strada inconsapevole per questi protagonisti, con un termine che lascia al lettore appunto quello spazio di immaginazione, facendolo diventare protagonista. Incontreremo uno spregiudicato broker americano, uno dei racconti che mi ha affascinato di più. Durante la crisi del mercato immobiliare cinese cade nella rete di un banchiere di Hong Kong che è ancora più avido di lui, Dopodiché troveremo il motivo di scontro tra i due e come finirà. Un entomologo che dopo uno tsunami alle isole Andamane scopre il modo di farsi finalmente un nome nel mondo scientifico, sfruttando in maniera assolutamente avida una situazione molto macabra e atroce. Non manca mai questo aspetto di mistero, di indagine, di percorso che riesce a mantenere l'attenzione al lettore più curioso. Beh, una ricca coppia newyorkese che non sa cogliere nelle premonizioni, nelle prime avvisaglie, e nemmeno i puri fatti del disastro che appunto finisce per travolgerla. Ho portato sintesi velocemente ai contenuti di qualche racconto, e direi che quest'ultimo aspetto è quello che coglie di più determinate caratteristiche nella scrittura e nella narrazione di Lawrence Osborne, cioè andare incontro al pericolo senza rendersene conto, anzi tutt'altro, questo pericolo che porterà poi un termine di cui il lettore diventa protagonista.
protagonista. Ricordo un lavoro che è un indispensabile per Lawrence Osborne, che è Cacciatori nel buio, uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni nella letteratura contemporanea. La linea resta quella, però sintetizzando un pochettino tutti i lavori di cui vi ho appena descritto. L'ultimo racconto è L'angelo in fiamme. Il suo modo di scrivere è veramente coinvolgente, preciso, ricorda, se vogliamo, un Graham Greene e allo stesso tempo anche un Tony Conrad per determinati aspetti legati all'esotismo, legati al percorso, ma non è, come spesso viene definito, uno scrittore di viaggio. Non sono assolutamente di viaggio i suoi libri, hanno delle ambientazioni esotiche, ma questo è un altro aspetto che non fa altro che arricchire l'attenzione e la scrittura di un grande scrittore che è Lawrence Osborne. Facciamo uno stacco musicale con gli Style Council e poi rientriamo, così vi faccio il quiz per avere questo, perché alla fine li metto poi in palio tutti e due. Dai, lo faccio dopo.

Café Bleu è un capolavoro assoluto degli Style Council. Magari ascolteremo anche altri brani. Vediamo un po' la playlist come si sviluppa. Oggi è molto colloquiale la puntata del Voltiamo Pagina e non solo. Appena ho letto il titolo mi è venuto in mente un personaggio, anche se non ne sono così preparato, appassionato da ragazzino. È inevitabile passare per la Marvel, i supereroi della Marvel, no? E quindi la Marvel, sapete, porta anche dei gruppi, delle alleanze, delle situazioni di insieme per queste figure eroiche, tanto da essere supereroi. Allora, l'Angelo era un personaggio dei supereroi e faceva parte di un gruppo, vi cito qualche gruppo, non so, gli Avengers, oppure conoscete bene i Fantastici 4, quindi non sono questi due. Per avere l'Angelo in fiamme al 333-180-9494 mi dite il gruppo di supereroi molto particolari, ero affezionatissimo a loro per delle caratteristiche molto particolari, faceva parte di questo insieme di supereroi. Come si chiamavano questi supereroi della Marvel di cui faceva parte l'Angelo?

Intanto do il buongiorno alla Manu di Staff Libreria Ubic, ringrazio anche Raffaella, tutto lo staff sempre molto preparato, accogliente. Vi farò visita in questi giorni appunto per dare non solo l'ufficializzazione del quiz, il nome della vincitrice o del vincitore, ma per un ringraziamento e un saluto in tutta questa stagione, anche nella scorsa stagione di collaborazione al Voltiamo Pagina. No Sandro, non sono i Fantastici 4, no, anzi bravissimo, è arrivato con risposta esatta, adesso devo raggiungere nella cronologia, è Gianluca, i primissimi X-Men, esattamente i primissimi X-Men, vi era Ciclope, questo con una visiera e un raggio che usciva da questo occhio unico fortissimo, e poi c'era Angelo, perché mi affascinava, perché è di famiglia molto ricca, la famiglia si vergognava della mutazione subita da questo ragazzo e legate le ali lo manteneva costantemente recluso finché lui incontra gli altri X-Men e può finalmente sprigionare questa forza nel volo e nell'unirsi ai personaggi mutanti X-Men. Ah, c'è anche Wolverine, poi questo con degli artigli che erano rasoi. Perfetto, risposta esatta, Gianluca, i primissimi X-Men. L'angelo in fiamme di Lawrence Osborne, per una buona lettura è tuo.

Sly and the Family Stone, il vinile che stiamo ascoltando. A proposito di vinile, vi aspetto questa sera, una bellissima giornata, faccio tutti gli scongiuri, però sarà una bellissima ripresa dopo le intemperie della settimana scorsa, veramente intense purtroppo, che hanno portato lo stop all'Open Deck di Comini Express. Grazie a te Gianluca.

Facile sarà il secondo quiz. Oltretutto il libro che sto presentando è già a disposizione in libreria Ubik. Per quanto riguarda invece L'angelo in fiamme, magari dovete aspettare, poi non più di tanto, magari già da oggi passo. In tutti i modi procedo. Di lei leggete tutto, perché è una tutti i tempi, di Marcogliana memoria. Mi ha consigliato la lettura di Muriel Spark. Arriva il suo lavoro per l'estate. Sono libri indubbiamente da lettura importante, lettura da ombrellone, ma non come la si intende, lettura da ombrellone ma di un certo spessore, è un ombrellone bello importante, insomma, eh. L'ho conosciuta con un lavoro che è Memento Mori, che mi è piaciuto tantissimo. Altri capolavori: Biglietto di sola andata, che è uscito l'anno scorso, Gli scapoli, Consolatori, insomma, Muriel Spark. Vi ho parlato di caratteristiche prima di entrare nella narrazione, dal titolo molto particolare, Ragazze squattrinate. Ecco, anche lei nei percorsi di scrittura, da già dal titolo, no? Poi vi leggo magari anche l'inizio di presentazione. Chiudere in una residenza edoardiana che ha visto tempi migliori, un gruppo di ragazze smaniose di tuffarsi nelle delizie, nelle trappole della vita adulta in una metropoli appena uscita dalla guerra. Documentarne le infatuazioni, gli eccessi, la goffaggine, le piccole grandi defiance. Ecco, appunto, lo dice la stessa presentazione, sembrerebbe, per così dire, un inizio che abbiamo

inquietanti, a volte di percorso imprevedibile, a volte estemporanei, e con lei non sai mai cosa aspettarti. Nonostante il titolo, che è un po' criticabile, che è Ragazze squattrinate, il lavoro indubbiamente è di grandissima qualità, perché lei è una grande scrittrice. Quindi da questo inizio e questo contesto, che ha anche dei risvolti storici importanti, la ripresa dopo i bombardamenti, la seconda guerra mondiale, l'eco delle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki, e tutti insieme questi indizi saranno vicini, irreali, letterari, a suggerire la presenza di forze oscure in agguato e farci presagire un evento atroce e insondabile che segnerà la vita di queste ragazze. Quindi siamo partiti in maniera un po' così romantica, se vogliamo, della trama già sentita, e poi questa svolta che pian piano prende piede nella lettura di queste affascinanti ragazze squattrinate. Ma non è certo Friends, non è una serie TV, non è una trama immediata, anzi è ben scritta, ma questo si sa, da un'autrice come la Spark, ma soprattutto vi è una crescita di coinvolgimento nel leggere la vicenda di queste protagoniste.

Allora, Lawrence Osborne, perdonate questo rientro un po' così forte, troppo, scusate. Allora, manteniamo l'entusiasmo ridotto, anche se mi è difficile perché sono due libri veramente belli e sono contento di portarli a voi per le vostre biblioteche. Abbiamo parlato di Lawrence Osborne da Londra. Muriel Spark nasce in un'altra capitale di uno stato costitutivo del Regno Unito. Non vi dico altro. Qual è quest'altra capitale? Avete poco, insomma, da analizzare, da studiare, da pensare. Nasce in una capitale di un altro stato, ovviamente non è la capitale, non è Londra, di un altro stato che è parte costitutivo del Regno Unito. Se mi scrivete quale, per voi ragazze squattrinate al 333 180 9494. A voi la risposta.

una capitale molto affascinante per la sua architettura, la sua struttura gotica, è una delle città più affascinanti del Regno Unito ed è anche una capitale di uno degli stati che costituisce appunto il Regno Unito. Vi nasce, mi pare, nel, aspettate che do un'occhiata, nel 1918, scompare in Italia nel 2006, però Muriel Spark nasce appunto in questa capitale. Mi dite qual è e per voi le ragazze squattrinate. Muriel Spark a Delphi.

Vi lascio il tempo per rispondere. Intanto Baby Mammoth remixa questo brano molto intenso, ripreso dal secondo disco di Tosca, progetto Kruder & Dorfmeister, per la G-Stone, la loro label. Busenfreund dai Baby Mammoth, una versione di remix in Suzuki in dub.

Ah, puoi togliere il punto di domanda, perché la risposta è esatta, caro Stefano da Modena, è Edimburgo. Anche Luigi ha risposto ed arriva secondo, poi ha vinto anche lo scorso Voltiamo Pagina o Magazine, non ricordo, però grazie per aver giocato col nostro format letterario. Buongiorno Luigi, buona giornata e grazie. Arriva quasi puntuale alle 8:29 minuti Stefano da Modena con risposta esatta, Muriel Sparks, ragazze squattrinate, edizione Adelphi. Regalato, anzi, ma che regalato? No, avete vinto due libri molto belli. Magari ci sentiamo, Stefano, per la consegna del premio, ok? Intanto grazie. Sono le 8:30, chiudo il Voltiamo Pagina, ecco l'ultima pagina, chiuso. Andiamo con altri suoni e andiamo a Modena. Guarda un po', e ci sentiamo tra poco, ok?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: da un po' che non andava la sigla di Altri Suoni. Intanto vi dico che per questa label molto particolare, la Scape, Jan Jalinek con Silver Circle in questa raccolta che ho deciso di portare come base o come sigla per le sonorità nel contemporaneo, elettronica, avanguardia, ricerca, e quindi quale miglior occasione per ritrovare Elettrobiblioteca, la Fondazione Collegio San Carlo, i progetti che vengono portati per quanto è anche nell'incontro di domani, giovedì 23 luglio alle ore 21:30, con un grande maestro della musica che ho avuto occasione di vedere al Teatro Comunale di Bologna in compagnia di Carl Craig per un concerto di minimal techno che è stato veramente qualcosa di coinvolgente, che rapisce, che dà non solo ritmica ma anche poesia. Non mi voglio tardare più di tanto, perché è un piacere ritrovare i nostri microfoni DJ Rocca. Buongiorno mio caro, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, ma che incontro che è stato organizzato, mi sono emozionato già in programma questa conversazione, poi mi arriva, guarda che da Elettrobiblioteca... Non hai letto che arriva Moritz von Oswald? Ho detto, ho letto, e come? Non mi resta che telefonare al mio referente di fiducia per tutto ciò e poi portarlo su Radio Città Fujiko. Ho anche un disco molto bello, Patterns, insieme a un altro gigante che è Vladislav Delay. Lui sempre pronto a collaborazioni, a intersezioni musicali, a ricerca, e la presentazione di questo suo lavoro, di cui ascolteremo magari qualche nota, Silenzio, una delle sue più recenti, è la parola giusta, e Ambiziose architetture sonore. A questo punto ti lascio la parola, quindi è domani alle 21:30 in piazza Sant'Agostino, a te il percorso di presentazione con questo grande artista, a te la parola.
1: Beh, grazie, innanzitutto volevo ribadire cos'è Elettrobiblioteca, perché il motore di sì. questo evento è poi proprio Elettrobiblioteca, che è un progetto originale che promuove la riscoperta dei patrimoni musicali antichi nel contemporaneo, proprio esplorando le connessioni fra il suono, le nuove tecnologie, le arti visive, e chi meglio di Moritz poteva rappresentare questa cosa. Insomma, noi abbiamo avuto anche un ottimo sostegno da parte delle istituzioni, perché il progetto poi è realizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo, come hai detto gentilmente tu, ma è arrivato una connessione molto più larga nell'ultimo anno che non ci siamo sentiti. Adesso siamo insieme anche alla Fondazione Ago Modena Fabbriche sì. Culturali, con il sostegno della Fondazione Modena, con l'Archivio Storico Diocesano di Modena Nonantola, che anche loro sono dentro l'ambito dell'UNESCO per le medie arti. Insomma, c'è un bel esercito di
0: collaborazioni
1: di collaborazioni che ci hanno permesso di arrivare al Vate, perché Moritz, insomma, rappresenta un po' tutto quello che per noi la musica elettronica contemporanea di una certa ricerca.
0: Sì,
1: giustamente facevi ascoltare, scusa se
0: cioè no, se sono io che interrompo
1: sopra.
0: No, se, beh, è difficile, sai, al telefono non parlarsi sopra, perché molte volte l'espressione, l'intesa, così è normalissimo, non ti preoccupare, procedi. Prima avevo citato, hai detto?
1: Esatto, perché prima stavi facendo ascoltare un disco della Scape, il mitico Stefan Beck, che è un altro berlinese. Sai che lui, la Scape è fondata da Pole, che poi Stefan Beck è quello che ha cominciato a fondare lo studio Calix, insomma un'altra pedina di quel movimento.
0: È un papabile per Elettrobiblioteca.
1: È un papabile, guarda, noi l'abbiamo già fatto con il Mafia, che avevamo fatto una rassegna estiva, aveva venuto Pole, mi sembra anche Jan Jalinek, è stato proprio quando la Scape era mega underground, però sì, insomma, io sono sempre stato affascinato da quella Germania, diciamo meno rave e più più da nerd, ecco.
0: No, per me è di grande gusto e grande curiosità. Sì, vedo nelle collaborazioni anche un altro che seguo, che adoro per la minimal techno, che è Thomas Fellman. E, insomma, la figura di Moritz von Oswald ha veramente collaborato con musicisti ovunque, da Vladislav Delay a Carl Craig a Quan Atkins, insomma, pur mantenendo una sua ispirazione ai grandi maestri del Novecento per quanto riguarda l'approccio all'avanguardia elettronica e non solo, ricordando che lui nasce come percussionista classico. Ovviamente la parte della ritmica l'ha colpito in maniera molto, molto intensa, ecco, diciamo così, DJ Rocca. Non so se condividi questa mia analisi,
1: condivido.
0: Intuizione.
1: Beh, l'ha dimostrato avendo reclutato il buon Tony Allen prima che dipartisse, e lui lo dimostra in tutti i dischi di Moritz von Oswald Trio, dove appunto c'è Vladislav Delay, che sono tutti pieni di percussioni naturalmente tutte dabbate, perché lui viene dalla scuola della Giamaica digitale, e sì, il suo percorso è stato veramente molto eterogeneo, sempre con la sua firma, sempre con delicatezza, direi, cioè, ma con rispetto di tutti i linguaggi world, potrei dire, perché non è un per esempio, se prendi la minimal techno che citavi prima, non è che esplorano tutti i linguaggi, tutti i ritmi, tutti i timbri, tutte le
0: possibilità,
1: tradizioni.
0: Sì.
1: Infatti. Lui invece queste cose qua te le traduce tutte nella sua visione, e così riesce ad ascoltare come se fosse qualcosa di inconscio tutta la tua cultura musicale con cui sei cresciuto, almeno parlo di me che...
0: No, certo, condivido tra l'altro, anzi è una bella analisi quella che stai portando, è un ascolto anche molto visivo, secondo me, oltre che da introspezione, per cui insomma potremmo parlarne per delle ore di Moritz von Oswald, che arriva per il progetto di Elettrobiblioteca domani alle 21:30 in piazza Sant'Agostino. Che succederà allora durante questo incontro? Come si svilupperà?
1: Allora, innanzitutto ci sarà la partenza proprio alle 21:30 con un talk, perché noi siamo riusciti a convincerlo ad aprire il libro dei suoi segreti, poi vedremo quanti ce ne dirà. perché la cosa che ci ha veramente illuminato nel fare il progetto Elettrobiblioteca è stato il rework che hanno operato lui e Carl Craig sulla musica di Ravel e di Mussorgsky.
0: Sì.
1: E questa cosa qui è stata proprio, non direi, posso dire il faro, ma ci sono state anche altre operazioni sulla Deutsche Grammophon, ma quella di Moritz von Oswald è tuttora un bel esempio. Quindi insisteremo su questa cosa, perché sono i binari su cui si muove il progetto Elettrobiblioteca, con cui abbiamo fatto il primo nostro progetto che è Cadenzie, che infatti si ispira a un patrimonio antico tradotto in musica elettronica moderna, proprio come ha fatto Moritz e Carl Craig, ovviamente.
0: Certo.
1: E adesso abbiamo il nostro nuovo capitolo che è stato promosso tramite un concorso, e quindi adesso saremo sull'archivio storico diocesano, cioè musica antica nuovamente, che verrà tradotto in musica elettronica moderna, mescolando con le media art, con le arti visive. Quindi tutte queste domande, il buon Dami Rivic, che è il nostro
0: critico musicale,
1: Grimaldello.
0: Grande critico musicale, grande voce, grande penna, Dami Rivic, tra l'altro. Ho letto anche questo nome. Beh, un bel incontro, direi.
1: Beh, sai, noi siamo amici da veramente tempo immemore, perché lui abitava a Modena, fra l'altro, nel momento in cui collaborò con noi al Mafia. Perché quando abbiamo fatto la nostra fanzine Ultra Tomato, lui è stato uno delle prime penne, perché abitava a Modena, e quindi è stato naturale chiamare da Amir, che lui ne sa a pacchi, ed è quello che ha il modo più diplomatico perché se faccio le domande io vado giù proprio da nerd. Invece lui è capace
2: di intermediare con il pubblico.
1: Esattamente. Quindi lui farà un po' di domande sulla la sua carriera, da dove arriva la carriera di Moritz, certo. Da dove è partito, dove è arrivato, dove vorrebbe andare, tutte le cose che ha esplorato, ma in particolare andrà anche a chiedergli questa cosa che è quella che è il baricentro, insomma, di un po' tutta la manifestazione che noi abbiamo messo in piedi. Quindi ci sarà una mezz'oretta, non è che si esagererà in un talk, la gente vorrà ascoltare sicuramente la sua performance. E la performance invece sarà, come già dicevi prima, Silenzio, che è basata sulle musiche dei compositori contemporanei dello scorso secolo, da Ligeti, Axenakis. Lui ha preparato tutta questa cosa con un coro. E questa cosa si intreccia con il nostro nuovo episodio di recupero dei patrimoni musicali antichi, nel particolare quello dell'archivio diocesano, perché proprio anche lì noi recupereremo dei cori antichi. E lui farà la stessa cosa, cioè ha già fatto questa cosa, e farà la performance con le registrazioni, ovviamente, perché sì. il coro deve essere... una registrazione di un coro di 30 persone, quindi non poteva venire con il pullman da Berlino con tutti i coristi, però alla sua maniera,
2: certo,
1: farà queste cose.
2: Sì, è bella la ricerca, anche la modulazione di queste voci, il lavoro d'insieme, la proposta che va attraverso i secoli, si può dire, l'elettronica, la ritmica, è veramente un artista importante, onore al merito al lavoro che state facendo di ricerca musicale, anche che ha un aspetto, come ho detto, visivo, introspettivo, letterario, storico. La produzione di Van Oswald merita veramente tutto ciò e questa attenzione, come l'Elettrobiblioteca, la Fondazione Collegio San Carlo e la Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali. Serve appunto una sinergia di forze per fare tutto ciò, mi rendo conto. E da domani sera alle 21:30 in piazza Sant'Agostino si parte con un dibattito con il critico Damir Ivic, che precede la performance live del progetto Silenzio, che ci sta facendo un po' da base sulle nostre chiacchiere, insomma. E che dire, se vogliamo aggiungere qualcosa, io sono a disposizione, perché come ben sai sono affezionatissimo ai lavori di Elettrobiblioteca, di Area Sismica, di Angelica. Ho creato un format dal titolo Altri Suoni proprio per questo, quindi guarda, ti lascio questo spazio, se per quanto riguarda collaborazioni, palcoscenico o quant'altro, insomma. Ad esempio, cosa ci sarà sul palcoscenico durante l'esibizione musicale?
1: Ma questo lo vedremo domani nel soundcheck, perché cioè la scheda tecnica ovviamente è minimal, perché lui ha le sue macchinette, ha chiesto un mixer particolare, ha chiesto la performance sarà in solo, non ci sarà musicisti, anzi gli abbiamo proposto se avesse voluto un coro in loco, ha preferito di no, perché naturalmente c'ha tutte le sue parti
2: già preparate.
1: Il palco è proprio nella piazza, è una piazza ricavata da una strada principale, a modo, non so se hai presente, di fianco a un museo.
2: Sì.
1: E quindi già il contenitore è abbastanza particolare.
2: Suggestivo, molto.
1: È suggestivo perché è un po' urbano, è un po' antico. Naturalmente il traffico sarà fermato, perché lì è proprio una strada dove si
2: percorre. Sì, trafficata, certo.
1: E quindi già il contesto è particolare. Il pubblico della rassegna è abbastanza preparato, perché noi abbiamo proprio sparso la voce in tutti i campi giusti.
2: Per appunto diffondere questo particolare appuntamento.
1: Sì, beh, a parte che la chiamata del maestro dovrebbe fare muovere le folle, però è una visione mia personale questa, ovviamente. Ma c'è abbastanza interesse in tutti i campi un po' particolari.
2: Sì, anche la curiosità, certo.
1: Sì, sì.
2: Bene.
1: Quindi sul palco veramente ancora non si sa, il palco ma probabilmente non è che sarà come, non so, un gruppo musicale che
2: no,
1: di
2: certo.
1: 5 è una cosa di quelle più da festival, come dicevi te, come i festival più intellettuali, ecco, non è che certo. vogliamo fare i,
2: no, no, no, beh, merita
1: i fenomeni,
2: questo.
1: Però
2: no, no, merita
1: però...
2: questo, certo, ti sei spiegato perfettamente, beh, certo, ogni aspetto ha le sue caratteristiche e per quanto riguarda questa proposta musicale merita tutto ciò, per cui ribadisco, domani alle 21:30 in piazza Sant'Agostino a Modena, curatela Elettrobiblioteca, Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Ago Modena, Fabbriche Culturali, Moritz von Oswald, il maestro dell'avanguardia elettronica protagonista, precede l'incontro, l'esibizione in musica, il critico Damir Ivic in questo dibattito di diffusione di suono, cultura ed emozione. DJ Rocca, io ti ringrazio tantissimo, poi restiamo
1: grazie
2: in contatto per altri appuntamenti, ok? Ti lascio
1: quando
2: in buona
1: vuoi.
2: Compagnia con Moritz von Oswald e il grande Vladislav Delay con Patterns, la prima parte
1: grande.
2: Grazie,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Ciao caro.
2: Ciao.

E concludiamo alle 8:53 minuti questo Altri Suoni, tornando con una sorta, se vogliamo, di last minute. Devo allungarmi un attimo, però avrete già capito che quello che voglio presentare è il Comini Express, anzi ricordare l'appuntamento di questa sera dalle 19 alle 22. Però ricordo anche un'altra cosa, che l'evento Elettrobiblioteca è un evento a ingresso gratuito alle ore 21:30 domani giovedì 23 luglio in piazza Sant'Agostino a Modena. Moritz von Oswald, evento ingresso gratuito.

Ora diamo linea a Liberi Dentro, si rientra con la rassegna stampa e questa la partenza di mattinata al Breakfast Club con l'appendice di rassegna stampa in questi giorni. Domani anticipazione di 3 esposizioni, adesso abbiamo un mese di agosto, ci godiamo agosto, però quando rientriamo, grazie a Studio SC, quali sono le mostre che vogliamo sottolineare? Quindi vi darò anticipazione nella rubrica in mostra di questi 4 contenuti e le relative sedi espositive. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi auguro una buonissima giornata, magari ci sentiamo tra poco in rassegna stampa, avremo l'esordio di Emanuele Casula che sarà presente ai microfoni di Radio Città Fujiko per l'approfondimento dai quotidiani odierni. Domani alle ore 7, mattiniere e mattinieri, vi aspetto. E dal vostro William Piana, una buona giornata e un buon ascolto. Ciao!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e tu Radio e TV, la trasmissione che costruisce un ponte tra carcere e città e tutti i giorni vi fa compagnia per una mezz'oretta. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, che ci racconterà di un'esperienza musicale che ha vissuto molto di recente. Antonella, dici di più.
2: Ciao Ilaria, bentrovati, e hai detto proprio bene, perché è un'esperienza musicale. Il concerto di Nick Cave and the Bad Seeds è un rito collettivo, perché questo interprete, che è un frontman straordinario, ha fatto più di 20 pezzi, ha cantato ben 2 ore e mezzo, tenete conto che ha 69 anni, che ha un passato di una ventina d'anni di dipendenza dall'eroina, che purtroppo ha avuto anche una vita difficile, perché ha avuto 2 figli che sono scomparsi, sono morti, e quindi nelle sue canzoni c'è anche molta sofferenza, ma c'è anche molta gioia. Tra l'altro molte canzoni di Nick Cave dimostrano una fede incrollabile nella vita, ma anche appunto in Dio. E ci sono canzoni memorabili, Into My Arms per esempio, che famosissima, la si conosce un po' tutti, ma anche non conoscendo Nick Cave, andare ad un concerto di questa portata, dove l'interprete si mischia col pubblico continuamente, lo coinvolge, lo tocca, entra proprio nelle file delle persone che erano davanti, insomma è un'esperienza molto diretta con la musica, con l'interpretazione, e anche un po' catartica, si può dire, no? Perché anche cantare tutti insieme e sentirsi in un unico elemento che ci accomuna, ecco, una condivisione profonda. Nick Cave è stato capace di fare una cosa del genere, non ha lesinato nulla, è stato molto coinvolgente, a tratti provocante, ma soprattutto è stato di una dolcezza enorme. Pensate che mentre cantava Oh Children ha visto un bambino nel pubblico, l'ha tirato su e c'è stato un abbraccio, hanno cantato, insomma delle cose che non sono frequenti. E tra l'altro il bambino aveva la maglietta dei Nirvana. Comunque invito tutti, quando potete, ad andare a concerti importanti, belli, se vi dovesse capitare, Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Grazie Antonella per averci raccontato questa esperienza musicale, come abbiamo detto, e oltre ai concerti, se avete l'opportunità, ascoltate della musica, ascoltate. E ora passiamo all'intervista di oggi, o meglio proseguiamo l'intervista a Il Poggeschi per il carcere, nelle persone di Paola Piazzi e Francesca Vanelli. Quale impatto avete notato nel corso degli anni rispetto a queste attività nelle persone ristrette, e per raccontarlo anche verso il fuori, quindi alla città, qual è il valore di queste attività all'interno del carcere, perché sono così necessarie?
3: E dunque, mi interessava fare una precisazione, solo perché quando l'associazione è diventata appunto un'associazione, e lo dico perché può servire poi a rispondere alla domanda, si è ritenuto fondamentale la formazione degli studenti, dei partecipanti, tant'è che credo sia una delle poche associazioni, almeno per quello che ho avuto modo di vedere anche a livello nazionale, che ha una formazione settimanale, e questo noi l'abbiamo sempre fatto in maniera anche molto rigorosa, anche fin dall'inizio, dalla formazione, dal 2006. Con una formazione che era sia degli aspetti tecnici che degli aspetti invece anche di contenuto, di approfondimento. E appunto dico che è abbastanza inusuale, perché mi pare che le altre associazioni, quando si incontrano, lo facciano soprattutto per questioni molto concrete, molto organizzative, poco di un percorso formativo che abbia una continuità per tutto l'anno. Questo l'abbiamo ritenuto fin dall'inizio importante. Dico che anche questo, che in realtà in tutti gli anni c'è sempre stata molta affluenza, con una differenza però che poi stava nella tenuta di questa esperienza in carcere. Quello che io ho notato come differenza, che per esempio se anche solo 20 anni fa, 25 anni fa, si chiedevano a chi entrava perché entri. Ma perché voglio conoscere, mi interrogo su certe situazioni, voglio, e si era molto sul piano personale e di fare qualche cosa in carcere. Con la situazione anche formativa dell'università, molte persone si avvicinano al carcere anche per un fatto assolutamente lecito, ma di necessità nel percorso formativo. E questo sposta sia le prospettive che anche la tenuta, perché forse per certi aspetti, visto che la realtà del carcere è molto dura, se tu ci entri con una grande spinta ideale, ti bruci anche più facilmente. Se ci entri con quella lucidità, che è un'esperienza perché ti serve nel tuo percorso formativo, rimani un pochino meno scottato e quindi è un po' più facile la tenuta. Per cui il primo, mi ricordo che c'erano dei primi incontri che facevamo anche 20 anni fa, che avevamo la sala del Poggeschi che ho la gente fuori sul cortile, poi dopo scemavano. Era solo per dire che è vero quello che diceva Francesca, c'è un'evoluzione dovuta anche a quella che è la necessità formativa. La domanda invece più specifica era questa?
0: Era l'impatto dell'attività.
3: Esatto. Dunque, anche quella c'è sempre stata, e il Poggeschi lo fa tuttora, che quello che queste esperienze devono uscire e devono avere un confronto con l'esterno, con la società. Negli anni passati, perché c'erano meno opportunità di fare altre cose, si facevano dei seminari a tema, per cui venivano offerti alla cittadinanza dei seminari su argomenti che coinvolgevano il tema della giustizia, del carcere. Negli ultimi anni, poi Francesca lo potrà dire ancora meglio, c'è stata una grande richiesta all'interno delle scuole, sia addirittura delle medie inferiori, sia delle scuole superiori, di fare degli incontri con gli studenti. E quindi diciamo che il rapporto con l'esterno, quindi con quello che può essere la risposta, più che in occasioni per la cittadinanza in generale, si concentra sempre sul mondo della scuola, che è una fucina ed è un'occasione, poi anche un volano molto interessante, quindi assolutamente molto, molto utile. Ecco.
4: Sì, esatto, e quindi su questo assolutamente il focus, diciamo secondario, quasi parallelo, è quello di portare fuori quello che viviamo dentro e anche le voci delle persone detenute. E rispetto invece all'impatto sulla popolazione detenuta, è anche difficile, nel senso che rischia di diventare a volte molto autoreferenziale come commento, e è chiaro che noi incontriamo sempre una gratitudine enorme nelle persone che incontriamo, e è chiaro che cerchiamo anche tanto di aiutare le persone volontarie a non inciampare in questo, cioè a non vivere solo della gratificazione che spontaneamente le persone che incontriamo ci danno, e anche tante persone dicono è più quello che si riceve di quello che si dà, cioè è tutto vero, però è anche molto più articolato secondo me di come spesso viene raccontato, ed è anche, diventa poi quasi strumentale come attività. Quindi mi piace più che altro pensare che il nostro obiettivo è quello di portare un tempo di qualità, che è molto breve rispetto a tutto quello che loro vivono nell'arco della settimana, ma 2 ore sono tendenzialmente un paio d'ore in cui stare nel rispetto reciproco in un clima di non violenza. Cioè il carcere è comunque un luogo dove si parla tanto di violenza, di rigidità, cioè, e cerchiamo di portare in quelle 2 ore uno spazio anche libero di espressione, ma sempre cercando di portare un po' di rispetto reciproco, e questo funziona, cioè, e quindi penso che sia già di per sé un bel impatto, nel senso che aiutarsi, ma fuori come dentro, a stare insieme in un tempo di qualità, nel rispetto delle persone, insomma, non è un obiettivo poco ambizioso, quindi penso che possa essere un po' un punto su cui puntare, e quando riesce di cui complimentarsi con noi stessi, ecco, perché sono esperienze sempre molto positive per tutti i partecipanti.
2: Ringraziamo il Poggeschi per il carcere, quindi Paola Piazza e Francesca Vanelli, per passare ai viaggi, ad una rubrica che ci porta un po' in giro per l'Italia. Curata da Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo, oggi andiamo a visitare Ancona.
5: Carissimi amici, ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con Liberi di Viaggiare, perché come abbiamo ormai scoperto già da diverse settimane è sempre un piacere poter viaggiare anche solo e soltanto con la fantasia, ripercorrere insieme e rivedere delle belle città che arricchiscono la nostra bellissima Italia. E vi abbiamo portato in città del nord, del centro, del sud, delle isole maggiori, e quest'oggi ritorniamo nel centro Italia, in una terra bellissima, una regione lussureggiante, piena di verde e baciata appunto da un mare stupendo, quel mare Adriatico. Vi parliamo di una regione piccola ma molto pregna e intensa per l'appunto di arte, di storia e di cultura, le Marche, e nel suo bellissimo capoluogo, l'affascinante Ancona. Eh sì, Ancona è una città che spesso noi italiani non conosciamo, che percorriamo, attraversiamo nord, dal nord al sud senza poterci fermare, e invece è una città che merita tutta la nostra attenzione e merita anche il nostro tempo, e per questo andremo insieme per le strade e anche attraverseremo quella che è la storia e ricorderemo anche qualche particolarità e qualche curiosità di questa città che si chiama Ancona perché è una città di origine greca. Infatti il suo nome proviene per l'appunto da Ancon, che significa gomito, proprio per la posizione particolare che la città di Ancona ha sul mare Adriatico, grazie alla riviera del Conero, una riviera stupenda, incantevole, pittoresca, per l'appunto ha questa posizione a gomito su questo promontorio, e quindi fu chiamata Ancon e fu fondata, fu creata per l'appunto proprio dall'allora potente Siracusa, una colonia per l'appunto greca, che poi dopo successivamente ha avuto tanta storia personale, una storia ricca di testimonianze che sono giunte fino adesso, ma una città veramente particolare anche per la sua posizione geografica, dicevamo, non soltanto perché è affacciata su questo terrazzo incantevole di falese, di mura bianche del Conero, su questo azzurro dell'Adriatico, ma anche perché è, pensate, ben distante dalla città di Piombino, di ben 254 chilometri. Ma voi direte, ma perché ci dici questo? Sì, perché se andiamo a guardare la penisola italiana, per l'appunto dalla parte più larga della penisola italiana è proprio la distanza che c'è tra Ancona e Piombino, che poi sappiamo invece lungo tutto lo stivale la nostra penisola si allarga e si restringe più volte, ma mai con la larghezza tale per l'appunto che c'è tra Ancona e Piombino. Dicevamo una città d'arte, una città dorica, una città che è abitata da oltre 100.000 abitanti, vissuta anche da tanti giovani, una città anche universitaria, ma soprattutto una città di mare, dove la sua ricchezza principale è quella appunto del porto. Dicevamo del porto, il porto è importantissimo, essenziale, soprattutto anche per l'economia della città di Ancona, è uno dei porti principali dell'Adriatico, che collega poi la città di Ancona alla città di Falconara Marittima, facendone un tutt'uno. Ma la particolarità del porto è dovuta non soltanto ai suoi grandi traffici, ma anche alla posizione che questo arco naturale che crea la città di Ancona grazie al Conero. Pensate che proprio il Conero, il famoso gomito che dicevamo prima, ci permette e consente alla città di Ancona di vivere una particolarità, soprattutto in alcuni mesi degli anni, poter vedere sia il sole quando spunta per l'appunto dal mare e quindi all'alba, e al tempo stesso quando tramonta. Soltanto nei mesi che va più o meno da maggio fino a settembre e ottobre c'è questa cosa veramente unica che non appartiene a tutte le città dell'Adriatico, dalle quali solitamente si vede soltanto il sole albeggiare. Invece qui abbiamo la possibilità anche di poterci godere un romantico tramonto, cosa che appartiene per lo più soltanto alle città che si affacciano sul Tirreno. ma tante sono le particolarità anche non solo geografiche ma anche orografiche della città. Ci sono ben cinque colli che la rendono così una città policentrica, e allora c'è il famoso e antico colle del Guasco, dove c'è il Duomo che domina non soltanto il colle stesso ma tutta la città, e c'è anche il colle dei Cappuccini dove c'è per l'appunto il faro, il colle del Cardeto dove c'è un grandissimo parco, un'area verde stupenda, e il colle dello Stagno dove c'è anche la cittadella, un'antica fortezza che per l'appunto è rimasta ed è arrivata fino a noi, e un altro colle è il colle di Santo Stefano dove c'è per l'appunto un piccolo pincio, un pincio tutto anconetano, anzi come si dice ad Ancona non si dice io vivo ad Ancona ma vivo in Ancona, e questa è un'altra delle tante particolarità che appartiene per lo più ad Ancona ma anche ad altre città delle Marche. Ma dicevamo prima il Duomo, bellissimo Duomo, molti di noi se lo ricordano perché il Duomo che è dedicato a San Ciriaco è stato per tanti anni una delle immagini che più spesso appunto la televisione di Stato dava nei momenti dell'intervallo, questo Duomo dalla facciata romanica e con questi leoni stilofori che veramente dominano tutta la città e dal quale si può vedere sia il mare che il centro storico medievale della città, che si dipana attraverso questi colli e che scende mano a mano, degrada in modo così piacevole verso la parte bassa e la parte pianeggiante. Vi dicevo del bellissimo Duomo di San Ciriaco, un Duomo, pensate, che ha 24 secoli di storia, una vera e propria testimonianza, uno scrigno di opere d'arte all'interno e all'esterno dove ci sono bellissime pali, trittici e delle tele che sono arrivate fino a noi, oltre che, come abbiamo detto, la stupenda facciata. Ma tanti altri artisti hanno lasciato delle tracce dei loro talenti nella città di Ancona, e tra questi per l'appunto Giorgio da Sebenico che ha realizzato la chiesa di San Francesco, la chiesa di San Giorgio e anche il Tempio dei Mercanti, ma poi ci sono teatri e altre testimonianze che rendono la città di Ancona una città ricca d'arte. Pensate che nel Settecento la chiesa del Gesù fu realizzata, progettata e voluta dal grande Van Vitelli, e poi c'è anche una chiesa molto particolare, la chiesa degli Scalzi, che ha una cupola tutta in rame. Questa cupola si può vedere da ogni parte della città, anche giù dal porto si riesce a vedere il luccichio della cupola per l'appunto della chiesa degli Scalzi. E poi ci sono anche testimonianze del ghetto ebraico, perché ci sono ben due sinagoghe e tanti palazzi nobiliari, palazzi signorili, ma palazzi anche istituzionali come il Palazzo del Governo, il Palazzo del Senato e anche lo storico Palazzo degli Anziani. E poi se andiamo lì sul belvedere del Passetto possiamo non solo affacciarci su questo bellissimo terrazzo naturale sul mare azzurro dell'Adriatico, ma anche percorrere una dei tre viali che portano verso la parte più pianeggiante della città, e che sono i viali Garibaldi, il viale Stamira e il viale Mazzini. E questi viali ci conducono in quella che è la parte, diciamo, più moderna, più commerciale della città, ma comunque anche questa molto interessante. Per chi visita Ancona e ha voglia di ritornare ad Ancona, che cosa bisogna fare? Bisogna andare alla Fontana del Calamo, lì dove c'è per l'appunto il mascherone, e bere acqua di questa fontana, e sembra che porti bene, che ci sia di propizia per un buon ritorno nelle Marche e in particolar modo nella città di Ancona. Dicevamo di particolarità, pensate che proprio ad Ancona, ma anche in qualche altra città delle Marche, si dice in modo poco corretto, ma comunque in modo idiomatico, io vivo non ad Ancona, ma vivo in Ancona, ed è un modo così singolare di che tutti i marchigiani usano per poter così distinguere i cittadini che vivono nel capoluogo della loro bella regione. Una regione che è stata anche set di tanti film di Luchino Visconti come L'Ossessione, ma come tante pellicole, anche ricordiamo un film, quello di Nanni Moretti, La stanza del figlio, e dove ci sono dei teatri

0: Veramente merita una visita. E parliamo anche di quelle che sono altre qualità della città, soprattutto una città di mare, logicamente che cosa ci può offrire a tavola se non delle bontà tutte a base di pesce. E c'è il famosissimo stoccafisso all'anconetana e ancora di più il famosissimo e gustosissimo brodetto all'anconetana, che la cui ricetta veramente sembra essere un vero e proprio segreto. Ma ci sono anche tante altre cose, logicamente spesso a base di pesce, ma ci sono pure delizie come le crocette, le bombette e soprattutto i moscioli. E i moscioli che cosa sono? Sono quelli che sono i frutti di mare, i molluschi per lo più, e questo ci porta a ricordarci dei grottaroli. I grottaroli chi sono? Sono per l'appunto i pescatori che hanno alla base del Monte Coneros delle cavità dove per l'appunto mettono a riparo le proprie imbarcazioni. Prima ce n'erano ben 500 grottaroli, poi col passare del tempo purtroppo anche questa antica e bellissima tradizione, mestiere soprattutto, quella del pescatore, è venuta via via scemando e quindi ci sono sempre meno grottaroli, però questi grottaroli si sono inventati un secondo lavoro, quello di cucinare, di preparare così per tutti i turisti, ma anche per tutti gli anconetani che scendono così dal passetto giù verso le coste del Conero per poter gustare per l'appunto i frutti del mare e quello che è il frutto della loro pesca. Dicevamo scendere da Ancona, scendere verso il Conero, attraversare queste falesie bianche, queste pareti stupende con una vegetazione ricchissima attraverso viali, vialetti più o meno scoscesi dove ci sono i respiri e si può respirare l'odore del pino e di tanta altra vegetazione che è così lussureggiante in quel posto, veramente uno dei posti più belli non solo delle Marche ma della nostra bellissima Italia. E quindi dicevamo la ricchezza appunto di Ancona. Per concludere, ecco, dulcis in fundo, anche tra i dolci che sono molto apprezzati e sono anche ci sono molto particolari e molti sono anche così bagnati e serviti dal caffè. Perché il caffè? Perché lì è nato il caffè, quello poco corretto, il caffè al rum, ma poi anche quel caffè che è andato ben oltre appunto i confini della città, il caffè borghetti, il caffè sport, quello che si poteva consumare allora e come adesso in ogni momento e in ogni luogo, anche fuori casa e fuori e lontano da un bar, un'altra delle tante particolarità della bellissima Ancona. Ancona, come abbiamo detto, è una città di mare, non possiamo lasciare se non il ricordo di una grande festa del mare che si tiene ogni prima domenica di settembre con una grande regata, la regata storica del Monte Conero. E per questo è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio con Liberi di Viaggiare.
1: Grazie ad Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo per questo viaggio italiano ad Ancona. Ora la nostra puntata è finita, purtroppo ci dobbiamo salutare, ma ovviamente l'appuntamento è a domani. Vi ricordo però prima che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Mi raccomando, mandateci i vostri pensieri, i vostri scritti, noi vi risponderemo e magari potremo leggere anche qualcosa in trasmissione. Ora vi mandiamo un saluto carissimo a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito anche in TV, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Sono le 9:31 minuti di questo mercoledì 22 luglio, si procede estensione di Radio Zanardi Breakfast Club con rassegna stampa ai quotidiani. Oggi William Piana ed Emanuele Casula che saluto e ringrazio. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao, grazie.
0: Iniziamo quindi prendendo in considerazione dalle prime pagine i titoli che vedono la nostra città nuovamente implicata in quello dei recenti accadimenti. Parto dal Fatto Quotidiano: con morte a Bologna, Fakir il precedente. Placcato a terra dallo stesso poliziotto, mentre la politica si rimpalla la responsabilità. Parla al Fatto Bubu Doc, il 26enne che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. Tra i ipotesi sul decesso del 42enne, intanto Fakir, e a pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano leggiamo appunto gli approfondimenti: botte o infarto, i poliziotti nel video, ma sta respirando appunto, sì, ancora per poco, aggiungo, come in effetti poi purtroppo abbiamo visto procedere. Le indagini affidate a corpi diversi, priorità è un pool specializzato, il protocollo elaborato dal PM Zucca che indagò anche sul G8. Italia bocciata, le inchieste sulle forze dell'ordine finite in nulla. Guarda un po', lo stesso agente nel precedente, che appunto ha visto l'apertura di rassegna stampa, mi gettò a terra, rotta la protesi. Il precedente Enrico, fermato il 10 luglio dal poliziotto di Fakir, maltrattato, deriso e denunciato perché ero senza casco. Italo nigeriano, promessa del calcio, ha perso una gamba, è il rapper Bubu Doc, che qui appunto vediamo nelle immagini identiche, identica modalità che è quella della ICE degli Stati Uniti d'America di Trump, e questo è il contenuto che appunto ci porta un'attenzione dal Fatto Quotidiano, ma anche da altri quotidiani che hanno ovviamente la loro modalità di sottolineare tutto ciò, come ad esempio il Corriere della Sera. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier dice basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, questo è il Corsera, sappiamo come sono andati gli scontri, come sono nati i percorsi di manifestazione e quant'altro. Vediamo l'approfondimento anche dal Corriere della Sera. Meloni, gli scontri a Bologna, dice violenza ingiustificabile, bisogna vedere qua. Il post su Fakir e la piazza, al primo cittadino chiedere verità non delegittima la polizia. Esattamente, anzi, la Premier si dissocia dal video di Vannacci, ma l'opposizione lo faccia da chi alimenta l'odio. Il video in stile Trump, ma secondo me se possibile ancor peggio, dove porta la condanna da imperatore romano col pollice verso all'opposizione, anche in questo caso. Vediamo il bel esempio dagli Stati Uniti d'America e il bell'uso dell'intelligenza artificiale. Il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. Parla Violante nell'intervista ripresa dal Corriere della Sera, servono più agenti e vanno preparati. La reazione di Schlein su Fakir, lo Stato ha fallito, e difende Lepore, ma nel PD c'è imbarazzo. La leader condanna gli incidenti, gli agenti che hanno bloccato Fakir, voltiamo pagina, noi sconvolti per la sua morte, uno ha 12 giorni di prognosi per i morsi alle gambe, clima pesante in questura dopo gli scontri. E poi il rapper accusa uno dei poliziotti, Enrico Abumer, in arte Bubu, di 26 anni, la testimonianza arriva anche dal Corriere della Sera, lo stesso poliziotto ha maltrattato anche me. Yosra è la battaglia per lo zio, non passi per una fatalità, colpita dalle violenze in città, è la 23enne nata, cresciuta a Bologna, di cui abbiamo ascoltato le testimonianze con grande forza, 23 anni, nipote di Abdarim, morto a 42 anni domenica a Bologna. Lunedì la ragazza ha parlato in lacrime, ci credo, durante la manifestazione in memoria dello zio, l'ha fatto anche con grande lucidità. Questo per quello che è il primo piano, caso, lo spray e la presa a terra, indagine sull'applicazione delle regole di ingaggio, cioè questo è soffocamento, il presidente del 118, altro aspetto fondamentale, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato. Gli avvocati Anselmo, già sentito anche da Radio Città Fujiko, e Bordoni, nuova sfida dopo il caso Aldrovandi. La prima volta che si incrociarono in aula giudiziaria fu per il caso Aldrovandi, lo studente di Ferrara all'epoca diciottenne che morì per le percosse con pugni e manganelli inflitte il 25 novembre del 2005 da 4 poliziotti, poi condannati in via definitiva per omicidio colposo a 3 anni e 6 mesi. L'avvocato Bordoni, 62 anni, da una parte sui banchi della difesa per assistere gli agenti, il suo collega Anselmo, 69 anni, dalla parte opposta legale della famiglia del ragazzo. Poi due si sono trovati l'uno davanti all'altro, sempre in tribunale, in altre cause che proprio Bordoni riassumo così: io con le forze dell'ordine, lui per i denuncianti. Sono finite tutte, assicura, a favore mio, così dice, e va a chiosare, insomma, la realtà di confronto tra i legali. Sappiamo bene anche chi sono gli aspetti che ci sono dietro, dopo questa supponente affermazione. Mille in corteo a Milano, giustizia anche per Rami, la manifestazione blindata per Fakir durante la frettura, alla prefettura, scusate, Cori, ma nessun incidente. Questo succede a Milano nel corteo per quanto riguarda il caso Rami, che ben ricordiamo. Questo è il Corriere della Sera. Concludo con il Domani, prima di portare altro argomento che è pur sempre legato. Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, altro aspetto da sottolineare. La procura emiliana indaga sugli agenti e sulle scelte del 118. Nessun medico sul posto dopo le violenze degli antagonisti. Meloni e Lega contro il sindaco Lepore chiedono dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico. I magistrati attaccano il governo dicendo clima d'odio dopo la sentenza. E questo appunto arriva dal Domani. A te, Emanuele.
1: Grazie, William. L'arresto del Carlino, la prima pagina parte con scontro sulla piazza violenta, Meloni, no a chi alimenta odio, caso Fakir, la premier difende la polizia e accusa il sindaco di Bologna per la guerriglia in città, interviste a Lepore, non lasceremo il campo agli antagonisti, e Bonaccini, la destra specula. Seconda pagina, continua l'articolo che andava dalla seconda alla terza con Meloni, violenza inaccettabile, il responsabile che alimenta la rabbia, centrodestra azione contro Lepore, scontri di Bologna, la premier, non si può delegittimare un intero corpo dello Stato, richieste le dimissioni del sindaco anche da parte degli ex alleati centristi. Stefano Bonaccini, la destra specula e fa solo propaganda, il presidente Dem, il governo ha fallito sulla sicurezza, il sindaco sotto accusa, non lasceremo le piazze a violenti antagonisti, Matteo Lepore si difende dopo il fuoco incrociato di opposizione ed ex alleati, solidarietà agli agenti feriti, assordante silenzio del governo coi parenti di Fakir.
0: E questo arriva dal Resto del Carlino. Per l'argomento collegato prima dello stacco musicale che troviamo su tutte le pagine legato alla giustizia, è quello che è caso Roggero, che Repubblica mette come titolo principale: odio sui giudici, la NM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena, e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Troviamo l'approfondimento che prende quasi tutte le prime pagine. Roggero, allarme della ANM, ora basta delegittimazioni, la denuncia, campagna di aggressione social dopo la sentenza, nuovo intervento del guardasigilli, non è detto che il ladro sia peggio del giudice, no, ci rendiamo conto di cosa ha detto. Comunque non sono affermazioni ai quali, insomma, siamo praticamente, purtroppo è triste dirlo e non bisognerebbe abituarsi, però abituati, quale immagini dell'omicidio, perché di questo si tratta, a rincorso una persona in fuga e l'ha finito freddandolo a colpi di pistola. Brutti liberati, una follia contro di noi, propaganda, e Nordio non ci difende, hanno di sicuro, anzi tutt'altro. Poveretti frustrati, corrotti, sul web la fabbrica degli insulti. In solo 5 giorni più di 200 milioni di post e commenti sul caso dell'orefice, l'ombra di uno schema che vive di polarizzazione, ma anche i post che trovano più spazio e che vengono più diffusi abusi. Secondo voi non c'è qualcosa dietro che va a portarli all'attenzione del pubblico in un determinato modo strumentale? Non è che il famoso contenitore social abbia sostituito altri aspetti per mantenere o guidare una sorta di ordine? Poi ditemi chi sono un complottista, però insomma direi che tutti gli indizi ci sono che portano a queste conclusioni. La mossa dei legali dell'orafo, la condanna va sospesa in attesa di novità sulla grazia. Presentata a Milano l'istanza di differimento dalla pena, i giudici rinviano gli atti ai colleghi di Torino che oggi decideranno sull'eventuale scarcerazione. Addirittura la cautela del Quirinale sul caso risarcimenti interviene senza strappi. Riapre la gioielleria che, come ho commentato questa mattina, ma non è un commento che va oltre, è un commento inutile, anzi lo ammetto, comunque è un locale di pregio, di lusso, ha un'architettura molto particolare. Nel negozio dove è avvenuta la rapina la famiglia ha chiesto più protezione alle forze dell'ordine. Viviamo come in un brutto sogno. Questo per la Repubblica. Per il Corriere della Sera invece l'ordine degli articoli è di assieme per quanto riguarda il caso Bologna e il caso Roggero, con il giorno della riapertura i clienti non ci sono, la figlia dice ora abbiamo paura, minaccia ai giudici del gioielliere, clima d'odio contro chi indaga, si è solo rispettata la legge. E vediamo un po' dal Domani per poi concludere con il Fatto Quotidiano. A tale proposito, realtà che vengono approfondite: il governo riapre lo scontro con le toghe dopo Roggero, minacce ai PM. L'associazione dei magistrati invita chi ricopre incarichi istituzionali ad avere maggiore responsabilità nelle parole. Esattamente, anche questa è un'altra parte molto importante. Guardate come due pesi e due misure per quanto riguarda le parole che vengono portate a commento dei casi di Bologna e come vengono espressi i contenuti invece per quanto riguarda il caso di Roggero. Questo è abbastanza evidente. Dai quotidiani si continua, per concludere anche questo paragrafo, se trovo contenuto anche dal Fatto Quotidiano, che non riporta altro da aggiungere per quanto è questo aspetto. Nei quotidiani da te selezionati, Emanuele, a tale proposito cosa possiamo aggiungere?
1: Prima pagina troviamo al centro del Resto del Carlino Roggero, riaperta la gioielleria, i giudici, minacce contro di noi. 4 giorni dopo l'ingresso in carcere del marito, condannato in via definitiva per l'omicidio dei 2 rapinatori, ha riaperto la gioielleria di famiglia a Grinzane Cavour. Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. Rispetto per il nostro dolore, recita un cartello appeso alla donna su una vetrina del negozio. E mentre continua lo scontro in Parlamento sulla legittima difesa, l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme. Minacce contro i magistrati. Roggero, allarme dei giudici, l'Associazione Nazionale Magistrati, minacce dopo la sentenza ed è scontro sulla legittima difesa. Fratelli d'Italia rilancia la proposta contro i risarcimenti a chi commette un crimine. L'opposizione attacca il governo, venga urgentemente a spiegare in aula. Con una piccola digressione su cosa dice la legge, la difesa personale, il porto d'armi per i gioiellieri, l'articolo 42 del TULPS vieta il porto d'armi in generale, i gioiellieri possono richiederlo per elevato rischio professionale, ma il rilascio non è mai automatico e la prefettura valuta ogni caso esigendo delle prove. Gioielliere può essere autorizzato a detenere un'arma all'interno delle mura della sua attività, ma nel caso di Roggero vi era una violazione perché il suo porto d'armi esterno era scaduto, di conseguenza inseguendo i rapinatori sul marciapiede ha superato il confine della detenzione consentita.
0: E poi tanti altri aspetti nel passato, appunto, per quanto riguarda chi è diventato protagonista per questo omicidio. Altri quotidiani, immagino anche il Giornale possa tuonare su questo in maniera assolutamente, diciamo così, indirizzata. Cosa ci racconta?
1: Il Giornale, dopo 10 pagine in cui si è concentrato soprattutto sul caso Fakir, urlando un po' da tutti i lati la voce del centrodestra, a pagina 11 inizia con Roggero, il giallo del giudice sostituito. il processo, la difesa, una toga popolare cambiata senza spiegazione, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, minacce e insulti dopo la condanna, riapre la gioielleria. Poi un'intervista di Claudio Mencaci allo psichiatra Mario, no,
0: c'è sempre lo psichiatra, sì, comunque sì. In questi casi qua è immancabile, è una figura che c'è sempre,
1: un tecnico per sentire, spiegare come dopo tante rapine il cervello tende a reagire con un'esplosione
0: e quindi
1: rappresentare
0: come
1: naturale
0: autorizzazione,
1: questo processo.
0: Ecco. Allora, alle 9:46 minuti, terminati i primi argomenti, che tra l'altro sono entrambi sulle prime pagine dei quotidiani da noi selezionati, con David Silvian facciamo uno stacco musicale e torniamo tra poco per esplorare un po' la politica anche intorno a noi e quello che sta succedendo intorno al mondo. A tra poco.

0: disco è Blemish. Scusate, i David Sylvian, A Fire in the Forest, un titolo abbastanza intenso, come intenso è il lavoro del grande David Sylvian. Procediamo allora, vediamo un po' dagli esteri per poi tornare alla politica interna nel percorso di rassegna stampa di oggi. Allora, l'articolo che troviamo su Medio Oriente è dal Libano, a pagina 9. Trump esalta la tregua, ma colpiremo ancora l'Iran, ovviamente, aun negli Stati Uniti d'America. L'IDF spara nella zona pilota, tanto per cambiare. E poi troviamo dalla intersezione di quello che sta succedendo l'incidente, il caso ripresi dalla GoPro, i colpi su un altro mezzo durante un'esercitazione degli alpini. La torretta della Lince spara da sola, fermati i blindati dell'esercito italiano. Qui Leonardo, acquistati per 50 milioni più ricambi e assistenza. Questi, insomma, oltre che spenderli, che già di per sé è deplorevole fare affari nel traffico d'armi, sono anche fallate. Questa è un po' il contenuto e la denuncia che arriva dal Fatto Quotidiano. Ma restiamo in ambito di Medio Oriente. La montagna atomica nel mirino USA e Teheran torna a colpire nel Golfo. Ovviamente il tycoon non abbiamo ancora finito, la guerra è costata a Washington, a proposito, 37,5 miliardi di dollari. Le perdite americane, identificati il soldato morto in Iraq sabato, e quindi troviamo nel mirino le raffinerie, lo spread del petrolio su mercati e governi, aumenta la differenza tra greggio e benzina sulle risorse energetiche, chiaramente una grande problematica. Del resto la guerra porta tutto questo con speculazioni relative. Medio Oriente in fiamme, Trump, pagina 14 del Corriere della Sera. Parlerò con Hezbollah, il presidente libanese Aoun alla Casa Bianca. L'IDF si ritira da un villaggio ma spara ai soldati di Beirut. E questo appunto per dire che comunque si continua. Il presidente USA riprendono i voli verso Beirut per sostenere il turismo. Beh, io sconsiglio. Comunque, non demolite queste case nei kibbutz distrutti da Hamas tra memoria e voglia di ripartire. I luoghi del 7 ottobre che vengono qui enfatizzati, il dibattito su come preservare le macerie, anche se ricordiamo che lo scontro, l'attacco, chiaramente che poteva essere evitato, lo sappiamo bene, allo stesso modo identificato come data di inizio, sappiamo bene che è da ben prima che tutto ciò purtroppo procede nel massacro da parte dell'IDF per il popolo palestinese di Gaza, esteso ora in tutto il Medio Oriente, Libano, Siria, Cisgiordania. L'Air Force One del Qatar fermo un mese, non è sicuro, Donald torna sul vecchio jet, così ogni tanto diamo anche dai quotidiani notizie varie ed eventuali a tale proposito. Lasciamo il Corriere, parte Medio Oriente, se lo troviamo anche dal Domani, che vado a sfogliare. Per quanto riguarda pagina 6, dal Mar Rosso a Libano la guerra si allarga, Trump adesso minaccia anche gli Houthi, l'abbiamo letto anche ieri. Israele spara sulle truppe libanesi mentre il presidente Aoun si trova alla Casa Bianca, ancora missili USA sulle centrali nucleari, tycoon promette di occuparsi degli alleati yemeniti di Teheran, 6 petroliere che che di greggio saudita invertano intanto la rotta. E le commento di Mario Del Pero dal Domani, le grottesche e pericolose illusioni belliche di Donald, e questo è l'approfondimento che viene portato dal Domani. Vediamo intanto, passando da Repubblica, per quanto riguarda le pagine che danno approfondimento sul Medio Oriente, che sto velocemente cercando di raggiungere per gli esteri e troviamo i ribelli dello Yemen possono chiudere Suez, lo hanno analizzato anche ieri, per far male all'Europa, rispondono agli ayatollah, una strategia concordata e hanno i mezzi per farlo, sta appunto portando questi contenuti da interviste ad ufficiali a pagina 18 Repubblica con Hormuz e anche Suez, un'altra chiusura, questa che viene minacciata ed è assolutamente un grave problema. Trump pensa alla guerra totale, la CIA frena dicendo il regime resisterà. Tra regimi all'interno vi sono contraddizioni, ne vedremo un altro a breve. Il capo della Casa Bianca a un passo dalla decisione, colpiremo i siti nucleari dei Pasdaran. Gli Houthi verso il blocco dello stretto di Bab el Mandeb, gli Stati Uniti, se lo fate attacchiamo. Questo per dirvi il clima, le minacce e la condizione che si ritrova nel Medio Oriente. A te, Emanuele.
1: Dal Resto del Carlino, nella pagina dedicata a tematiche internazionali, 12-13, la guerra sporca dei Pasdaran, colpito un data center di Amazon, nel mirino i bersagli meno difesi. Raid sull'infrastruttura civile del Bahrain dopo quelli sui desalinizzatori in Kuwait. L'analisi militare, a Teheran basta fare danni, feriti 100 americani in 14 giorni. Il presidente USA, come risposta agli eventuali attacchi, se gli Houthi bloccheranno il Mar Rosso ce ne occuperemo. Dal giornale invece, per fare una breve carrellata, sempre sul tema, il bivio di Trump, Donald tentato alla guerra totale, pronti a colpire tutti i siti nucleari. Prove di mediazione, ma il tycoon, l'Iran non ha ancora visto nulla, Bahrain, raid Pasdaran su un centro Amazon. Mentre dal manifesto, chi si rivede i dazi ricomincia la guerra, tariffe a 60 paesi. Questa volta il pretesto è la lotta all'impiego del lavoro forzato. Fosse vero sarebbe magnifico, ma non è così, nell'elenco tutta la UE.
0: Questo è riportato appunto dal giornale e dal Carlino. Comunque procediamo per quanto riguarda gli esteri e riprendo anche il Fatto Quotidiano per iniziare questa carrellata. Come vi dicevo, altro conflitto, altro giro di generali, no? Zelensky replica la piazza, ha fatto fuori pure Sirski, ricordando appunto che le manifestazioni di piazza sono contro l'arruolare in maniera coatta e forzata giovani che giustamente non vanno e non vogliono andare al fronte, a pagina 6 e pagina 7, mentre invece per l'Europa questa continuità è necessaria. Carne da cannone, Zelensky fa dietro fronte, caccia Sirski e reincontra Fedorov. Scontento, nominato capo dell'esercito il generale Drapaty, ora le piazze vogliono il ritorno dell'ex ministro della difesa. L'inchiesta, morti 25 soldati in 6 mesi nel plotone del capo di stato maggiore, torture, esecuzioni e suicidi nel 425esimo reggimento, Schelia, minacciate le croniste che li hanno svelati. Mamma, sono all'inferno e prega per me. È l'ultimo messaggio che Lada Zavalova ha ricevuto da suo figlio, portato via e arruolato con la forza. Il ventenne ha tentato la fuga una settimana dopo essere entrato nel centro di addestramento ROX, che lui definiva un inferno. In viaggio per un trasferimento ha chiesto di andare in bagno ed è scappato dalla finestra. Un soldato ha preso la mira, gli ha sparato 4 colpi alla schiena con un fucile d'assalto di fabbricazione ceca, uccidendolo il giorno prima del suo compleanno. Il comandante presente al momento dell'accaduto ha posto l'accento sul fatto che Alexander si fosse dato alla fuga, se è scappato giudicalo perché gli hai sparato, ha chiesto sua madre, appunto, e questo non è certamente un caso isolato per quanto riguarda i ragazzi e la situazione in Ucraina. Farnbrug, Ucraina, superstar per i droni, Leonardo, contatti per poter collaborare, perché come ben sapete il business c'è e come, lo denuncia il Fatto Quotidiano, insomma al Salone di Londra, novità testate in guerra, perché si fanno anche questi esperimenti. il fronte est, la politica del conflitto, e troviamo dal Corriere della Sera, atlantista, a pagina 13, Zelensky cede alle piazze, via il capo dell'esercito dopo il duello su Fedorov, silurato Sirski, tocca al comandante delle forze di terra. Intanto nuovi raid russi, nave cisterna colpita dai droni sul Mar Nero, Bucarest è in allerta. Verso la svolta, nuovo leader dei militari, Drapti, vuole cambiare il sistema di reclutamento, che insomma direi proprio, come abbiamo visto da queste testimonianze, se ci porta alla più grande democrazia o la democrazia che vige in Ucraina, insomma qualche domanda bisognerebbe farsela, oltre che approfondire anche altre voci, non sempre quelle che portano incarcerati o interdetti, così Putin fa piazza pulita dei possibili avversari. Io direi di guardare anche quello che succede a Kiev, però popolarità dello zar ai minimi per inflazione, cresce la repressione preventiva, l'oppositore Nadez reso incandidabile, nel mirino anche il partito Yabloko, l'ex candidata Dunzova, la tensione destinata ad aumentare. Insomma, questo viene dal Domani. Io chiudo con Repubblica, se riesco a intercettare tali contenuti, per poi ovviamente dare uno sguardo anche ad altri esteri, perché c'è un articolo che mi ha colpito molto, tra l'altro, che sempre in questo caso però riguarda il Nicaragua. Intanto che sfoglio Repubblica, allora eccolo qua, che Zelensky ci ripensa, pagina 19, e c'è dalle proteste. Ucraina, destituito il generale Sirski dopo le manifestazioni seguite al licenziamento nel rivale Fedorov, nominato questo Drapati, che sono tutti nomi che si susseguono, ogni giorno ce n'è appunto uno nuovo in questo percorso che vede l'Ucraina e Kiev protagonista. Spese per energie e riarmo, Roma chiede aiuto all'Unione Europea, subito il voto sulla flessibilità, vertice alla presidenza del consigliere, allarme per Hormuz, l'ok a fare di più, deficit per la difesa ma sarà pari a quello per l'energia, ad agosto sì delle camere, i fondi in manovra per quello che è la spesa militare, che purtroppo è sempre in aumento. Allora, per quello che volevo dire da altri esteri, mi pare Nicaragua sono vietate le elezioni, ecco, è vietato votare. Adesso darò magari la notizia in maniera più dettagliata, se può passare questo aeroplano alle mie spalle, che mi permette di concentrarmi in maniera più precisa per quanto riguarda le notizie dal mondo, ma non riesco a ritrovare il quotidiano che lo portava all'attenzione dei lettori. Però tutto ciò appunto sta succedendo in Nicaragua, pian piano mi sfoglio anche il Fatto Quotidiano, ma lo trovo assolutamente, è che quando si ha a che fare con diverse pagine, come potete sentire, non lavoriamo online ma sulla carta stampata, come dovrebbe essere. Questo è quanto, ed è ripreso, vediamo, dal Fatto Quotidiano, se ne dà citazione, o magari lo trovi tu dai tuoi quotidiani, se per caso vi è. Intanto parliamo del conflitto, sicuramente avrai contenuti russo-ucraino, Emanuele.
1: Sul conflitto russo-ucraino anche io cercavo prima contenuti, cioè è stato un po' rubato la pagina da altre tematiche che non vi leggevo prima. L'IDF arretra in Libano ma alza il muro a Gaza, la striscia divisa, però si può leggere comunque del nuovo scontro Russia-Italia a Kiev, sesto giorno di proteste, fronte ancora raid russi contro strutture energetiche ucraine, Zakharova, Tajani mente. La guerra in Ucraina corre su tre binari, la diplomazia vive in un turbinio di dichiarazioni, Zelensky prova a prendere coraggio per gli ultimi cambiamenti draconiani e il ferro dei bombardamenti martella le retrovie, mentre Mosca e Kiev si preparano all'ennesima spallata, all'orizzonte sbuca soltanto qualche timido spiffero di pace. Ancora sempre sulla situazione in Libano, a una Washington, questo il manifesto, in Libano Israele un po' ripiega e un po' spara, piani molto concreti, dice Trump, che insiste per coinvolgere la Siria dell'ex jihadista Ashara.
0: E procediamo con i contenuti riguardanti altri esteri, ed è in questo caso protagonista anche l'India. La sfida con il dragone, Nuova Delhi, Tokyo e Seoul, il secolo asiatico non parla soltanto cinese. Forze e debolezze di chi non vuole inchinarsi a Pechino. E a pagina 23 per quanto riguarda gli esteri del Corriere della Sera. Prima di passare all'Europa con un aspetto di cronaca, l'intervista è a Francesco Toscano di Visione TV, crociata Francesco Toscano e a destra Pietrangelo Buttafuoco, mi hanno additato come filo russo, ora vivo coi conti bloccati. La banca mi chiese cosa pensassi della guerra, il marito di Picerno poi anticipò la notizia, che quindi andrà a far parte delle immagini che hanno portato Identikit dal Corriere della Sera, appunto sui filo Putin, e in questo caso le conseguenze per Toscano, ripreso di fermo dal Fatto Quotidiano, e per queste problematiche nei personaggi pubblici non è certo il solo. Vediamo allora per la cronaca, dicevo, social vietati ai minori di 15 anni, la Francia è la prima in Europa, via libera la riforma voluta da Macron, stop anche ai cellulari nelle scuole superiori. E insomma, anche su questo articolo, su questo argomento, ci sarebbe tanto da aggiungere, da dibattere su quanto la censura possa essere importante a portare una responsabilità. Chiaramente io sono contro ogni forma di censura, lavorare più sul contenuto, sulla cultura, sul dialogo e sull'incontro sembra retorica, ma probabilmente è un aspetto migliore piuttosto che oscurare e censurare, anche se io sono il primo preso da così, accecato da momenti e da emozioni, che toglierei l'alimentazione elettrica a tutto ciò che è digitale. Chiaramente è una lotta contro i mulini a vento, quindi ritorno a una lucidità. Social vietati, però mi sembra che con la censura non si ottengano poi dei grandi risultati, piuttosto un'attenzione di diffusione culturale, un dialogo e un incontro indubbiamente potrebbero essere più adatti all'uopo. Sono le 10:07, Nicolette, presa dalla produzione di DJ Cam, con questo brano prendiamo un po' di respiro, poi torniamo in diretta tra poco.

0: Io prima ho aperto un paragrafo sull'Asia, appunto anche dal manifesto, intanto che vado a caccia sull'occhiello di approfondimento che parlava del Nicaragua, però per adesso ci soffermiamo sull'India, dove giovani e relative proteste con questo nome molto particolare, gli scarafaggi, la rivoluzione degli scarafaggi, che è riportata, Emanuele, dal manifesto, mi pare.
1: Sì, manifesto a pagina 10 riporta la meglio gioventù indiana alla prova del manganello. Il movimento degli scarafaggi non controlla le piazze, che ora vogliono la testa di Modi. Il governo non sembra dare alcun segnale di ammorbidimento, lo scontro continua.
0: E anche dalla Svezia, tornando in Europa, riportati in relazione sempre con Medio Oriente, mi pare.
1: Si parla dell'attivista curda e queer che la Svezia vuole deportare. Respinto il ricorso, ma Bella Demat non si arrende. In Turchia rischio la vita.
0: Vediamo allora notizie invece riguardanti la politica interna, anche in questo caso la cronaca, da Lidi Champagne al pugile di strada, i pretoriani di Vannacci tra gaff e polemiche. Tra i fedelissimi ovviamente c'è già chi sogna il Parlamento, c'è il lottatore Giuseppe Barboni, che l'abbiamo visto tutti in queste sue esibizioni di lotta greco-romana, l'avvocato Sergio Novani, legale di Roggero, e l'ex consigliera regionale Sabrina Bocchino, di 54 anni, ex Lega in Abruzzo, poi ripescata e passata a Futuro Nazionale. In Veneto Stefano Valdegamberi, consigliere regionale di Futuro Nazionale. E insomma, appunto, come vi ho detto, la realtà purtroppo che troviamo di queste figure che vengono evidenziate. Il leader di Futuro Nazionale, di Vannacci, appuntamenti il 4 ottobre in Sardegna, corse e nuoto, sia la sfida con Renzi e quant'altro, insomma, anche se ogni volta mi fa male darne spazio, perché ribadisco, tutto nasce dalla sua vicinanza con Salvini e poi di un libello che ha pubblicato, che se non fosse stato portato a un'attenzione così diffusa da tutti i media probabilmente l'avrebbero letto sì e no in 30, probabilmente parenti e amici camerati in questo caso, però con tutta la risonanza che vi è stato dato, ovviamente tutto ciò ha portato a una triste e preoccupante crescita. Poi nella politica il caso Rannucci, l'esame del dossier Rannucci affidato al comitato etico interno, nell'organismo i responsabili delle direzioni chiave, vigilanza, tensione tra Movimento 5 Stelle e alleati. Sto leggendo appunto dal Corriere della Sera notizie per quanto sia la politica interna. Ora passo anche al Domani per trovare altri spunti e vediamo verso le politiche, ricette contro il declino, la sfida del centro-sinistra, la crisi della destra è ormai evidente, così come quella del Paese, che però non è ancora irreversibile, dice in maniera ottimista. Per questo è il momento di pensare a un programma che parli a tutti gli italiani e ridia una speranza, magari partire dalle lavoratrici e dai lavoratori, dalla sanità, dall'istruzione, dalla cultura, dalla scuola, dalle infrastrutture, potrebbe magari, come dico sempre, essere un'idea. Per questo dal Domani, che sto sfogliando per arrivare sulla bomba Rannucci, la procura tira dritto, la Vitola a rischio a grosso, in Rai a caccia di un nome per la conduzione. Concludo con Repubblica per analizzare notizie riguardanti la politica interna, la giustizia, destra in tilt, lite sulle intercettazioni, Forza Italia no a forzature, cade nel vuoto l'appello dei capigruppi azzurro, muro di Tajani sull'iniziativa di Colosimo, la Premier dice solo per reati gravissimi, e cosa intendono poi per i reati gravissimi, le spese per energia e riarmo, già ve l'ho letto in relazione alla, appunto, al riarmo, autonomia sì della Camera, le preintese con il Nord, dopo il Senato secondo via libera per Liguria, Lombardia e Piemonte, Schlein, la riforma chiaramente, come anche ho sottolineato ieri, penalizza, guarda un po', il Sud. Il caso sanità, quasi 3 milioni di visite in ritardo, l'Italia a due velocità. A proposito di questo, i dati Agenas sono il 21%, oltre i tempi anche il 15% degli esami. La Premier, c'è ancora molto da fare, troppi aspettano troppo, ma voi spendeteli in armi i soldi, vedrai che sicuramente c'è un miglioramento in tutto ciò. E intanto che sfoglio, però è arrivato, così non sono un visionario, a pagina 20 dal Nicaragua l'ultimo tradimento di Ortega. In Nicaragua non si voterà più, tanto ormai la democrazia, più andiamo avanti così più è un orpello. Nell'anniversario della rivoluzione sandinista il dittatore cancella le elezioni e imprigiona i vecchi alleati, segue, dice, il modello cinese. Paranoico comanda con la moglie Rosario Murillo e sancisce la fine di quel che restava della democrazia, già colpita da consultazioni irregolari. Questo arriva da pagina 20, che tanto l'ho decantato, insomma alla fine sono riuscito a trovarlo e anche se fuori paragrafo l'ho sottolineato. Poi per quanto riguarda, ok, Nicaragua, ma ci sono tanti altri aspetti che dovrebbero essere ripresi, nonostante le elezioni siano presenti, sono poi riportate a conclusione a modo assolutamente loro. Il buco nero dei salari, lavoro, disastro dell'Italia, perso il 6% in 30 anni, meno 40,8% il crollo delle retribuzioni reali per i lavoratori dipendenti del settore privato, che sono quelli che pagano di più queste conseguenze, pesa maggiormente sui redditi bassi. Guarda un po', i salari reali del percentile più povero tra il 1990 e il 2026 retrocedono del 40,8%. Questo per quanto riguarda lavoro e economia, arriva dalle pagine di Repubblica. A te, Emanuele, sai da aggiungere tra lavoro e politica per quanto riguarda l'aspetto di realtà interna dall'Italia?
1: Sì, dalle pagine di economia del Resto del Carlino abbiamo un paio di note interessanti. Gli stipendi, come già accennavi prima, sono fermi dal 90, nel privato retribuzioni giù del 6,6%. Il report dell'Ufficio parlamentare di bilancio, la fotografia degli ultimi 30 anni, salari stagnanti e diseguali. L'IRPEF ha sostenuto i redditi bassi, per aiutare le famiglie servono trasferimenti e servizi pubblici, non bonus. Ma ancora, Electrolux, vertice al Ministero Urso. Il piano entro ottobre. Siamo al lavoro con determinazione per creare le condizioni necessarie a una soluzione condivisa, concreta e sostenibile, che tuteli tutti i lavoratori, eviti i licenziamenti e salvaguardi gli stabilimenti e le produzioni in Italia. Commenta così il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, seduto al terzo tavolo Electrolux. Con lui hanno partecipato il ministro per i rapporti per il Parlamento, Luca Ciriani, i vertici dell'azienda, i rappresentanti delle regioni e le organizzazioni sindacali. L'incontro si è reso necessario dopo che la multinazionale svedese ha annunciato un drastico piano di ristrutturazione sul suolo italiano, programma che prevede circa 1.719 esuberi, quasi il 40% della forza lavoro, e la possibilità e la possibile chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, Ancone, oltre a tagli nei siti di Porcia, Susegana, Solaro e Forlì. Ora ci aspettiamo, ribadisce il ministro, che l'azienda si dia seguito al confronto, definendo tempi certi per il processo di transizione, presentando una nuova proposta industriale. Leonardo, ancora, nuove commesse in Asia, basi solide, priorità e accelerare. AD Mariani, fase ricca di opportunità, rafforzata la partnership con l'Indonesia, contratto per 12 aerei M346.
0: Ah, quelli funzionano, eh.
1: Quelli continuano ad andare. Ah,
0: quelli, guarda, sono le 10:19 minuti, chiudiamo con l'ambiente, prima un piccolo stacco musicale e poi la conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 luglio.
2: Reconstruct. The same elements, you know, you're just using.
3: Button, button, bum. Button, button, bum. Button, button, bum. Button,
2: you got to split up into pieces, you know,
3: button, button,
2: and then reconstruct yourself from the elements.

si chiude con uno sguardo al meteo a modo nostro, un'attenzione all'ambiente piuttosto, e lo facciamo da pagina 25 del Corriere della

0: Qua ripresi appunto sul fenomeno che ha colpito in maniera trasversale dalla Lombardia all'Abruzzo con particolare intensità sul Ferrarese, quindi vicino a casa nostra. Meteo ambiente, Emanuele?
1: Sì, sempre dal resto del Carlino, maltempo senza tregua, pagina 18, tetti scoperchiati, perforati lucernari. Ancora flagellato il Ferrarese, grandine e vento nelle Marche, anche danni anche alle case dei terremotati.
0: E con questo concludiamo, vorremmo concludere con una bella notizia, ma facciamo veramente fatica a trovarne. E per quanto riguarda l'appuntamento con la rassegna stampa che tornerà domani alle 9:30 in approfondimento dalle notizie che troviamo dai quotidiani in edicola, noi vi auguriamo una buona giornata nonostante tutto, un buon ascolto, quello c'è, con Radio Città Fujiko, domattina puntuali alle 7 per la prima colazione in diretta, e quindi grazie per l'attenzione da Emanuele Casula e William Piana. Un buon mercoledì, ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona di Bologna, per tutta l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana invece siamo in DAB, ma per il resto del mondo potete trovarci tramite il web con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. Mercoledì ore 10.30 all'incirca, 10.30 del mattino naturalmente, Città Fujiko Live Club, la trasmissione che vi fa ascoltare musica registrata dal vivo, musica ufficiale di tutte le epoche e di quasi tutti i generi.

Avere il raffreddore d'estate è una cosa abbastanza usuale, direi, per chi come me è fanatico dell'aria condizionata, per cui se ogni tanto sparirò in voce perché i problemi del mio naso lo impongono. Comunque, malgrado ciò, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità. Oggi abbiamo una novità che riguarda una delle mie band preferite. Chi segue le mie trasmissioni sa che i King Crimson sono in assoluto una delle mie band preferite. King Crimson, che hanno fatto tantissime cose registrate dal vivo e che spesso compaiono in questa trasmissione. Anticipo subito che, come si suol dire nel mondo del baseball, questa e quella della prossima settimana sarà un double header, cioè la novità che vi propongo sarà sempre in tutti e due i casi appannaggio dei King Crimson, perché nel giro di un paio di mesi sono uscite due pubblicazioni live dei King Crimson. Oggi è la prima, arriva dal 1974. È stata registrata alla Penn University in Pennsylvania, naturalmente, il 29 giugno del 1974, e si chiama semplicemente 1974 Penn State University. E come certamente saprete, ma non fa mai male ribadirlo, i King Crimson arrivano da Londra, sono attivi dal 1968, arrivano da Londra nel senso che si sono formati a Londra. Dal secondo album, però, da quello che era una sorta di democrazia un po' instabile, fuoriuscito Robert Fripp al comando della formazione, comando che appunto dal secondo album, stiamo parlando del 1970, comando che non ha più lasciato ed è tuttora ben in vetta a questa formazione, che è un attimo in disarmo, nel senso che Robert Fripp fa e disfa a suo piacimento, però ultimamente ha detto che dopo il tour scorso di qualche anno fa con tre batteristi non ha più la forza di esercitarsi per le parti intricatissime della sua chitarra, e per cui per adesso i King Crimson non se ne parla. Però, come vi dicevo, abbiamo un sacco di cose dal vivo. Ogni formazione dei King Crimson è una cosa a sé stante, ci sono state decine di musicisti che sono passati attraverso la formazione. E come dicevo, ce ne saranno due di album live di King Crimson, uno anche la prossima settimana, che però è stato registrato 10 anni prima, anzi, no, scusate, 30 anni dopo, nel 2014, è stato pubblicato proprio lo scorso luglio e arriverà a breve, anzi in questo luglio, per meglio dire, siamo ancora in luglio, sono già proiettato ad agosto. Comunque, vi dicevo che questo album è stato registrato il 29 giugno, quindi pochi giorni fa, però nel 1974. La formazione è quella che vede Robert Fripp alla chitarra, David Cross al violino e alle tastiere, John Wetton al basso e alla voce, Bill Bruford alla batteria e alle percussioni. Grande, grande formazione, e da questo album ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Lark's Song in Aspic, dall'album omonimo. Ne sono state fatte diverse parti, questa è la seconda parte, King Crimson.

E questa era l'incarnazione 1974 dei King Crimson, David Cross, Robert Fripp, John Wetton e Bill Bruford. L'album che propongo oggi come novità è registrato in realtà nel 1974 alla Penn State University, ripeto il 29 giugno, e singolo. E niente, sono assolutamente fazioso, ma è un album molto bello e i King Crimson secondo me non si discutono. Lark's Tongue in Aspic Part 2, il brano che ha aperto la trasmissione di oggi. Businessmen would clap their hands and clip another fat cigar. E come dicevo in precedenza, parlando di Robert Fripp, che non vuole più praticamente allenarsi perché non se la sente più di fare le intricatissime parti musicali della sua chitarra nei brani di King Crimson, appunto essendo tanto intricati, sono poche, non tantissime per meglio dire, le covers di brani dei King Crimson. Ce li ascolteremo in questa prima parte della trasmissione da diversi artisti e diverse bands. Love songs gathered in my head. E iniziamo con una accoppiata italiana. Siamo insieme a un batterista romano molto molto molto bravo e molto molto famoso in tutto il mondo, un batterista jazz che si chiama Roberto Gatto. In realtà lui ha iniziato come batterista in gruppi progressive romani, poi è passato al jazz e come tantissimi musicisti, quasi tutti praticamente musicisti jazz, ha suonato con tantissimi colleghi e fra l'altro anche molti cantanti italiani, non ultima Mina, appunto non solo jazz, non sono solamente cantanti e musicisti jazz, ma un po' di tutti i generi, forse anche un po' troppi. Comunque questa è un'opinione personale. Apro un inciso: per qualche anno la Repubblica e l'Editoriale Espresso hanno pubblicato una serie di CD che si chiamava Jazz Italiano Live. Sono stati 3 o 4 anni, era allegato insieme alla Repubblica o all'Espresso con un sovrapprezzo, se ricordo bene, di 8 euro, ma non sono sicuro. È stato secondo me un'ottima iniziativa perché ha permesso anche a chi vi sta parlando di conoscere musicisti che altrimenti avrebbe solo sentito nominare. Uno di questi è appunto Roberto Gatto, che è presente come titolare in questa serie che bene merita, che speriamo sia ripetuta, ma con il cambio di proprietà, già prima era abbastanza difficile, con il cambio di proprietà della Repubblica sarà assolutamente, credo, impossibile. Comunque, diciamo, in questa serie benemerita Jazz Italiano Live, Roberto Gatto è presente con 3 uscite come titolare e altrettante come batterista delle varie formazioni accreditate. Quello che ci andiamo ad ascoltare, uno dei 3, e si chiama Omaggio al Progressive Rock e il titolo dice tutto. È stato registrato, come quasi tutti gli album di questa serie, alla Casa del Jazz di Roma il 7 aprile del 2008. Il brano che ho scelto per voi, un brano dei King Crimson naturalmente, arriva da Discipline, è un album del 1981 che conteneva questa Mate Kudasai che ci andremo ad ascoltare. Prima però, visto che sto parlando di un batterista, Roberto Gatto, voglio fare un omaggio, ricordare un grande batterista che se n'è andato in questi giorni. Si chiamava Gianni Cazzola, grande batterista jazz di un genere che io non preferisco, ma che sicuramente lui era un grande, e l'ho conosciuto perché lui è nato e per un certo periodo ha vissuto nel paese in cui sono nato e vivo io, e quindi un saluto a Gianni Cazzola con tanto rispetto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, lo ripeto, da Roberto Gatto, si chiama Mate Kudasai.

0: all'inizio della propria carriera, sto parlando quindi dei primissimi anni 70, la premiata Foneria Marconi faceva un sacco di covers nei propri concerti, Jethro Tull, tanti altri, e appunto anche King Crimson, addirittura due o tre pezzi se ricordo bene. Questo è uno di quelli, naturalmente si chiama Picture of the City. Inutile parlarvi della premiata Foneria Marconi, credo che la conosciate tutta. Dirò solamente che l'unico membro originale rimasto è Franz Di Ciocio, che hanno fatto un sacco di album live, e che questo quadruplo cofanetto, che risponde al nome di 10 anni live 1971-1981, ripeto, 4 CD, avrebbe necessità di un seguito, perché qui, come dice il titolo stesso, siamo al 1981, quindi ci sono ancora tantissimi anni da coprire, arrivare al 2026. Comunque, questo Picture of a City era registrato al Carta Vetrata Club di Bollate, un locale che a suo tempo ospitava un sacco di concerti. Era il primo ottobre del 1971, loro erano premiata Foneria Marconi.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Mr. Mel Collins. Isn't he just lovely?
1: E molte delle covers che troverete dove le cercate o sul web, ma ve lo sconsiglio, o sui CD o sui long play, consigliabilissimo, sono eseguite da bands che vedono al proprio interno musicisti che hanno transitato nelle innumerevoli, in una delle innumerevoli formazioni dei King Crimson. Questa band, dice tutto già dal nome, si chiama 21st Century Schizoid Band. 4 su 5 hanno fatto parte delle formazioni, di varie formazioni in varie occasioni, dei King Crimson, più un personaggio che ha dal nome incredibile, si chiama Jacko Jacksic, una cosa del genere. Fatto sta che l'unica vocale è una A, cantante chitarrista che all'epoca non era stato membro dei King Crimson, ma dopo lo sarebbe diventato, e sarebbe diventato il braccio destro di Robert Fripp fino ad oggi, direi. Una band che è vissuta poco, anche per i vari impegni dei musicisti, ha fatto 5 album, tutti dal vivo, guarda caso, e questo che ci siamo ascoltati si chiama Live in Italy. Per la maggior parte i brani sono stati registrati al Naima Club di Forlì, in particolare il 25 marzo del 2003 il brano che ci siamo ascoltati si chiama Ladies of the Road, da quello splendido album che si chiama Islands del dicembre del 1971. E ribadisco che molte delle covers che trovate in giro sono fatte da bands che al proprio interno hanno musicisti che hanno transitato nei King Crimson, e questo è uno di quelli. Nell'album che vi propongo oggi, il bassista e cantante è John Wetton, e lo era anche in una super band che si chiama tuttora Asia, ma con una formazione diversa. John Wetton alla voce, appunto al basso, Carl Palmer alla batteria, proveniva da Emerson, Lake and Palmer, Steve Howe degli Yes alla chitarra e alla voce, e Geoff Downes, sempre degli Yes, in precedenza dei Buggles, alle tastiere. Sono stati attivi dal 1981 ad oggi, con diverse interruzioni dovute appunto alle varie commissioni, commitment dei musicisti contenuti. Geoff Downes è l'unico che è rimasto nella formazione attuale, hanno fatto un sacco di album dal vivo. Questo è il primo, è stato registrato a Mosca il 9 novembre del 1990. Il disco, cioè il booklet, dice che è stato registrato allo Stadio Olimpico di Mosca. Il 9 novembre avrei qualche problema, ma comunque mi fido di loro. C'era già stato un cambiamento nella band, perché era subentrato Pat Strall al posto di Stevie Howe alla chitarra, naturalmente, e il brano che vi propongo si chiama Book of Saturday, arriva da un album del 1973 che si chiama Lark Song in Aspic, questo dei King Crimson naturalmente. L'album invece degli Asia si chiama Live Mokba, oppure Live in Moscow, come preferite. Book of Saturday.

Per i concerti del 16 e 17 dicembre 1996 alla Kosenkin Hall di Tokyo in Giappone, Stevie Hackett, che è stato chitarrista dei Genesis dal 1971 al 1977, poi si è messo in proprio, Stevie Hackett, dicevo, assemblato una super mega band che vedeva al proprio interno, fra parentesi, John Wetton, eccolo di nuovo, poi ce ne sarebbero ancora tanti. John Wetton ha suonato praticamente con tutti, Ian McDonald, che faceva parte della prima formazione di King Crimson, e in aggiunta anche Chester Thompson, che è tuttora un grandissimo batterista, ha suonato con i Weather Report, con i Genesis, con tanti altri. Era una tantum, hanno fatto solamente pochissimi concerti insieme. Questi due sono stati registrati e sono contenuti in questo Tokyo Tapes, uno dei tantissimi album live di Stevie Hackett, che dopo un periodo di appannamento, chiamiamolo così, iniziale nei propri concerti faceva pochissimi pezzi dei Genesis. Poi ha capito che la gente che andava ai suoi concerti voleva sentire i pezzi dei Genesis, per cui da allora i suoi show sono stati sempre divisi in due parti: la prima parte con brani suoi della sua carriera solista e la seconda con i brani dei Genesis. Anche in questo caso tantissimi album dal vivo, e Stevie Hackett è un altro grande chitarrista che sicuramente non si discute. Il brano che ci siamo ascoltati, spero non abbia bisogno di presentazioni, si chiamava In the Court of the Crimson King, dell'album d'esordio dei King Crimson. Andiamo a concludere questa, ancora una volta forzatamente, breve rassegna di brani King Crimson eseguiti da altre band o da altri artisti e da altri cantanti. Ce ne sarebbero ancora moltissimi, quasi tutte band formate da ex membri di King Crimson. Qui invece andiamo da un'altra parte, nel senso che non abbiamo musicisti che sono stati all'interno dell'organico dei King Crimson, ma abbiamo una band che arriva da Halifax, Nova Scotia, in Canada.

nazionale americano e canadese faceva ascoltare in maniera integrale, senza che nessuno ci parlasse sopra, concerti delle migliori band dell'epoca. Questo degli April Wine in particolare è stato registrato al Palmer Auditorium di Davenport in Iowa il 21 novembre del 1982. Il brano con il quale concludiamo questa prima parte è sicuramente conosciutissimo.

0: tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ci trovate nei migliori supermercati.

0: Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 22 luglio del 2026, Città Fujiko Live Club, la trasmissione che state ascoltando e che è iniziato la seconda parte con la novità che vi propongo quest'oggi, King Crimson, naturalmente novità per modo di dire perché è una, già il titolo dice tutto, si chiama 1974, Penn State University, la penultima, anzi l'ultima uscita discografica dei King Crimson, poi ce n'è una penultima che però sarà oggetto della prossima settimana, e il tutto registrato il 29 giugno del 1974 al University Park in Virginia. Il brano che ci siamo ascoltati, un piccolo bignamino di un brano abbastanza famoso direi dei King Crimson che si chiama Easy Money. Seconda parte di Città Fujiko Live Club che come sempre comprende Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Tantissime cose anche oggi e come sempre ancora una volta, a costo di essere tedioso, vi dirò che il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo subito dal 1978, abbiamo in scena una band che ha avuto un grandissimo successo, un po' sopravvalutata secondo me, ma io come al solito di musica non capisco un granché, si chiamavano Dire Straits, venivano da Londra, sono stati attivi dal 1977 al 1988 e poi in seguito dal 1990 al 1995, sempre sotto la guida di Mark Knopfler, cantante e chitarrista, che poi dopo lo scioglimento del gruppo ha avuto una carriera solista fortunatissima. Hanno fatto 3 CD più un box quadruplo che comprende i 3 CD appunto pubblicati, più un altro live a Rainbow assolutamente inedito all'epoca. Live at BBC, che è l'album che ci andremo ad ascoltare, è l'ultimo album live in ordine di tempo, ma è il primo in ordine di registrazione, come data di registrazione. Infatti è stato registrato al Paris Theatre di Londra, il teatro che la BBC affittava per i concerti che registrava e trasmetteva settimanalmente o quasi in TV, cosa in Italia assolutamente impensabile. Il tutto è stato registrato il 22 luglio del 1978. I Dire Straits sono di Londra e ci illuminano sul loro Wild West End.
1: Okay, we'll do a song that some of you might have known from the club scenes that we've done around London. It's a thing called Wild West End.

0: 22 luglio 1978, Dire Straits in concerto al Paris Theatre di Londra, registrato dalla BBC per la trasmissione live at BBC, e il brano in particolare Wild West End. Gli anni 80, sul finire degli anni 80, sono rappresentati da una delle mie band preferite di sempre. Si chiamano Cure. Sono attivi da tantissimi anni, sempre con Robert Smith alla guida. E fra parentesi, come dicevo, sono attivi e sono ancora in tour, ma Simon Gallup, il bassista storico della band, ha dei problemi di salute ed è stato rimpiazzato dal figlio. Quindi una cosa che si tramanda di padre in figlio. Into It, che ci andiamo ad ascoltare, è il secondo album registrato dal vivo della band. È stato registrato alla Wembley Arena di Londra nelle serate del 22, 23 e 24 luglio del 1989, e in particolare, se andate a cercare su internet, riuscite ad avere serata per serata i brani che sono stati registrati. E questo Fascination Street, che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato il 22 luglio appunto del 1989. Loro sono Cure.
1: Sustain you somewhere that most of us have been for the past 12 weeks. It's called Fascination Street.

Grandissimi Cure con questo brano che si chiama Fascination Street, lo ha presentato lo stesso Robert Smith, il tutto registrato alla Wembley Arena a Londra il 22 luglio del 1989, facente parte di un album, il secondo album live della band, che si chiama Entreat. Eric Francis Rhody viene da Los Angeles, California naturalmente, è stato leader di un gruppo hip hop che si chiamava House of Pain, gruppo nel quale assunse il nomignolo di Everlast. Molti di voi lo ricorderanno in versione solista, appunto, perché è il suo primo album dal vivo che si chiama che si chiama Forever Everlasting del 1990. Ha avuto un grande successo con il secondo album e con il brano che ci andremo ad ascoltare. Non ha fatto album dal vivo, ma parecchi diversi singoli che comprendevano canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama semplicemente Today, il brano di punta, che è il primo brano di questi cinque che comprendono questo extended play più che singolo, a dire il vero. E ci sono un paio di brani registrati dal vivo, questo è uno di quelli, come vi dicevo, secondo me, ma non solo secondo me, è il suo successo più grande, si chiama What It's Like, ed è stato registrato al Bowery Ballroom di New York City il 22 luglio del 1999. Ce l'andiamo ad ascoltare, lui si chiama Everlast, il brano si chiama What It's Like.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

Scatenati come sempre, una delle band italiane più conosciute all'estero, e non sono tantissime, si chiamano Lacuna Coil, vengono da Milano, sono attivi dal 1994. Non sono molte le band italiane che sono famose fra virgolette all'estero. Nella prima parte della trasmissione ci siamo ascoltati la premiata Forneria Marconi, che sicuramente ha avuto un buon successo negli Stati Uniti nei primi anni 70. Tralasciamo assolutamente il fenomeno costruito a tavolino denominato Maneskin, e invece Lacuna Coil sono fatti veramente il mazzo, come si suol dire, suonando dappertutto in tutto il mondo, su palchi più ignobili fra parentesi, fino ad arrivare alla House of Blues di West Hollywood a Los Angeles, come in questo caso. Ci siamo ascoltati un pezzo che si chiama I Won't Tell You, che è tratto dalla versione deluxe di una, anzi visto che siamo in Italia, deluxe di un album che si chiama Shallow Life. L'album in studio è uscito nel 2009, poi come CD singolo, poi nel 2010 è stato pubblicato in doppia versione, in doppio CD scusate, che con brani dal vivo, alcuni anche acustici. Le tracce che vanno dal 7 al 9 appunto sono state registrate l'House of Blues di West Hollywood, Los Angeles, California, il 22 luglio del 2009. Il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama I Won't Tell You.

0: Placchiamo un attimo le acque con l'ultima cosa che ci andiamo ad ascoltare. È una registrazione che è avvenuta praticamente un anno dopo, ma siamo già nella decade seguente, nel 2010. Tom Petty and the Heartbreakers, una delle grandi band del rock mondiale, venivano da Gainesville, Florida, sono stati attivi dal 1976 al 2017, l'anno in cui morì Tom Petty, il leader che portò appunto il dissolvimento della band. Mike Campbell però, il chitarrista, sta continuando sul genere con grande successo, bisogna dire, ha fatto un paio di album notevoli insieme a una band, la sua band che si chiama Dirty Knobs, consigliatissimi. Comunque torniamo a Tom Petty and the Heartbreakers, che hanno fatto diversi album dal vivo, fra cui un paio che si chiamano Kiss My Amps Live volume 1 e volume 2. Sono due long play che sono stati pubblicati nel corso, in occasione, per meglio dire, del Black Friday Record Store Day del 2011 uno, e per il Record Store Day del 2016 l'altro. A noi interessa il primo, appunto Kiss My Hams Live Volume 1, che comprende registrazioni effettuate un po' in tutti gli Stati Uniti, un po' in tutte le epoche naturalmente. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Palace di Auburn Hills, un sobborgo di Detroit, nel Michigan, che per la cronaca è anche la sede del quartier generale della Chrysler, ma questo è un discorso che esula dalla musica. Il tutto è registrato il 22 luglio del 2010. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, da Tom Petty and the Heartbreakers, si chiama Taking My Time.
1: Thank you so much. How about a big hand for the Heartbreakers back here? Here we go.

È una registrazione del 2010 e a concludere Record It Today di oggi, niente per quel che riguarda gli anni 20, cominciano a essere veramente tante anche le registrazioni in questa decade, ma il tutto era il 22 luglio in quella località che si chiama Auburn Hills, che spesso viene poi aggregata a Detroit, naturalmente nel Michigan. Il tutto tratto da questo long play che è stato pubblicato in occasione del Black Friday Record Store Day del 2011, che si chiama Kiss My Amps Live, che fa il paio con Kiss My Amps Live 2, che è stato pubblicato 5 anni dopo. Il brano invece si chiama Taking My Time. Rimane così il tempo di passare, di ascoltare di nuovo insieme i King Crimson, che lo dico ancora una volta, saranno protagonisti anche la prossima settimana della novità che vi propongo praticamente in ogni trasmissione. King Crimson, che hanno pubblicato questo album che si chiama 1974 Penn State University, è stato registrato alla Recreation Hall alla University Park della Pennsylvania, appunto, il 29 giugno del 1974. Chiuso un attimo la parentesi King Crimson, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fusico Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni epoca, ma quasi ogni genere, e che vede in azione bands e artisti di tutte le epoche, appunto, in versione live. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 10.30, sempre dal 103.1 MHz in FM stereofonico da Bologna, oppure sul DAB per l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana, oppure sul web per il resto del mondo. Potete ascoltarci anche nelle Filippine se volete, ma ve lo consiglio caldamente. Comunque, dicevo, vi lascio in compagnia dei King Crimson con questo brano che è tratto da 1974 Penn State University. Il brano si chiama Fracture. Ciao a tutti da Nevio.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Stamattina nuovi raid di Teheran contro i paesi del Golfo. Colpite le basi americane in Giordania e Bahrain, nella notte preso di mira anche il Kuwait dopo una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. La destra vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Meloni lo accusa degli scontri tra giovani e polizia scoppiati dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. Schlein lo difende e Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. L'Ucraina torna a colpire i depositi di Wildberries, l'Amazon russo. Vi anche il capo dell'esercito dopo il terremoto causato dal licenziamento dell'ex ministro della difesa di Kiev. Prime marchigiani al via in regione una legge subito ribattezzata anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici. In aula è evocata la sostituzione etnica, dice l'opposizione.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto nuovi raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito anche il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz ed è stata presa di mira anche la città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. In questo contesto l'amministrazione Trump ha ieri detto che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari e chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari. Ascoltiamo su questo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
1: Questa richiesta secondo me conferma quello che era stato detto alla vigilia del conflitto, quando ci sono state molte perplessità fatte trapelare anche dallo stesso Pentagono in maniera anonima sui costi dell'operazione. Il secondo elemento, ricordiamo che questa guerra non è come la guerra in Ucraina, in parte questa è una guerra che viene combattuta essenzialmente con sistemi tecnologici sparati a distanza. Ora, queste sono armi che costano molto, questo è un primo elemento, non ce ne sono tantissime, produrle costa, c'è un alto consumo, mi riferisco a droni di un certo tipo, soprattutto missili, ma soprattutto ai sistemi antimissile e antidrone, quelli americani sono particolarmente costosi. In più c'è ovviamente tutto un dispositivo, gli americani hanno circa 50.000 uomini nella zona, centinaia di aerei, navi, tutto questo è chiaro che comporta un budget spaventoso e qualcuno l'aveva rimproverato a Trump. Ora sarà interessante capire cosa pensa la sua base, no? Le elezioni saranno molto importanti per vedere che cosa accade, anche se io credo che un po' come in tutte le parti del mondo ci sia il campismo, cosiddetto campismo, ossia a me non importa se il mio leader fa bene o fa male, ma il mio leader non mi interessa quello che dicono gli altri. Però ripeto, queste elezioni saranno estremamente interessanti per capire se c'è una possibilità che accresca, diciamo così, l'opposizione a Trump all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che il suo rate di gradimento è bassissimo.
0: La destra è scatenata contro le opposizioni, accusate di fomentare violenza e odio nel paese contro la polizia. Nel mirino in questo momento c'è il sindaco di Bologna Lepore, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia lunedì sera, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito, lo Stato deve fare piena luce, Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Più in generale la destra cerca di far passare il messaggio che la sinistra non voglia occuparsi di sicurezza. Ma è proprio il governo Meloni ad aver fallito ogni obiettivo che si era posto sul tema. I provvedimenti repressivi da soli non bastano. Gian Guido Nobili è coordinatore del Forum Italiano Sicurezza Urbana.
2: Gli ultimi pacchetti di sicurezza hanno insistito molto sull'intensificazione delle attività di polizia, sull'adozione di strumenti di tipo più tipicamente repressivo, comunque basati sull'aumento delle pene edittali o su misure anche di controllo di tipo amministrativo, che naturalmente corrisponde un po' anche alla rappresentazione che è spesso alimentata dalla coerzione politica, dai media, di tendere a privilegiare una concezione della sicurezza fondata prevalentemente, quindi la sua dimensione coercitiva, no, dell'intervento pubblico, a rafforzare l'idea che l'aumento dei controlli e delle sanzioni costituisca la risposta più efficace ai problemi dell'insicurezza. Tuttavia, proprio per l'esperienza maturata soprattutto nella dimensione locale dei problemi, la complessità della sicurezza negli ultimi 30 anni dimostra che le sole pratiche, come dire, di controllo amministrativo non sono produttive di particolari risultati ed è importante accanto alle misure durante il presidio, che non possiamo non tener conto, ma affiancarle quanto più possibile, addirittura sostituirle con strategie di prevenzione che provino ad agire sulle cause, sui fattori di rischio associati ai fenomeni criminali o anche devianti, perché poi dobbiamo tenere conto che la paura, il timore delle persone non è legato necessariamente a fenomeni criminali, ma a una dimensione di disordine, di degrado urbano, che spesso non ha una rilevanza penale, ma ha una grossa diffusione negli spazi pubblici e alimenta l'insicurezza del vivere urbano.
0: Ci sono divisioni nella destra di governo sull'estensione della legittima difesa chiesta dalla Lega. Le resistenze sarebbero all'interno di Forza Italia. Basta che i cittadini lo sappiano, qualcuno non è d'accordo sul fatto che un'aggressione a mano armata sia diversa da un'aggressione senza armi. Lo spiega agli italiani, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. La Lega vorrebbe estendere la legittima difesa oltre i limiti attuali. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati.
3: Ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione. Ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
4: La proposta di legge della Lega che estenderebbe insomma l'uso delle armi.
3: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione. Le leggi le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
0: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per alcuni minuti come protesta. Proteste anche da VS e PD. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Kiev ha di nuovo colpito alcuni centri logistici di Wildberries, l'Amazon russo, ed è successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe preso di mira due navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste, che hanno poi portato anche al licenziamento ieri dell'ex capo delle forze armate Sirski. Ed è in diretta con noi su questo cambio ai vertici militari il nostro collaboratore Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
5: Buongiorno. Sì, alla fine Zelensky ha dovuto cedere alle piazze e all'ondata di indignazione generale che aveva portato, che era stata conseguenza della cacciata di Fyodorov, e ha dovuto allontanare anche Sirski, il comandante in capo delle forze armate, che era stato da sempre a lui fedelissimo e che da molti militari era soprannominato il macellaio, in quanto era stato tra i protagonisti della difesa considerata inutile di Bakhmut. Questa di Zelensky è una mossa che è volta a riappacificare la società ucraina, a cercare di porre un freno alle proteste e soprattutto di limitare i danni creati dalle ultime decisioni del rimpasto di governo. Ma è evidente che in realtà la decisione arriva tardi ed è percepita come un tentativo di correre ai ripari in un momento in cui le piazze continuano a chiedere innovazione e il nome di Fedorov continua a essere evocato. Che ruolo avrà, che fine farà? Per ora l'ex ministro ha dichiarato che non intende far parte dello stato dei consiglieri di Zelensky, ma rientrerebbe soltanto come ministro della difesa, quindi rivuole il suo vecchio posto. E invece rispetto al nuovo comandante in capo di stato delle forze armate, è uno degli eroi ucraini del Donbass, da anni vicino a Zelensky e anche in linea con le posizioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov.
0: Grazie Sabato. E ora torniamo in Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre ieri notte percorreva i monopattini in una strada nell'Oltrepò Pavese. Il ragazzo era di origini libiche e residente a Stradella. L'investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida di un monopattino risultato privo di luce ed era senza casco quando è stato travolto da un'auto guidata da un automobilista di 73 anni. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Prime marchigiani, il Consiglio regionale delle Marche ha adottato una norma subito ribattezzata legge anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici, delegando ai comuni il compito di favorire la presenza di negozi con uno specifico legame con il territorio regionale. Il testo non cita mai punti vendita di cibo etnico, ma in aula la maggioranza di Francesco Acquaroli, in quota Fratelli d'Italia, ha parlato esplicitamente di kebabari, negozi asiatici e anche di McDonald's, evocando temi cari alla destra. Leonardo Catena è consigliere regionale del PD.
6: stata presentata come una legge volta ad incentivare e a valorizzare il Made in Italy senza alcun intento discriminatorio, cosa che fra l'altro non sarebbe possibile alla luce delle normative nazionali e delle direttive europee. Poi purtroppo abbiamo assistito nella discussione in aula a delle posizioni ampiamente discriminatorie che richiamano le posizioni dell'estrema destra sulla sostituzione etnica, sull'identità italiana da difendere, l'argine alla sostituzione etnica. Queste sono le parole pronunciate dal presidente Acquaroli che trovo anche abbastanza gravi. Quindi se da un lato si parla come intento di valorizzare il prodotto italiano, poi appena si apre la discussione viene fuori la propaganda più becera, tutta volta contro un attacco all'islamizzazione, poi finita di mezzo anche la cultura asiatica, sono finiti di mezzo i McDonald's, quindi come se fosse una legge che deve combattere la globalizzazione. L'impressione che noi abbiamo avuto è che sia una legge manifesto vuota ad invarianza finanziaria, con zero risorse stanziate, quindi non aiuterà nessun artigiano, nessun commerciante, ma serve come arma di distrazione di massa rispetto ai problemi reali che vivono i marchigiani e anche per iniziare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. E nonostante i temporali dei giorni scorsi, la siccità in Italia continua a preoccupare, mentre in diverse aree di Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche cresce l'allarme per le riserve di acqua potabile. A lanciare l'allarme è stato l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po. Le maggiori difficoltà riguardano ancora il settore agricolo e i grandi laghi, ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sull'acqua potabile. Sono infatti numerosi i comuni in difficoltà e in alcune zone è stato già necessario ricorrere alle autobotti. In Lombardia sono 17 i comuni già riforniti con questo sistema. Francesco Vincenzi è presidente dell'Osservatorio Ambi sulle risorse idriche.
7: La situazione anche in queste ore, nonostante i temporali, specialmente nel nord del paese, con bruschi cali di temperatura, continua ad essere grave. Una situazione che non è più un'emergenza, ma purtroppo è un evento strutturale, quello della siccità. Ormai negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 3 siccità che hanno rappresentato le 3 siccità più importanti del nostro paese. Oggi non è più solo un problema per l'agricoltura, ma un problema anche per l'idropotabile, è un problema per l'ambiente, perché appunto questi nostri grandi fiumi, soprattutto il fiume Po, ormai ha delle portate talmente basse che crea notevoli problemi, soprattutto alla foce. Dall'altra parte i temporali che stiamo vivendo che stanno causando tantissimi danni, che non solo non risolvono il problema delle siccità, ma soprattutto creano danni a causa dell'avvento e delle forti grandinate. E se nelle prossime settimane non dovesse aumentare quella che è la pericolosità, soprattutto nell'arco alpino, ci vedremo costretti a non avere neanche più acqua dai laghi. Nel sud invece è caratterizzato ancora da tantissime e altissime temperature che mettono a dura prova l'agricoltura. Per fortuna abbiamo la maggior parte degli invasi ancora con delle disponibilità accettabili. Sia nell'arco alpino che nell'Appennino abbiamo comuni con pochissime disponibilità di acqua e questo comporta l'approvvigionamento con delle autobotti.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 15:30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi, una buona giornata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

1, 2, 3. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Methuselah School.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

King of New York and Sultan's Lou Reed.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: It's a song about

0: Benvenute e benvenuti a Verba Manent, un percorso in 12 puntate per esplorare le grandi sfide del nostro tempo, dalle relazioni digitali all'inclusione, dall'intelligenza artificiale fino alle nostre emozioni, dal bullismo al cyberbullismo all'uso dello smartphone. Questo podcast nasce da un importante progetto del CTS dell'Emilia-Romagna, ma i veri protagonisti dietro al microfono sono i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. E sì, le riflessioni che state per ascoltare appartengono proprio a loro, dai bambini della primaria fino agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Mettetevi comodi e ascoltate il mondo attraverso i loro occhi. Ogni mercoledì alle 14 su Radio Città Fujiko. Il viaggio comincia ora.
1: Benvenuti e benvenute a Posto o non posto? Chiedi, pensa e rispetta. Un episodio realizzato dalla prima C della Scuola Media Solari di Felino, all'interno dell'edizione 2025-2026 del podcast Verba Manent. Oggi proveremo a rispondere a qualche domanda legata a un tema molto importante, il cyberbullismo, e di come usare i social in sicurezza. Vi sentite sicuri quando frequentate gli ambienti digitali? Ora parleremo di due temi legati al cyberbullismo: la privacy dei nostri dati sensibili e il consenso alla pubblicazione di contenuti sui social. Qui in studio oggi abbiamo i nostri ricercatori e avremo anche ospite, un educatore esperto.
2: Che cos'è la privacy?
3: Beh, la privacy è il controllo sull'uso e sullo spostamento digitale dei propri dati personali. Può sembrare complicato, ma è il diritto di ogni persona di tutelare il proprio spazio privato.
2: E come si fa?
3: Controllando l'uso delle proprie informazioni personali e decidendo chi può accedervi. Le informazioni personali le possiamo rendere pubbliche o condividere con gli altri. Un mondo senza privacy sarebbe un vero caos, perché tutti condividerebbero foto o video altrui modificandole. I cittadini non avrebbero più il controllo della propria immagine.
2: Quali sono i dati protetti dalla privacy?
4: I dati protetti dalla privacy sono diversi, tra cui il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale, i dati biometrici, quindi il riconoscimento facciale e delle impronte digitali, la geolocalizzazione, quindi il rilevamento della posizione geografica tramite il GPS, le convinzioni religiose e politiche. Nel regolamento UE è presente il GDPR, il garante della privacy, ed è la normativa europea che disciplina il modo in cui vengono utilizzati i dati protetti dalla privacy.
2: Esiste un ente che si occupa di tutelare i miei dati?
3: Sì, esiste. Il garante della privacy è come un arbitro o una sorta di responsabile o protettore che controlla che nessuno usi le tue informazioni personali senza permesso. Se un'app, un social o un sito usano il tuo nome, le tue foto o la tua posizione in modo sbagliato, il garante interviene per proteggerti e può dare delle multe salatissime a chi non rispetta le regole. Immagina che la tua vita digitale sia come una stanza trasparente. Tutto quello che pubblichi è come un poster attaccato al vetro. Chiunque passi può vederlo, fotografarlo e conservarlo per sempre. Ricordati che il web non dimentica e che i dati sono come tesori.
5: Esiste una legge specifica sulla privacy per i minorenni?
6: Sì, esiste. Il regolamento stabilisce che i minori meritano una protezione specifica perché possono essere meno consapevoli dei rischi legati al trattamento dei loro dati. I ragazzi spesso non si rendono conto che ciò che pubblicano oggi crea una scia di dati che resterà per sempre e che potrebbe influenzare la loro reputazione o il loro lavoro futuro.
5: Cosa si intende per privacy quando utilizziamo i social e i videogiochi online?
7: La privacy, quando utilizziamo social e videogiochi online, si riferisce al diritto e alla capacità di controllare quali informazioni personali condividiamo, chi può accedervi e come queste vengono utilizzate dagli operatori del servizio.
5: Il riconoscimento facciale IA viola la privacy di un minorenne?
8: Un caso particolare è quello dei dati biometrici ottenuti attraverso il riconoscimento facciale elaborati dalla IA. In questo caso i dati sono considerati particolari dal garante della privacy. L'uso di questi specifici sistemi in spazi pubblici è generalmente vietato o strettamente limitato, specialmente quando coinvolge soggetti vulnerabili come i bambini.
5: Quali sono le impostazioni di sicurezza che tutti dobbiamo conoscere quando usiamo i social?
9: Quando noi pubblichiamo una delle nostre immagini o nostri audio, non sappiamo chi le potrebbe in futuro riutilizzare. Le nostre immagini potrebbero essere modificate con l'intelligenza artificiale, allo scopo di farti dire cose che non vuoi, generalmente cose a scopo diffamatorio. Quindi, quando pubblichiamo un contenuto sui social, possiamo aumentare la nostra sicurezza limitando l'accesso solo alle persone fidate, amici, parenti.
5: Come possiamo riconoscere in un ambiente digitale se qualcuno sta violando la nostra privacy?
10: Possiamo rendercene conto se il nostro telefono o computer inizia a comportarsi in modo strano, ad esempio se si scalda troppo all'improvviso o se la batteria si scarica velocemente senza motivo. E altri segnali sono le notifiche di accesso sospette o messaggi mai inviati. E per restare sicuri è fondamentale blindare gli account con password sicure, non usare mai wifi pubblici e controllare sempre quali permessi ti mali ha.
8: Cosa si intende per consenso nel mondo digitale e social?
5: Nel mondo digitale e dei social, il consenso è il permesso chiaro che una persona dà per usare i suoi dati personali, pubblicare foto o video che la riguardano, inviarle messaggi pubblicitari, taggarla o condividere contenuti su di lei. Quali sono le conseguenze se qualcuno mi scatta e pubblica foto senza il mio consenso?
9: Se qualcuno mi scatta delle foto senza il mio consenso, violazione della privacy. Posso sporgere denuncia tramite la polizia postale. Puoi ottenere anche dei risarcimenti in casi particolarmente gravi.
11: Se un mio amico mi scatta una foto o mi fa un video, prima di pubblicarla deve chiedermi il consenso.
12: Sì, deve assolutamente chiedere il mio consenso, perché anche se non sembra, questa cosa è pericolosa per la propria immagine, perché qualche malintenzionato potrebbe fare delle foto, modificarle e poi inviarle a tutti, e così la privacy non sarebbe tutelata. Se capitasse a me, andrei a dire subito al mio amico di non farlo più e di chiedere il mio consenso la prossima volta. Poi se continuasse a farlo, lo andrei a dire ad un adulto.
8: I miei genitori possono pubblicare le foto sui loro canali social senza chiedermi il consenso?
13: In Italia la risposta è solo una, ed è no. I genitori non possono pubblicare liberamente le foto dei figli minori sui social o stato WhatsApp senza il loro consenso, specialmente se il minore ha compiuto o superato una certa età e se la pubblicazione è contraria al suo interesse. Anche se sei minorenne, la tua immagine è tua. I genitori non possono pubblicare foto senza pensare alle conseguenze. Per legge servirebbe l'accordo di entrambi i genitori, ma il tuo parere è importante, visto che al tuo viso quello che finirà nelle mani di tutti. Una foto sullo stato WhatsApp o su Instagram può essere visto da chiunque. Si chiama sharenting ed è un rischio per la tua sicurezza digitale.
8: Ci sono differenze tra il consenso nella vita reale e il consenso nel mondo digitale?
14: Nella vita reale, il consenso si esprime attraverso parole e segnali corporei diretti. Online si basa su messaggi di testo, emoji o silenzi che possono risultare difficili da interpretare correttamente. Il consenso digitale può essere revocato, ma la condivisione di immagini o di dati può diventare persistente e diffondersi rapidamente, rendendo il controllo del consenso inefficace nel tempo. Nel mondo digitale, il consenso è spesso formalizzato per la gestione dei dati personali, richiedendo un'azione esplicita per la raccolta di informazioni, a differenza delle interazioni informali nella vita reale.
5: Ora accoglieremo qui in studio il nostro educatore scolastico Salvatore Galdi, che ci darà delle risposte in base alla sua esperienza. Ti è mai capitato di occuparti direttamente di episodi di cyberbullismo?
15: Allora, sì, mi è capitato direttamente di occuparmi recentemente, oltretutto in questa scuola, e purtroppo riguardava le differenze di genere, tema purtroppo culturale e storico che ci riguarda da tempo e che il bullismo chiaramente molto spesso esalta e ripete o comunque vada a ripropone.
5: Il bullismo, secondo te, può portare chi lo subisce al ritiro sociale? Intanto che ce lo spiega, può dirci che cos'è?
15: Allora, sì, il cyberbullismo come prevaricazione può portare sicuramente al ritiro sociale, o può essere una delle condizioni che porta al ritiro sociale. E il ritiro sociale è una situazione che porta l'individuo a una progressiva fuoriuscita da quello che sono il mondo delle relazioni, che appunto in età adolescenziale è un ritiro scolastico, un ritiro familiare, fino a un ritiro sociale, che sostanzialmente può concludere in atti molto pericolosi per la persona. Diciamo che gli hikikomori, che sono questi ragazzi che sostanzialmente si chiudono in casa, perdendo anche un po' la condizione di sé dal punto di vista igienico, sanitario, istruttivo, sociale.
16: Ora ascolteremo i racconti di alcune vittime di cyberbullismo. Ascoltiamo il primo. Che cosa è successo?
17: In bus mi hanno scattato delle foto a mia insaputa e mi sono sentito in imbarazzo perché se le avessero postate sui social magari altri mi avrebbero potuto prendere in giro. Ho parlato con i ragazzi che mi hanno fatto le foto, ma non sono sicuro che abbiano smesso, capito la gravità delle loro azioni.
16: Ascoltiamo il secondo. Che cosa ti è capitato?
18: Quest'estate avevamo una chat di classe delle elementari dove di solito chiacchieravamo e c'era questa mia compagna di classe che ha iniziato a insultare le femmine della chat chiamandole pick me e soprattutto a un gruppo di amiche dove facevo anch'io parte e gli avevamo detto di smetterla, invece lei continuava e quindi non ci abbiamo più parlato. E poi un giorno nella mia chat privata con lei mi inizia a scrivere brutte cose tipo che mi veniva sotto casa a picchiarmi e cose del genere e quindi da lì ho avuto molta paura di uscire. E poi un giorno lo incontro in giro con una sua amica e lei sembrava molto tranquilla, invece l'altra era molto furiosa e me ne aveva dette di ogni, però cioè, ormai non ci facevo più caso perché l'avevo detto ai miei genitori e quindi se mi succedeva qualcosa l'andavano a denunciare. Poi avevamo già litigato con lei e quindi lei faceva la vittima, cose del genere, e mi dava la colpa e quindi io già ci rimanevo male e in più mi andava a sparlare in giro che diceva che era una brutta persona, quindi c'è stato un brutto periodo da quando ha iniziato a sparlarmi, però grazie alle mie amiche cioè, che mi hanno sollevato il morale e adesso sto meglio.
19: La mia esperienza è relativa a qualche anno fa. Io e un mio cugino di terza media eravamo abituati a giocare insieme a un videogioco online. Ci divertivamo molto, però un giorno mi disse: «Invito un po' di amici a giocare con noi». Io gli dissi che andava bene, ma una sola condizione. Non doveva condividere la mia amicizia di gioco a nessuno. Il giorno seguente mi ritrovai 20 persone sulla mia lista di amici. All'inizio non ci feci caso, ma poi, ogni volta che entravo in questo gioco, comparivano dei ragazzi di terza media a giocare con me. Arrivai a un punto in cui a causa dei troppi giocatori mi sono dovuto autoescludere dal gioco. Fortunatamente adesso è tutto risolto e sono tornata a giocare senza essere coinvolto in persone sconosciute. Ho saputo l'importanza del consenso, il dispiacere di non poter giocare e divertirmi a causa delle condizioni del mio spazio di gioco.
20: Siamo arrivati alla fine, speriamo che i nostri consigli vi siano utili. Uno saluto da parte dei ragazzi e delle ragazze della prima C, alla prossima.
21: 感谢你的关注，我们下期再见。
0: Verba Manen, terza annualità.
22: Lontano da qui, in fondo al mare,
23: esiste una città speciale, la città di felicità.
24: Nella piazza centrale c'era una macchina magica,
25: un super termometro della felicità, inventato dallo scienziato Super Termo.
26: Questa macchina misurava i sorrisi, gli abbracci e le parole gentili.
27: Ma da
23: qualche tempo il livello del termometro continua a scendere.
24: Nel mare c'erano sempre più litigi, tristezza e tempeste emotive.
23: Bisognava fare qualcosa!
26: Così Supertermo chiese aiuto ai pesciolini della scuola del sorriso.
23: I pesciolini erano tutti diversi, alcuni timidi e alcuni un po' agitati,
1: ma tutti stavano imparando un grande segreto.
2: Le emozioni non sono sbagliate!
26: La rabbia, la tristezza e la paura si possono affrontare insieme. Per questo ai pesciolini è venuta un'idea bellissima:
23: creare una radio speciale,
24: una radio per condividere i propri segreti antitempesta.
26: Perché quando parliamo delle nostre emozioni il mare diventa più calmo.
2: Benvenuti a Radio Pollicine,
26: in diretta dalla città sottomarina di felicità.
3: Ascoltatori del mare,
4: siete su Radio Bollicine,
6: la radio della scuola del sorriso.
3: Qui i pesciolini raccontano emozioni,
4: esperienze
6: e strategie per affrontare le tempeste interiori.
3: Noi siamo molto diversi uno dall'altro.
4: A volte litighiamo,
6: a volte ci arrabbiamo,
3: a volte ci sentiamo tristi
4: o preoccupati,
6: ma stiamo imparando a navigare insieme.
26: Ed eccoci con il meteo del mare di felicità.
23: Questa mattina ci saranno onde di rabbia vicino alla baia dei litigi,
24: nuvole di tristezza sopra la barriera corallina
26: e un po' di agitazione nel tunnel delle verifiche. Ma attenzione,
23: nel pomeriggio arriveranno sciarite di calma,
24: abbracci caldi
23: e fiati di gentilezza.
3: Ultim'ora, ultim'ora!
23: Nella scuola del sorriso un pesciolino triste è stato invitato a giocare!
6: E nella classe della medusa qualcuno ha condiviso i colori senza litigare.
3: Che belle notizie!
6: Che belle notizie! Sentiamo già che le onde della felicità stanno arrivando!
3: E per fare una bella scorpacciata di sorrisi ecco a voi i pesciolini pagliaccio!
24: Sai come si chiama il pesce che trasloca?
3: No, non lo so.
24: Sgombro!
3: Attenzione, amici del mare!
4: Sta arrivando una corrente molto forte!
2: La rabbia!
6: A volte la rabbia arriva all'improvviso.
3: Quando perdiamo.
4: Quando qualcuno ci prende in giro.
6: Quando litighiamo.
3: O quando qualcosa non va come vogliamo.
4: La rabbia non è un'emozione cattiva.
6: Tutti la provano.
3: Anche i bambini.
4: Anche gli adulti.
6: Anche i maestri e le maestre.
3: Il problema non è sentire la rabbia.
4: Il problema è quando la rabbia fa del male agli altri.
6: Con urla.
3: Spinte.
4: Parole cattive.
6: O mani che colpiscono.
3: Alla scuola del sorriso stiamo imparando una cosa importante.
2: Possiamo sentire la rabbia senza fare male.
23: Ci colleghiamo adesso con il cortile delle onde agitate, dove ci aspetta il nostro reporter inviato sul campo.
26: Sì, qui Marino, il vostro cavalluccio reporter, dal cortile delle onde agitate. Aspettate, c'è qualche onda di interferenza. Con me c'è Squalo, che ci racconterà una situazione successa da poco, proprio durante una forte tempesta marina, una tempesta di rabbia. Squalo, cosa è successo?
7: Durante la ricreazione mi sono arrabbiata tantissimo perché volevo usare il pallone e un altro bambino me l'aveva preso.
8: Le mie mani erano strette, forti e mi veniva voglia di spingere.
9: Quindi sei riuscito a calmare la rabbia senza far male a nessuno?
8: Sì, prima mi sono calmato e poi abbiamo risolto il problema.
9: Grazie, Squalo, per la tua testimonianza dal cortile delle onde agitate.
10: Grazie al nostro reporter Marino!
11: Ora siamo in collegamento con il laboratorio dei disegni marini. La nostra reporter intervisterà un ospite speciale.
12: Sì, qui Carolina Stella Marina, dal laboratorio dei disegni marini. Con me c'è Sirena Perla, che ci racconterà una strategia molto utile per calmare la rabbia. Sirena Perla, cosa fai quando senti arrivare una rabbia molto forte?
13: Quando sento tanta rabbia, prendo un foglio e faccio uno scarabocchio grande. A volte premo fortissimo la matita sul foglio.
12: E perché ti aiuta?
13: Perché la rabbia esce dal mio corpo.
12: Quindi il disegno può aiutare a calmare la tempesta?
13: Sì, e dopo mi sento più tranquilla.
12: Grazie Sirena Perla, dal laboratorio dei disegni marini.
10: Grazie della nostra reporter Corallina!

0: Il nostro reporter inviato sul posto intervisterà un ospite speciale.
1: Sì, qui Marino il cavalluccio dalla Baia delle Tempeste. Sì, trova con me Pesce Spada che ci racconterà la sua esperienza di rabbia. Pesce Spada, cosa succede quando per te arriva una grande onda di rabbia?
2: Quando sono molto arrabbiato mi sento come un vulcano marino. Mi sento tutto caldo e agitato. Le mani diventano calde come per dare un pugno. A volte mi viene anche voglia di urlare e di rompere qualcosa.
1: E riesci a capire quando la rabbia sta arrivando?
2: Adesso sì, perché ascolto i segnali del mio corpo.
1: E cosa fai per calmarti?
2: Stringo forte la mia pallina antistress. Poi faccio respiri profondi. Inspiro, espiro. Poi riesco a calmarmi.
1: Quindi la rabbia si può gestire senza far male?
2: Sì, la rabbia non è sbagliata, ma bisogna imparare a usarla bene.
1: Grazie Pesce Spada per questa importante testimonianza.
0: Grazie al nostro reporter Marino dalla Baia delle Tempeste.
3: Vediamo ora le strategie antitempesta di rabbia.
1: Bere acqua.
4: Contare.
1: Fare una corsa in giardino.
5: Chiedere aiuto.
6: Aspettare un po' di tempo.
0: Adesso ci colleghiamo con la Laguna Tranquilla, dove ci aspetta la nostra reporter.
7: Sì, qui, Corallina, la Stella Marina. Qua il mare è così calmo che sembra tutto fermo. Con me c'è la Manta Gentile che ci parlerà della tristezza. Manta, come ti senti quando arriva la tristezza?
8: Quando sono triste mi sento pesante dentro.
7: Quando arriva questa emozione?
8: Quando litigo con qualcuno oppure quando mi sento esclusa.
7: Ti è successo qualche volta alla scuola del sorriso?
8: Sì, una volta ero molto triste perché avevo litigato con una mia amica. Pensavo che non volesse più stare con me.
7: E cosa è successo dopo?
8: Una compagna mi ha chiesto se volevo fare un disegno insieme. Mentre disegnavamo abbiamo iniziato a parlare. Ho raccontato perché mi sentivo così triste. Così piano piano mi sono sentita meglio.
7: Quindi stare con qualcuno può aiutare la tristezza a diventare più piccola?
8: Sì, anche gli abbracci aiutano tanto.
7: Grazie Manta Gentile, dalla Laguna Tranquilla, per le bellissime parole.
0: Grazie alla nostra reporter Corallina.
3: È arrivato un messaggio nella bottiglia. Dice: quando sono triste non so cosa fare. Vediamo i consigli dei pesciolini.
1: Ballare.
4: Giocare.
1: Fare un disegno.
5: Parlare con un amico.
6: Chiedere un abbraccio.
0: Ed ora la linea ai pesci pagliaccio.
9: La terra crede al mare. Ma perché non litighi mai?
10: Perché sono pacifico.
0: Adesso ci colleghiamo con il tunnel delle verifiche, dove ci aspetta il nostro reporter invitato.
2: Sì, qui Marino, il cavalluccio del tunnel delle verifiche. Con me c'è Polpo, che ci parlerà della preoccupazione e della agitazione. Polpo, quando arriva la preoccupazione?
5: A volte prima delle verifiche la mia testa si riempie di pensieri.
2: Che tipo di pensieri?
5: Penso di sbagliare oppure penso di non riuscire.
2: E il tuo corpo come si sente?
5: Mi sento agitato, il cuore va veloce e faccio fatica a stare tranquillo.
2: E cosa fai per calmarti?
5: Faccio respiri profondi e racconto i miei pensieri a qualcuno.
2: Perché parlarne aiuta?
5: I pensieri condivisi diventano più leggeri.
2: Quindi
1: chiedere aiuto può far diventare la preoccupazione più piccola.
5: Sì, quando qualcuno ti ascolta ti senti meno solo.
1: Grazie Polpo, dal tunnel delle verifiche.
0: Grazie al nostro reporter marino. E prima di salutarci, riempiamo l'ultima rete di sorrisi con i pesci pagliaccio.

0: incontra un pesce.
1: L'anguilla dice al pesce:
2: mi raccomando, acqua in bocca.
3: Tranquilla, sarò muto come un pesce.
4: Da Radio Bollicino è tutto.
5: Grazie per aver navigato con noi.
6: E ricordate,
4: anche dopo la tempesta,
5: il mare torna calmo.
6: Perché nel grande mare delle emozioni, il nostro superpotere è navigare insieme.
4: Sintonizzarsi sul cuore.
7: Un saluto da Radio Bollicino. Splash!
8: Ma cosa fai in calesse?
9: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
8: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
9: Non ci sono i cowboy?
8: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.

buon'estate da Radio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: pochissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buonasera, buona giornata, le notizie delle 15.30. Sono riprese in aula al Senato le votazioni sulla delega, sulla riforma dell'ordinamento forense. Dopo la protesta dei 5 Stelle sul caso del Mastro, i deputati pentastellati hanno occupato i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore in affari con le mafie Mauro Caroccia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat" e la seduta era stata sospesa.
2: Le opposizioni stanno preparando una lettera da inviare ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti

0: riferisca o con un'informativa o in audizione davanti alle commissioni sulla proposta di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità, che consente di poter usare fondi contro il caro energia e per la difesa. Nelle intenzioni delle minoranze, l'intervento del ministro dovrebbe avvenire prima delle comunicazioni del governo in aula e del voto sulla risoluzione con cui la maggioranza chiederà di avviare il negoziato con la Commissione europea per attivare la clausola di salvaguardia, decisione presa ieri da Meloni nel vertice di maggioranza. Giorgetti era sempre stato contrario. Si parla di 14 miliardi dedicati alle spese militari che il governo aveva sempre rifiutato, ma su cui la Commissione aveva aperto anche ad uso parziale per la crisi energetica.
1: Un ponte e una centrale energetica distrutti per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, la nuova minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump postata sul suo social Truth. Nell'undicesima notte di attacchi dopo la fine della tregua, gli Stati Uniti hanno colpito anche la centrale nucleare di Bushehr. Al centro del mirino però ora è un altro sito, quello di Picacse Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti che minacciano di colpirlo, ospita un deposito segreto di materiale nucleare, Teheran nega. In seguito ai ricorrenti attacchi iraniani sulla Giordania, gli ultimi nella scorsa notte, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sconsigliato alle compagnie di sorvolare il paese.
0: In fiamme i capannoni dell'e-commerce russo Wildberries nel sud del paese, colpiti da droni ucraini. La Russia continua a colpire le città ucraine, due feriti a Odessa in un attacco avvenuto poche ore fa di giorno. Nel frattempo a Kiev continuano le proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky ha accettato di licenziare il capo delle forze armate in contrasto con Fyodorov, ma ai manifestanti non basta, annunciate nuove mobilitazioni.
1: È morto una delle persone rimaste ferite nell'attentato in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio. Monica Esposito aveva 55 anni, era in terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che aveva ferito altre 7 persone.
0: La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori su Abderrahim Fakir a Bologna e sembra attribuire la responsabilità sulla polizia. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo dal momento in cui è stato possibile intervenire, sottolinea il comunicato della Croce Rossa. Evidentemente troppo tardi. Intanto il TG di La 7 ha pubblicato il video con le immagini di Fakir prima dell'intervento della polizia. Si vede l'uomo a terra visibilmente sofferente, arriva un'auto che Fakir colpisce, i due occupanti scendono e nasce una colluttazione. Solo allora i poliziotti intervengono nelle modalità oggetto d'indagine. Il video quindi non sposta il tema sulle modalità dell'intervento della polizia su Fakir. Venerdì sarà nominato il pool di esperti per l'autopsia.
1: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari, l'aggravante del metodo mafioso per le 4 persone accusate di essere esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025. 4 restano in carcere. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. La prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

Benvenuti e ben ritrovati, cari amici, cari amiche di Distorsioni Sonore, qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM oppure su www.radiocittafujiko.it. Se ci state ascoltando dall'internet, come state? Come state, signore e signori? Bene, benvenuti e bentornati in una nuova puntata di Distorsioni Sonore, che vi ricordo sempre che è quel programma che almeno fino a settimana prossima vi accompagna mano nella mano in quelle che sono le lande del rock e del metal, attraverso un po' di news, un po' di novità, un po' di ripescaggi dal passato, e poi andiamo anche nell'ultima mezz'ora, come oramai sapete, a sguazzare un po' in quello che è il magnifico mondo dell'underground e della musica emergente italiana e non solo. Bene, noi quest'oggi abbiamo un bel po' di cose, qualche ricorrenza, qualche anche racconto del qui presente Andrea per quelli che sono un po' i concerti che sto seguendo in questi giorni, tra cui uno fresco, freschissimo è anche il termine esatto, finalmente, dicevo, perché nonostante le allerte meteo di ieri in quel di Bologna, per fortuna ieri sera la situazione è rientrata, c'era anche per l'appunto una piacevolissima brezza in serata, e in quel del Sequoia Music Park si sono esibiti Litfiba con una mezz'oretta di ritardo rispetto a quello che doveva essere il programma iniziale, quindi verso le 9:30, 10:20 di sera, Pelù e soci e soprattutto il buon Maroccolo. Io ho una passione sfrenata per il basso di Gianni Maroccolo, lo ammetto con tutta la mia innocenza e tutta la mia cristallinità. Insomma, hanno fatto un concerto di un bel 2 ore abbondantissime, anzi quasi 2 ore e mezza, rifacendo praticamente, rispolverando gran parte del materiale degli anni 80, un sacco di roba di 17 Re, che ricordiamo sempre essere uno dei capisaldi, se non il caposaldo, dei Litfiba nella loro massima espressione artistica e anche libertà artistica. Ed è stata una cosa veramente bella, anche perché molte canzoni di 17 Re tratte dall'album del 1986 dei Litfiba stessi sono state riproposte anche nel veramente quasi nella prima volta nella loro veste live. Oro Nero, per esempio, è una di quelle canzoni che non ha quasi mai avuto spazio nelle scalette, nemmeno negli anni 80, nelle scalette live della band. Oppure, non so, Come un Dio nella versione originale, era dall'88 che non la rifacevano in quella maniera. Universe, che è una delle ballatone che io avevo gli occhi lucidi, devo ammettere, è l'unico tra loro che l'aveva ripresa un po' in questi anni, era Gianni Maroccolo in una versione un pochettino rimaneggiata, ma insomma così, insomma, è stato un gran concerto. E permettetemi di dire, per l'ennesima volta, chi nelle puntate precedenti sia di Distorsioni Sonore, ma soprattutto chi nei concerti precedenti di Litfiba in merito a questo tour aveva da ridire un po' al Pelù che faceva i sermoni, un po' di comizi, come diceva, signori, io ieri ero lì presente, né più né meno del Pelù, quello un po' più, diciamo, incazzoso dei vecchi tempi, che c'è stato. Quindi, insomma, non capisco lo scandalo o lo scazzo di alcuni di coloro i quali sono andati a vedere Litfiba in queste tappe. Ma noi iniziamo, per l'appunto, se non vi ricordo, anche tra l'altro su thesoundcheck.it è uscito il mio live report, il mio articolo proprio sulla data dell'Litfiba a Bologna, proprio di ieri, martedì 21 luglio 2026. Ma noi iniziamo ufficialmente questa puntata di Distorsioni Sonore, per l'appunto, con un brano direttamente da quel capolavoro che è 17 Re. Vi ho citato una delle canzoni che sono delle vere e proprie chicche, delle rarità. Iniziamo ufficialmente con Oro Nero, che tra l'altro, purtroppo, mi verrebbe da dire, è fottutamente attuale.

Oronero dell'Elite FIBA direttamente dal 1986, 40 anni fa, vi ricordo per l'appunto, tra l'altro la band registrerà, sta registrando tutte le tappe del tour, perché poi a novembre uscirà un doppio live, penso a questo punto, anzi comunque un album live per fotografare questo che è il tour del quarantennale di 17 Re. La band è abbastanza in forma, Gianni Maroccolo e Ayazzi è sempre un piacere, perché ha sempre il sorriso quando suona, si vede che si diverte, si gode il momento, se fa qualche sbaglio fa anche qualche faccia della serie ops e poi recupera la grande, eccetera eccetera, ma insomma gran concerto è stato, gran concerto. Ma se tra l'altro eravate voi presenti o siete, sarete presenti a qualche altro concerto, anche di qualche altro artista, qualche altra band, per carità di Dio, il mondo è bello perché vario, è variopinto e variegato, lo potete far sapere via SMS, WhatsApp o Telegram al solito numero qui di Radio Città Fucico, che è il 333-1809-494. Noi proseguiamo con la trasmissione e notizie di questi giorni, insomma, che dispiace anche molto per quanto mi riguarda, c'è stato un addio, c'è stato un lutto nel mondo della musica, soprattutto nell'ambiente, quello lì un po' rock, non dico underground, però diciamo quello un po' che non si è mai, non ha mai ricevuto troppo i meriti che aveva, insomma gli applausi che avrebbe meritato, ovvero sia insomma le L7 che sono una band fortissima soprattutto negli anni 90, una delle band preferite di Kurt Cobain, di Nirvana, fanno, perché comunque insomma fino a pochissimo tempo fa erano attive, punk però con un piglio hard rock, però anche con quello sporco e quel semplicismo tra grandi virgolette tipico del mondo grunge. E purtroppo qualche giorno fa è venuta a mancare Jennifer Finch, che è stata la bassista storica della band, ha militato nelle L7 dall'86 fino al 1996, poi è rientrata con la Reunion dal 2014 fino appunto a quest'anno, e purtroppo insomma aveva un tumore, una forma molto aggressiva di tumore al cervello, e purtroppo questo bastardo ce l'ha portata via. Ma noi la vogliamo tributare su Distorsioni Sonore un omaggio sentito e anche un po' incazzoso, perché non ci piacciono troppo le lagne, già la notizia non è delle migliori, quindi sono andato a riprendere da quello che è probabilmente il lavoro più conosciuto delle L7, ovvero sia Bricks Are Heavy, proprio la traccia numero uno, non Pretend We're Dead, che diciamo il brano, quello che l'ha fatta esplodere, l'ha fatta conoscere a un pubblico di maggior larga scala, ma il primo pezzo, ovvero sia Wargasm, che è bello tiratino. Signore e signori, iniziamo a scapocciare, corna all'insù e facciamo un gran bel tributo.

Io vi consiglio caldamente di andarlo a riprendere, Bricks Are Heavy, perché Are Heavy, scusatemi, che se no gli anglofoni mi massacrano, mi percuotono, ecco. È un gran bell'album, soprattutto da riscoprire. Signori e signori, le 15:51 in questo mercoledì 22 luglio 2026 su Distorsioni Sonore. Continuiamo un po' a viaggiare tra le notizie più felici, meno felici, e è qualche cosa con un punto interrogativo in testa della serie, ma ancora? Detto però anche con affetto, perché i Judas Priest, ecco, nell'ultimo periodo li stiamo citando abbastanza spesso qui su Distorsioni Sonore, ma comunque vi volevo dire che Judas Priest, in occasione del tour estivo europeo, soltanto le date europee del 2026, faranno una bella sorpresa per i fan, nel senso che nel merchandising, nello stand, insomma, del merchandising, oltre alle solite magliette, fascette, spillette, eccetera, eccetera, eccetera, ci sarà anche una ristampa molto particolare di Sad Wing of Destiny. Nel senso, non è una remastered, più o meno, ma sono proprio i master originali del 1976 ripuliti, e tutta la band si è messa lì al mixer a dire: questo era come l'avevamo pensato e questo era come lo sentivamo noi nel 76, appena finito di registrare. E l'hanno messo su CD, su chiavetta e quant'altro, e insomma lì venderanno solo ed esclusivamente, ripeto, per le date europee del tour 2026. Tra l'altro, proprio cade a fagiolo per noi italiani, noi in terra italica, perché a settembre i Judas saranno qua in Italia per un bel po' di date: 3 settembre a Pordenone, 5 settembre a Brescia, 7 settembre a Bari, 9 settembre a Roma. Quindi insomma vanno un po' in lungo e in largo, come si suol dire qua in Italia. E noi, prima degli spot pubblicitari, ci andiamo a sentire proprio un estratto da quest'album di Sad Wings of Destiny, ovvero sia Victim of Change, poi spot e poi ci rivediamo, o meglio ci risentiamo per la seconda parte di Distorsioni Sonore.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: E torniamo direttamente dagli spot pubblicitari per la seconda parte, il secondo blocco di distorsioni sonore qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM, se ci state ascoltando a Bologna e dintorni, oppure se avete a disposizione la tecnologia Radio DAB Plus, ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia. Infine, se non siete né in Lombardia né in Toscana né in Emilia Romagna, ma siete, che ne so, a Canosa di Puglia, ecco, per esempio, è lì, non prende, però potete usare lo streaming su www.radiocittafujiko.it, lì c'è il player per lo streaming delle dirette. Ma se siete, non ne ho la più pallida idea, in Norvegia a prendere un po' di fresco, ma avete nostalgia di Radio Città Fujiko, delle notizie, degli articoli che la redazione pubblica ogni giorno e di tutti quanti i programmi in palinsesto, niente paura, perché se avete a disposizione un telefono, uno smartphone di nuova generazione, anche vecchia, insomma, andate sui vari store, Android e iOS, potete scaricare l'applicazione ufficiale di Radio Città Fujiko e bam, potete ascoltare le dirette e nel frattempo anche leggere tutte quante le notizie. Così avete risolto il vostro problema di nostalgia di Radio Città Fujiko. Ma noi andiamo avanti nel frattempo con la trasmissione e ammetto che ho fatto un cambio di scaletta, perché due notizie un pochettino che facevano scendere un po' la lacrimuccia di seguito mi sembrava un po' troppo, quindi ho spostato i Judas all'inizio, prima del finale del primo blocco di trasmissione, e ora insomma niente paura, non è successo nulla di grave, di nuovo, diciamo. Però ecco, il 20 luglio ricorreva l'anniversario della morte di Chester Bennington dei Linkin Park, che tra l'altro era un grandissimo amico anche di Chris Cornell. Si frequentavano, si stimavano dal punto di vista artistico e anche soprattutto dal punto di vista umano. Alla fine erano molto molto legati l'uno all'altro e quindi mi sembrava anche carino condividere con voi un ricordo della sua persona, della sua personalità e del suo essere artista insieme proprio a Chris Cornell. Loro più volte si sono incontrati sul palco, ora di Linkin Park, ora di Chris Cornell stesso, quando aveva la carriera solista, ogni tanto facendo qualcosa di Temple of the Dog, ogni tanto qualcosa di Linkin Park, e ho ritrovato questa Crawling proprio del primissimo repertorio di Linkin Park con Chester e Chris entrambi alla voce, ed è sempre una cosa molto bellina. Tra l'altro su YouTube, se andate a cercare, non è difficile trovare vari filmati di varie i vari concerti con questo momento ed è sempre molto bello. E quindi, insomma, condividiamo questo momento del passato, che comunque erano bei momenti felici di Chris e di Chester. Signore e signore, questo è Crawling in una versione non così comune.

Che cose belle da ricordare, bella interpretazione. Scusate, mi stavo un attimo commuovendo. In questo periodo, cazzarola, sono troppo sensibile. Che cazzo mi sta succedendo? A parte questo, scusatemi un attimo, ma insomma. Bene, noi andiamo avanti però qui su Distorsioni Sonore e andiamo un po' in ambito un pochettino metalloso, metallurgico, metallante, ridondante anche. Ma insomma, a proposito un po', sapete comunque nel corso dell'estate soprattutto si fanno un po' di classifiche, si compaiono nei vari magazine la classifica dei 10 migliori dischi da portarsi in spiaggia, il disco da portarsi nell'isola deserta, oppure intervistano artista X e gli chiedono quali sono i 3 album tuoi preferiti in assoluto, ok? E hanno posto una domanda similare, diciamo, di questa portata anche a Nico McBrain, oramai ex batterista storico degli Iron Maiden, l'ho detto molto alla Richard Benson, Iron Maiden, ma gli hanno fatto una domanda un pochettino più specifica, ovvero di tutta la discografia degli Iron Maiden, facci una classifica degli album dal peggiore, o meglio da quello che preferisci di meno al tuo preferito in assoluto. Ecco, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando è stata pubblicata un po' dalle tutte le riviste e i siti del settore questa classifica, molti hanno avuto da discutere, anche perché c'è da dire che in maniera anche superficiale alcune scelte risultano particolari, diciamo così, o comunque oggetto di sana discussione. Per esempio, su 17 album, all'ultimo posto, quindi 17° posto, Nico McBrain ha messo Iron Maiden, proprio l'album di debutto della band. Ha detto: ci sono canzoni valide, però una produzione deprecabile, ecco, mettiamola così. Non ha una delle migliori produzioni di questo mondo, però ha qualche cosa carina. E poi al 16° posto, per esempio, Virtual Eleven, e tutti in coro, 1, 2, 3, ma va. Ok, poi andando avanti, uno potrebbe pensare, dai, Number of Beast, per esempio, che è un album della Madonna, sotto moltissimi punti di vista, sarà in alta classifica. No, 12° posto, e vorrei anche dire, anche perché in alcune canzoni ha sempre avuto qualche difficoltà, o meglio ha reinterpretato il buon McBrain rispetto a Clive Burr. 9° posto, per esempio, Fear of the Dark, che è superiore di un gradino in preferenza a Seven Son of Seven Son, altro album che è definito da tutti capolavoro, anche per il lavoro di Nico McBrain alla batteria stessa in quell'album. E niente, la top 5 ve la dico, ok. Al numero 5 Nico McBrain, tra i suoi dischi preferiti dei Maiden, mette The Book of Souls. Poi al numero 4 Power Slave. Numero 4 Power Slave. Numero 3 Senjutsu, che io non riuscirò mai a pronunciare bene. Numero 2 Peace of Mind, che è il suo album di debutto all'interno della band, praticamente. È al primo posto come disco degli Iron Maiden preferito da Nico McBrain, e c'è A Matter of Life and Death. Molti hanno detto: che cavolo si è fumato Nico, è la vecchiaia che gli fa fare queste scelte? No, signori e signori, perché se andate ad ascoltare, poi può piacere o non può piacere un disco, un album rispetto all'altro, ok, però se ascoltate da un punto di vista di arrangiamento, di quello che è riuscito a costruire lui con le parti di batteria, quindi delle parti che lui stesso ha suonato, è riuscito un po' ad arrangiare insieme agli altri componenti della band, in effetti A Matter of Life and Death è uno dei dischi, diciamo, più complessi, sempre in merito agli Iron Maiden stessi, ma dal punto di vista della batteria si è sbizzarrito tantissimo
tant'è che gli piacciono tantissimo un po' di canzoni come per esempio Lord of Light, la sua canzone preferita, ma la mia non è questa, non è Lord of Light, ma è For the Greater God of God. Io l'ho sentita dal vivo nel 2018, mi sono messo quasi a piangere anche lì in quel di Firenze, e noi quindi ci andiamo ad ascoltare questa cavalcatona da 9 minuti e 25 secondi. Signori e signori, godiamoci quello che è un estratto del disco preferito degli Iron Maiden del signor Nico McBrain.

for the greater good of God. È la parte centrale di questo pezzo. Io ogni volta veramente godo come un riccio a Ferragosto. Ma sono le 16:24 minuti, questo significa che sta volgendo a termine il secondo blocco di distorsioni sonore. Questo significa che è arrivato il momento delle cover, quelle un po' particolari che il buon Andrea vi propone di settimana in settimana. Quest'oggi sono delle cover che sono passate in sordina, nel senso che sono state tirate fuori veramente dai cassetti, dalle bobine di registrazione di qualche live che poi non è stato mai pubblicato se non in forma di bootleg di alcune band. Sto parlando in questo preciso caso degli Elf. Gli Elf erano una delle band principali, una delle prime band di Ronnie James Dio, quindi stiamo parlando del periodo tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70. Ecco, gli Elf, per farvi un quadro storico molto veloce, avevano comunque dell'ottimo potenziale, tant'è che furono notati all'epoca da Roger Glover, Ian Paice dei Deep Purple, i quali si proposero di produrre il primo album, l'album di debutto degli Elf, e quindi insomma poi continuarono ad andare avanti in questa collaborazione, anche aprendo i concerti dei Deep Purple eccetera eccetera, fino a quando nel 74 Richie Blackmore a un certo punto si sveglia, li scopre anche lui, dice: ragazzi, siete fantastici, bravissimi, state finendo di registrare il vostro terzo album, bravi, bravissimi, sentite, però poi dopo volete formare con me una band? Ho già il nome in mente, Rainbow, senza dire loro che poi si chiameranno Richie's Blackmore's Rainbow, ma vabbè, quella è un'altra

Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'organizzazione.

0: Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi. Un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ed eccoci ritornati in diretta per la terza e ultima parte di Distorsioni Sonore. Quindi, come oramai è tradizione, due cose accadono: uno, il cambio di base, e due, il fatto che ora andiamo un poco a esplorare quello che è il mondo un po' più underground o anche emergente del rock e del metal in tutto il globo terracqueo, perché il qui presente buon Andrea, va un po' in giro per l'internet a scandagliare i fondali marini, per l'appunto, del rock, del metal, del punk, di qualsiasi cosa un po'. E quando trovo qualcosa che mi stuzzica la mente, mi stuzzica l'orecchio, dico: ma sapete che c'è? La condivido insieme ai miei amici e mie amiche di Radio Città Fujiko, qua in diretta per la puntata. E oggi andiamo in Colorado, Stati Uniti d'America. Allora, questa è una scoperta letteralmente per caso. Difficilissimo trovare un po' di informazioni su questa band che si chiamano Cut Down. Cut staccato down, ve lo dico perché sennò c'è una band hardcore di tutt'altra matrice musicale, appunto, si chiama quasi allo stesso modo, però si chiama Cut Down tutto quanto attaccato. Loro invece, questi del Colorado, sono staccati. Bene, comunque, a parte queste quisquiglie un po' semantiche, vi dicevo, ho un po' faticato a trovare informazioni, se non per l'appunto la loro provenienza, Stati Uniti d'America, Colorado, un po' quello che loro si definiscono comunque un misto di metal, ma sono anche altre influenze, anche un pochettino più leggere. Perché i loro social non sono esattamente, lo devo dire, anche affetto, ragazzi, migliorate un po', non sono curatissimi, nel senso, la pagina Facebook ha soltanto 85 follower, peccato, e comunque è attiva da almeno un paio di anni. Stessa cosa dicasi per il profilo Instagram, che però penso abbiano rilanciato da pochissimo, perché sono usciti in questo mese con un nuovo singolo che praticamente dovrebbe essere apripista, un'anticipazione di quello che sarà il nuovo album della band, penso per l'appunto un restart vero e proprio. Si chiama Ever Forward e noi ce lo andiamo ad ascoltare.

E questi Cut Down Ever Forward, ecco, quelle scoperte che poi, per l'appunto, come dicevo, vai a informarti e fai fatica a trovare informazioni perché la band stessa non cura tantissimo i suoi social, ok, ma questo è un estratto dal loro primissimo album di debutto, o quantomeno un reboot vero e proprio della band, da quel che ho potuto capire e carpire dalle info che sono riuscito a trovare quella per l'internet. Ma comunque sappiate che su Instagram, sull'account ufficiale di Distorsioni Sonore, sull'account ufficiale del programma, io ogni settimana metto la playlist che c'è ogni settimana in ogni puntata, con tutta la lista delle canzoni e delle band, soprattutto taggate così, in maniera tale che magari, se avete curiosità, sapete un po' dove andare a cercare i canali ufficiali dei vari artisti. E quindi anche questa settimana, tra giovedì e venerdì, avrete tutto l'elenco di questa giornata. Infine, visto e considerato che anche le meritate ferie di Distorsioni Sonore stanno per giungere e sopraggiungere, vi ricordo che anche qui, in questo caso, ogni settimana Distorsioni Sonore in formato podcast è possibile reperirlo tramite Spotify o Amazon Music. Io carico ogni volta le puntate lì, così i miei vaneggiamenti di settimana in settimana, se avete magari un po' di nostalgia, ve li potete andare a riascoltare. Anche lì c'è tutto l'elenco per filo e per segno di quello che abbiamo detto, di quello che ho sproloquiato e di quello che abbiamo mandato in onda qui in diretta. Noi comunque non ci spostiamo dagli Stati Uniti d'America, ma ci spostiamo comunque di genere musicale, perché andiamo un po' sul doom che incontra lo stoner. Ecco, quindi si ripresenta il momento Andrea. Momento Andrea che scopre lo stoner nel 2026. No, non l'ho scoperto nel 2026, ma quest'anno, diciamo, mi ci sono infognato, come si dice tecnicamente. Andiamo in Virginia, però, rimanendo per l'appunto sempre negli USA, andiamo con un altro debutto, con il debutto dei Tomb, che è questa band, appunto, che si è formata da relativamente poco, e proprio nel mese di luglio 2026 è uscito con l'EP di debutto, che si chiama Weeping and Gnashing of Teeth, che consta di 4 tracce ed è una bella mazzata sonora. Io le ho ascoltato tutto per filo e per segno. Signore e signori, io faccio un applauso proprio molto sincero a questo ensemble statunitense, perché minchia se la cavano bene, se la cavano benissimo. Da questo EP di debutto ho tratto e voglio condividere con voi la prima traccia, quella che dà il benvenuto al mondo dei Tomb, all'ascoltatore un po' sprovveduto. Si chiama Evie Glove e ce l'andiamo ad ascoltare. Evie Glove, scusate anglofoni carissimi. 1, 2, 3, pronti per la mazzata sui denti.

Voi direte, Andrea, dove minchia l'hai sentito il doom? No, cioè, nelle loro influenze, cioè, non esattamente in questo, in questo, in questo frangente di Heavy Glow, ma fidatevi, qualche cosettina c'è. Comunque riprendono anche lo sludge metal e soprattutto, appunto, per l'appunto lo stoner, ma il loro EP di debutto è una bella mazzata, una bella scoperta, bella scoperta. Vi invito caldamente ad andare nel loro profilo Bandcamp ufficiale, lì c'è insomma lo streaming, eventualmente se volete comprare anche l'EP potete farlo, così supportate anche la band in maniera diretta, il più diretto possibile, fino a quando non decideranno, non riusciranno insomma a venire in terra italica o quantomeno europea. Ma noi, signore e signori, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko e di Distorsioni Sonore, sono le 16:49 minuti, quasi 16:50, quindi questo significa che la puntata sta volgendo a termine, penultima puntata di questa stagione, perché vi ricordo che settimana prossima ci daremo insomma baci e abbracci e ci risentiremo probabilmente a settembre-ottobre 2026 qui sempre su Radio Città Fujiko. Io intanto vi ringrazio come sempre di aver supportato e sopportato anche le disquisizioni del qui presente Andrea. Io spero, come al solito, di avervi fatto un pochettino incuriosire su qualche band, su qualche artista, o avervi fatto riscoprire qualcosa, perché no, perché questa è la mission, come dicono i businessmen, quelli studiati, è la mission, lo scopo del programma: incuriosire, intrattenere, ma soprattutto informare e stimolare la curiosità. Noi ci salutiamo con una band che abbiamo già ascoltato, ma all'inizio della stagione di Distorsioni Sonore. Loro sono i The Sade, sono un ensemble italiano che fa un gran bella musica da un bel po' di anni a questa parte, perché loro si formano nel 2008, sono stati anche al Suburban Expected Fest del 2025, hanno aperto insieme agli Horror Vacui e tanta altra bella gente, hanno aperto ai Godflesh, che è stata l'ultima data italiana, l'ultima data della carriera dei Godflesh stessi, tra l'altro quella di Teramo. E noi ce la andiamo ad ascoltare con End of Time, nomen omen praticamente per quanto riguarda Ora come Ora, che è tratto dal loro ultimo album Nocturna, che io vi consiglio anche questo assolutamente di andare a sentire, ascoltare, pulciare, andare anche a comprare, perché c'è è disponibile il vinile, gran bel vinile tra l'altro, anche come grafiche e tutto il resto. Signori e signori, come sempre è stato un piacere, noi ci risentiamo settimana prossima, un abbraccio a tutti da Andrea, buon proseguimento, ciao!

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: Eravamo rimasti alla sigla Glocal, che si accompagnava anche allo slogan pensare globale, agire locale. Ma abbiamo accennato anche alla militanza di preti contro, come Don Vitaliano o Don Gallo. Quest'ultima cosa ci suggerisce una peculiarità del movimento No Global che lo distinse da molti altri movimenti: la grande trasversalità. Com'era possibile? Ce lo racconta un altro prete, padre Alex Zanotelli.
1: La visione, chiamiamola no global, della sinistra era portata avanti anche la stessa visione in campo cattolico, cioè la visione che cos'era? Quella di un radicale giudizio sul sistema economico globale, la cosiddetta globalizzazione. Secondo me questo è un po' collante, ma c'era anche una seconda ragione, che l'importante è mettersi insieme, cioè unire tutte le forze che hanno in comune una visione per poter davvero ottenere qualcosa, perché è difficile dal basso ottenere e si ottiene soltanto se ci aggreghiamo insieme avendo però la stessa visione.
0: Missionario combognano, Zanotelli è stata una delle figure di riferimento più autorevoli e storiche del movimento No Global, una storia che va oltre i confini italiani. Ha vissuto per anni in una delle baraccopoli più grandi di Nairobi, in Kenya, dove ha toccato con mano gli effetti devastanti delle politiche economiche occidentali sul sud del mondo e, tornato in Italia, ha unito i principi della teologia della liberazione alla disobbedienza civile non violenta, a partire proprio da Genova 2001.
2: Somos un grupo que llegaremos a unos 210-215 personas de muy diferentes maneras de ver las cosas, de grupos muy diferentes. Somos gente tanto de Emerge, que es un grupo de desobediencia civil, como hay ecologistas, hay gente de ATAC, hay pacifistas, hay grupos cristianos. Hemos sido una mezcla así todo, que ha creado una cierta diversidad entre el grupo y una riqueza a la hora de discutir las cosas.
0: La trasversalità del movimento No Global era politica, dagli anarchici alle suore, ma era anche geografica, proprio in una dimensione globale. Vittorio Agnoletto, medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum.
3: Le caratteristiche di questo movimento sono molto molto innovative rispetto al movimento degli anni 90. Riescono a unire sia a livello di dimensione movimenti che stanno in tutti i continenti del mondo. In contrasto con la definizione mediatica di movimento no global, quello di cui noi stiamo parlando è il movimento più globale che la storia umana abbia mai sperimentato fino allora, io direi anche fino adesso. L'altra caratteristica è che è un movimento che supera le barriere esistenti nel Novecento che dividevano le grandi aree delle masse popolari. Quello che avviene in America Latina, che avviene in Europa e in Italia, lo possiamo vedere per la sua storia particolare in modo molto preciso, è per esempio la convergenza dei movimenti che arrivavano dalla sinistra socialista, dalla sinistra comunista, con i movimenti e le associazioni del cattolicesimo sociale e che fino a quel momento invece militavano in ambiti diversi e talvolta anche sul piano strettamente politico contrapposto. Allora, quando si dice che si va dai Cobas ai missionari a Genova, si dice una verità che però per chi conosce la storia di quel movimento non è una verità così incredibile. Tra le 7 organizzazioni brasiliane che hanno dato l'avvio al primo Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre nel 2001 c'era un'associazione di imprenditori cattolici e c'era la pastorale del lavoro della Chiesa brasiliana.
0: Col senno di poi, la vasta composizione dell'opposizione al neoliberismo potrebbe essere considerata una delle ragioni della repressione feroce a cui andò incontro, soprattutto al G8 di Genova, ma non solo. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
4: Questa è una roba che ha preoccupato moltissimo il potere. Quando ci sono storie e tradizioni diverse che si incontrano in una pratica perché sono accomunati da una convergenza che è prodotta da una visione comune o almeno da un'individuazione del problema comune, però quando questo diventa pratica comune, questo impensierisce moltissimo il potere ed è uno dei motivi per cui, diciamo, possiamo dire che il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, molto in crisi di nervi, ha preso paura.

0: Il movimento No Global si fece conoscere per la lunga sfilza di contestazioni ai vertici dei potenti, ma la sua azione non fu solo di protesta. Il movimento si era dato appuntamenti di riflessioni e proposte alternative al modello di sviluppo neoliberista. Ad esempio in Brasile, a Porto Alegre, in 3 anni, dal 2001 al 2003, si svolsero 3 World Social Forum. In Europa, nel biennio dopo Genova, ci furono European Social Forum a Firenze e a Paris Saint-Denis.
1: Porto Alegre è una grande università all'aperto e dimostra la forza di questo movimento che sa unire alla contestazione anche il momento costruttivo, progettuale. Lo slogan del movimento è un altro mondo è possibile, ma questo mondo vi diciamo come si può costruire, no? Questo è quello che avveniva a Porto Alegre. Porto Alegre c'erano centinaia e centinaia di seminari e di dibattiti su temi diversissimi, dall'alimentazione all'energia, alla riconversione industriale delle fabbriche di armi e via dicendo. E si progettava proprio, oggi si direbbe, un programma per un futuro diverso del mondo. Questo programma aveva elementi di contestazione appunto a quelli che erano visti come gli strumenti principali del neoliberismo, Banca Mondiale, Fondo Monetario e Organizzazione Mondiale del Commercio, quello che era vista come la cabina di regia, che in quel momento era il G8, cioè l'incontro dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi maggiormente industrializzati più potenti a livello mondiale. Quindi è naturale che si viaggia di pari passo tra la contestazione alle riunioni e alle decisioni di questi organismi e la capacità progettuale di immaginare un mondo diverso.
0: Per costruire un'alternativa al modello di dominio di pochi su molti, sintetizzato nello slogan «Voi G8, noi 6 miliardi», anche le modalità organizzative dovevano divergere da ciò che si contestava. Per questo, una delle caratteristiche del movimento No Global era un alto grado di orizzontalità.
1: Io penso che sia molto importante riflettere su come quel movimento si è organizzato a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Parliamo di un movimento che nasce come forma organizzata nel 2000 e che va avanti fino al 15 febbraio del 2003 con la grande manifestazione contro la guerra. Il movimento si è dato una struttura che era rappresentata dal Consiglio dei Portavoce, 18 portavoce, e i portavoce erano scelti in base agli ambiti dentro i quali vari gruppi e associazioni agivano, e ogni portavoce portava nel consiglio la discussione della sua area di riferimento. I 18 portavoce elaboravano le scelte, le strategie, che poi venivano però riproposte a cascata e ridiscusse dentro le varie organizzazioni. Genoa Social Forum a un certo punto ha avuto 1187 adesioni tra le quasi 900 realtà italiane e le altre che erano realtà di altri paesi, di altri continenti, erano rappresentanti di tutti i continenti del mondo. Poi ci fu la scelta di un portavoce, fu una scelta realizzata all'unanimità dentro il Consiglio dei Portavoci, questo ruolo mi trovai a svolgerlo io, che doveva rappresentare l'unitarietà del movimento all'esterno, portando quella che era la sintesi delle nostre discussioni. Questo fu un passaggio molto importante perché l'obiettivo era mantenere l'unità. Vari soggetti politici e mediatici lavoravano per cercare di dividerci, di creare contraddizioni e via dicendo. Il fatto di avere una voce che rappresentava non se stesso, ma la sintesi di quello che veniva discusso, dava molto più forza al movimento nella sua rappresentazione unitaria.
0: Oltre all'orizzontalità della discussione, anche i metodi decisionali nel movimento No Global erano nuovi e innovativi.
1: La vera novità del Genoa Social Forum fu la modalità con le quali venivano prese le decisioni. Venivano prese all'unanimità. Per esempio, sulle iniziative da svolgere, l'unanimità si verificava in questo modo. Noi avevamo una carta dei principi, un patto di lavoro. La domanda che veniva posta quando qualcuno proponeva di fare una manifestazione, un sit-in, una veglia di riflessione era: non parteciperai a questa iniziativa, ci sarai anche tu, ci sarà la tua organizzazione? No. La domanda che veniva posta era: questa iniziativa rientra negli obiettivi, nei principi, nei metodi stabiliti dal patto di lavoro e dalla carta comune sottoscritta oppure no? Se rientrava, nessuno aveva niente da obiettare. Poi uno poteva decidere di andare o di non andare, no? Ma veniva presentata come un'iniziativa condivisa da tutti, perché tutti avevano valutato che doveva avere cittadinanza nel nostro programma, perché non era in contrasto con quanto scritto nel patto di lavoro. Cioè, per essere chiari, non è che tutti i missionari partecipavano al corteo delle tute bianche, non è che tutte le tute bianche andavano a fare la veglia di preghiera con i missionari, però gli uni riconoscevano agli altri e viceversa che quella loro iniziativa rientrava dentro quanto poteva prevedere, aveva previsto il patto di lavoro. Ecco, patto di lavoro che da una parte indicava gli obiettivi di contenuto e dall'altra parte però spiegava molto bene come volevamo agire, cioè con una strategia non violenta nel rispetto delle cose e delle persone, e credo che questi siano sempre elementi che poi ci hanno contraddistinto.

0: La partecipazione e il coinvolgimento delle persone furono un tratto distintivo del movimento di quegli anni. Anche attraverso lo strumento dei social forum cittadini si mise in moto un'energia incredibile che produsse da un lato quella che va sotto il nome di intelligenza collettiva e dall'altro un'atmosfera in cui le produzioni culturali e intellettuali alternative ebbero grande circolazione. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista e durante il G8 di Genova fu uno dei feriti della scuola Diaz. Attivista non violento, ha dedicato al movimento No Global diverse pubblicazioni.
1: Libri che all'epoca erano famosi, che venivano letti, erano Logo di Naomi Klein, era il libro di Joseph Stiglitz, il premio Nobel per l'economia, che aveva criticato la globalizzazione, dei testi che sono stati veramente fondamentali e che forse a me, ma credo anche a molti altri, abbiano aperto gli occhi, abbiano in qualche modo dischiuso anche la strada verso l'attenzione e la partecipazione ai movimenti, erano i testi delle ZLN, il subcomandante Marcos, la rivolta zapatista. Lì c'erano delle analisi del sistema capitalistico neoliberista che non capitava assolutamente di leggere da nessuna parte. C'era poi anche l'analisi di Vandana Shiva, no? su tutta la parte legata ai sistemi agricoli e quindi all'agricoltura industriale che si stava divorando il mondo. La guida consumo critico del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Francesco Gesualdi aprì una strada di militanza politica attraverso anche le proprie scelte di vita e di consumo individuali. Il consumo critico era uno dei filoni più forti, più frequentati dentro i social forum. Non c'era social forum in qualsiasi città che non avesse un gruppo consumo critico, che quindi lavorava sulle scelte di consumo, ma lavorare sulle scelte di consumo ovviamente voleva dire anche che ragionare su il sistema economico che c'è alle spalle, no? Un altro dei filoni importanti anche per avvicinare un movimento e anche per diffondere conoscenze è stato il movimento del commercio equo solidale, nato da una critica radicale ai sistemi di produzione e di predazione, direi, legati al modello capitalistico, al commercio tradizionale.
0: Tra i testi citati da Guadagnucci ce n'è uno che precede la rivolta di Seattle e che, dalla prospettiva del presente, può essere letto come un segnale precursore del movimento che stava per nascere. Si tratta della Guida al Consumo Critico, elaborata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e firmata da Francesco Gesualdi, la cui prima edizione è datata 1996. Per la prima volta i cittadini avevano nero su bianco un manuale per valutare l'eticità e il rispetto dei diritti umani che stavano dietro i prodotti che acquistavano.
2: Noi siamo partiti come aggregazione di famiglie che volevano cercare di diventare più efficaci possibili e nel tentativo di dare il nostro contributo per cambiare la società. Dovevamo agire su un doppio tipo di binario: da una parte renderci disponibili a risolvere i problemi concreti delle persone che questo sistema ha gettato alla deriva, e dall'altra però cercare anche di capire quali sono i meccanismi che generano l'emarginazione e quindi quali sono gli interventi da fare per cercare di creare una situazione che non crei più esclusione. Quando noi siamo partiti con il nostro centro di documentazione sapevamo molto bene che i meccanismi che generano impoverimento ed esclusione in casa nostra sono gli stessi che creano impoverimento ed esclusione a livello internazionale, ed arrivamo abbastanza presto ad individuare i responsabili, non soltanto i grandi governi, ma anche le imprese che di fatto sono quelli che poi dominano la situazione. Ci rimaneva comunque da risolvere un quesito, ed ora che sappiamo tutto, che cosa facciamo? Capimmo che per rispondere dovevamo cercare di sciogliere un altro nodo che stava a monte, e il nodo era: ma noi dentro a questa grande macchina economica internazionale che tipo di ruolo abbiamo? E lo capimmo soprattutto guardando quel gesto banale che facciamo la mattina: andiamo all'armadio, prendiamo un barattolo di caffè, riempiamo la caffettiera, la mettiamo sul fuoco. Quando compiamo questo gesto così banale, noi entriamo in contatto con un contadino del Kenya, del Vietnam o del Brasile, o addirittura con un bracciante, si accese una lampadina. Capimmo che il consumo era il canale che ci metteva in comunicazione con questi soggetti, che ci buttava nell'arena dell'economia internazionale.
0: Nel 2000 uscì una pietra miliare del movimento No Global, No Logo, di Naomi Klein. Il libro analizzava come le multinazionali abbiano spostato il focus dalla produzione di oggetti alla creazione del marchio, appaltando il lavoro in fabbriche sfruttatrici del sud del mondo. Klein denunciava anche la progressiva occupazione degli spazi pubblici e culturali da parte della pubblicità.
3: I marchi non sono una novità, ma ciò che ha iniziato ad accadere è che le aziende, invece di considerare come loro ruolo primario la fabbricazione di prodotti da marchiare con l'identità aziendale, ora considerano come loro ruolo primario la produzione di marchi, immagine e significato, elementi che possono poi essere estesi a molti settori diversi, mentre la produzione vera e propria del prodotto è diventata quasi un dettaglio secondario. Quando compri un paio di scarpe, ad esempio un paio di Nike, anche se c'è sopra il baffo della Nike, non è stata la Nike a produrre quelle scarpe. La Nike le ha comprate e il modo in cui lo ha fatto è stato probabilmente rivolgersi a un intermediario a Hong Kong, il quale ha indicato loro quale fabbrica potesse produrre quelle scarpe al prezzo più basso. Così l'appalto per produrre quelle scarpe è stato affidato a una fabbrica in Cina, in Vietnam o in Indonesia. Ma quell'appaltatore potrebbe poi decidere di ottenere un prezzo ancora più basso subappaltando il lavoro ad altre fabbriche. E a ogni singolo passaggio la quantità di denaro destinata ai lavoratori si riduce e ci si ritrova in questo labirinto di fabbriche in appalto e in subappalto. Il paradigma Nike, come viene chiamato oggi, è stato esaltato come il futuro del mondo aziendale. Ora, cosa rende un prodotto più economico rispetto ad un altro? Non possono risparmiare troppo sui materiali, perché ovviamente deve esserci un livello minimo di qualità in tutti i prodotti, altrimenti fallirebbero. Di conseguenza, il punto in cui di solito riescono a ottenere un risparmio è la retribuzione dei lavoratori.

0: L'atmosfera politica, culturale e intellettuale molto vivace, anche la musica giocò un ruolo importantissimo. Canzoni di protesta e di impegno politico, che nei decenni precedenti erano circolate solo in alcune nicchie, trovarono invece una diffusione in un pubblico molto più ampio. Gruppi e artisti come Manu Chao, 99 Posse, Assalti Frontali, Rage Against the Machine diventarono la vera e propria colonna sonora del movimento. Tra loro anche i Modena City Ramblers, come ci racconta l'ex frontman Cisco Bellotti.
1: Bisogna ricordarsi un po' la scena musicale italiana, che era fatta di tanti gruppi che facevano dell'impegno anche una bandiera, un modo per fare musica, un modo per fare comunicazione. Questa cosa era, almeno per quanto riguarda noi all'epoca, i Modena City Ramblers, era fondamentale. Non cantavamo per cantare, non cantavamo perché per andare in classifica, cantavamo perché avevamo delle cose urgenti da cantare e volevamo condividerle con gli altri. Quello era secondo me il substrato in cui ci muovevamo in quegli anni. Curiosamente l'attenzione verso certi gruppi era molto alta in Italia. La cosa che ha fatto scatenare un po' lo sfogo e poi arrivare in alto questo tipo di musica, secondo me, è stato il successo di Manu Chao, il successo a livello mondiale di Manu Chao. Io mi ricordo ancora quando uscì Clandestino e tutti ci guardammo e avevamo capito che era arrivato un extraterrestre tra di noi. Era una rockstar mondiale che si mischiava con le basi musicali dei vari paesi, e lui non aveva problemi a suonare con gruppi italiani anche mezzi sconosciuti o di incontrare con me all'epoca, parlare di progetti senza nessun problema, senza buttafuori che ti impedissero di arrivare in contatto con lui. Questa cosa per me è stata una mina in qualche modo a far deflagrare tutto il movimento, che poi è cresciuto tantissimo, ha fatto arrivare secondo me proprio tutto quel movimento che basava anche su comunicazione, su canzoni impegnate, su canti di lotta, di protesta, a farli arrivare ad alti livelli, cosa che in precedenza era difficile. C'era un senso di appartenenza, c'erano anche dei contatti diretti anche dovuti alla conoscenza appunto fisica con Manu Chao. Io non nascondo che in quegli anni avevo il numero di casa di Barcellona e di Parigi di Manu, ci sentivamo, contatti si avevano direttamente con il movimento, con la gente che organizzava manifestazioni, e si era tutti a disposizione per organizzare e fare qualcosa.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balò.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto.

0: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. È morto dopo 3 giorni di agonia. Salah Belacqua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.
0: Una notizia appena battuta dell'agenzia: l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 ananni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ne averne ferito un terzo nel 2021 a Grinzane e Cavour nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, riporta ancora l'agenzia, rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa quelle circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti ora vanno al Tribunale di sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano. E veniamo alla questione spesa per le armi. Sarà il 5 di agosto la data in cui il ministro dell'economia Giorgetti riferirà sulla decisione presa ieri nel vertice di maggioranza di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari, e dopo che la Commissione europea ne ha consentito un uso parziale anche per il caro energia.

0: la spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Erano state l'opposizione a chiedere a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto. Il ministro dell'economia è il più dubbioso sull'aumento delle spese militari. Ho già parlato al question time alla Camera, anticipando alcuni temi, ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE.
1: Ancora una volta le infrastrutture civili sono al centro delle minacce incrociate nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, dopo aver già preso di mira obiettivi civili negli scorsi giorni. Teheran risponde minacciando raid analoghi sui siti dei paesi confinanti dove sussistono interessi statunitensi. Al centro della questione, al momento, il sito di Peacock Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti, che minacciano di colpirlo, ospiterebbe un deposito sotterraneo di materiale nucleare. Teheran nega.
0: Un incidente senza precedenti, così OpenAI, la compagnia che possiede ChatGPT, ha descritto la perdita di controllo di un suo agente di intelligenza artificiale. L'agente, durante un test, sarebbe entrato autonomamente su internet, avrebbe hackerato una startup cercando nei suoi database informazioni per passare il test. Incidente, secondo alcuni esperti del settore, che riapre il tema della necessità di una regolamentazione più stringente per l'intelligenza artificiale.
1: L'opposizione indiana si schiera con il movimento degli scarafaggi. I deputati dei partiti d'opposizione al governo Modi hanno protestato fuori dal Parlamento chiedendo risposte sulla dura repressione delle manifestazioni dei giovani.
0: Sono almeno 189 bambini uccisi dall'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo. Secondo dati diffusi da Save the Children, più di 1000 le vittime complessive dall'inizio del focolaio a metà maggio, oltre 2000 contagiati. La malattia è causata dalla variante Bundibugyo del virus, per la quale non esistono al momento vaccini o trattamenti specifici. 17.35, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: Robert Smith, ragazzi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
7: Mille pace Bologna, mille pace.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Protesta dei 5 Stelle che occupano i banchi del governo. Altro che lotta alla mafia, richiami a Borsellino. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. A giravolte di Giorgetti, aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha hackerato una startup. È un incidente senza precedenti. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito dai titoli, le infrastrutture civili sono al centro del nuovo scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Trump promette di distruggere un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti abbiano interessi. Mentre Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Michele Migone.
2: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio, quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste, un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento d'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
1: Sulla situazione che ha portato all'accordo e sul suo impatto sulla regione, l'intervista di Michele Migona all'ambasciatore docente all'Università di Padova, Giampaolo Scarante.
3: Questo accordo rende palese, diciamo, qualcosa che è in corso da qualche tempo, e cioè che in Medio Oriente è formalmente aperta la corsa al riarmo nucleare. Diciamo, tutto questo è stato accelerato dal fatto che le due guerre, le due interventi americani con l'Iran hanno rivelato la debolezza americana nella regione. E quindi i suoi alleati cominciano a pensare che bisogna fare da sé. E quindi non è un caso che solo l'Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, no? Sostituisca i cinesi con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri paesi importanti come l'Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Sappiamo tutti che sono programmi che dall'uso civile all'uso militare possono essere facilmente riconvertiti.
2: Il fatto che l'annuncio arrivi adesso è anche un modo per fare pressioni su Teheran oppure

0: arriva adesso in un momento molto particolare, in cui gli Stati Uniti sono un po' in affanno nella guerra, quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. Evidentemente l'Arabia Saudita e gli altri paesi danno per scontato che l'Iran prima o poi avrà l'arma nucleare.
1: Sono 4 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. È caduto da 7 metri mentre lavorava in un capannone. Un operaio di 60 anni, sempre stamattina, è morto per un malore in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere. Si è accasciato al suolo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto, morto la scorsa notte in un cantiere, in una galleria a Colico, in provincia di Lecco, travolto da un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkaua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Alla Camera la Giunta per l'autorizzazione ha deciso di non concedere l'autorizzazione ai magistrati per accedere alla chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore prestanome delle mafie Mauro Carroccia. I deputati di 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta al grido di altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. Carroccia insieme alla figlia sono indagati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. La versione di Del Mastro, che i magistrati attraverso le chat avrebbero voluto verificare, era che il sottosegretario non sapesse chi fosse. Il giornalista de Il Domani, Stefano Iannacone.
2: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che quelle risorse, impiegate da Carroccia attraverso, appunto, finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
3: È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa sottosegretario alla giustizia.
2: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società era sottosegretario alla giustizia, quindi con un ruolo, tra l'altro, con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario alla giustizia che fa si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Carroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Carroccia ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Carroccia, di chi si stesse parlando.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori, indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e la manovra di rianimazione si sono rivelate inutili. Venerdì sarà conferito l'incarico per l'autopsia. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena, quindi la scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto guidata da Salim El Kudri, lo ha reso noto l'ASL di Modena, altre 7 persone erano rimaste ferite. Il governo porterà in aula ad agosto il via libera all'aumento delle spese militari, con la richiesta alle Camere di attivare la clausola di salvaguardia che permette anche un uso parziale per le spese sul caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. L'opposizione ha chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa del voto che autorizza il governo a avviare la trattativa con la Commissione europea, e il ministro dell'economia parlerà il 5 agosto. Dopo le incertezze e le dichiarazioni nella maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni dunque ieri ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, il più dubbioso, oggi ha parlato al question time alla Camera anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato una delle interpellanze.
4: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà, cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
1: Ilaria Salis è stata condannata a risarcire due ex collaboratori licenziati senza giusta causa, lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Milano. L'europarlamentare di AVS non ha partecipato al processo per questioni legate all'assenza di una residenza ufficiale a cui recapitare gli atti e farà ricorso contro la condanna a risarcire con 300.000 euro totali i due ex collaboratori. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto dell'80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Le indagini cercano ora di accertare a chi forse è destinato il farmaco. Veniamo a quanto successo nel colosso dell'intelligenza artificiale. Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI rivela un suo agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti per l'azienda. Marco Schiaffino.
5: Dietro l'attacco hacker subito da Hugging Face, la piattaforma per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che conserva nella sua memoria dataset e documentazione sui modelli più diffusi, ci sarebbe un malfunzionamento di un modello di intelligenza artificiale sperimentale. A dichiararlo OpenAI, che si è presa la responsabilità di quanto accaduto. Secondo la ricostruzione, gli sviluppatori della società di Sam Altman avrebbero impegnato un modello sperimentale in un test, ma l'intelligenza artificiale avrebbe interpretato il compito a modo suo. Al posto di seguire le istruzioni, avrebbe cercato una scorciatoia, violare i server di Hugging Face per cercare documenti con informazioni sul test per ottenere così un punteggio più elevato. Proprio come farebbe uno studente che al posto di svolgere il compito in classe cercasse di rubare in qualche modo la soluzione. Per farlo l'agente AI ha violato l'ambiente isolato in cui avrebbe dovuto operare e ha portato autonomamente un attacco hacker alla piattaforma, eseguendo più di 17.000 operazioni malevole e sfruttando vulnerabilità di sistema fino a quel momento sconosciute. Qualcosa che un hacker in carne e ossa non sarebbe in grado di fare. I precedenti in cui l'intelligenza artificiale ha provocato involontariamente dei danni non mancano, ma questo episodio è il primo caso in cui un agente AI decide in maniera autonoma di compiere un attacco informatico ai danni di un'altra società. Un precedente che aumenta di molto le preoccupazioni sui rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito cyber. Per Popolare Network, Marco Schiaffino.
1: La Francia è il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Il Parlamento ha approvato ieri la riforma voluta dal presidente Macron, entrerà in vigore a settembre. La legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età e introduce il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori.
6: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora appunto legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europea di imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzare quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e delle efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: 15 anni fa la strage neonazista di Utøya in Norvegia, uno dei più gravi attentati della storia europea. Il 22 luglio 2011 Andreas Breivik, l'estremista di destra, prima fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo Oslo uccidendo 8 persone, poi raggiunge l'isola dove era in corso il campo estivo di giovani laburisti uccidendo 69 persone, per lo più ragazzi. Stamattina davanti alla sede del governo alla commemorazione, Leonardo Bianchi, giornalista ed esperto dell'estrema destra europea.
7: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto la cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik, e in un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.
1: Valentina Busoni, Virginia Platini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Qui 19:45 minuti è tutto, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Thank you.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko 103.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: One, two, three. One, two, three. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Radio Città Fujiko 103.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.